strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere.

0: tutti in giro?
1: Siamo tutti in giro.
0: Stamattina alle 5:30, tangenziale
1: piena così di automobilisti, quindi ci ascoltano tutti.
2: Uè ragazzi, pieno di gente!
1: Uè, ma pieno!
2: Ma ragazzi...

0: Perché se d'inverno alzarsi alle 5 e mezzo è problematico, adesso è bello, 27 bello. Gradi.
1: Sì, ragazzi, adesso è bello, c'è la luce, ci sono i sassi, ci sono le cose belle da vedere la mattina, le brioche calde.
0: Ma la proposta, iniziare a lavorare alle 6, cioè quindi, oh, calcola questo 6, 7, 8, 9, 10 pausa. Sì. Alle 2 del pomeriggio sei già libero.
1: Tutti a casa. E però alle 2 del pomeriggio gli anziani non possono uscire, perché adesso è iniziato quel momento caldo dell'anno dove non uscite durante le ore più calde e bevete molta acqua, perché una volta che arriva il 21 giugno, ragazzi, certo, cascasse il mondo, arriva il telegiornale che ti suggerisce questo.
0: Good morning Radio 2, buongiorno estate, buongiorno estate, è arrivata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno ovviamente a tutti gli sveglioni che la mattina sono svegli come noi.
0: Tutti i mattinisti professionisti.
1: E soprattutto c'è una cosa nella sigla che dice ci siamo tutti, sì, giusto?
0: Ci siamo tutti, dai, ci siamo tutti.
1: Quasi tutti, quasi.
0: Va bene, subito al desk, com'è l'umore delle notizie questa mattina?
2: Buongiorno, ci siamo lasciati venerdì, no?
1: Sì.
2: Tutti felici con la pace.
1: Pace. La pace,
2: la riapertura dello stretto di Hormuz, sì. E invece nel weekend, ragazzi, è successo di tutto.
1: Invece è successo di
2: tutto. Allora, lo stretto, ve lo dico già, ha richiuso.
1: Sì.
2: I prezzi del carburante stanno lì a 2 euro, non scendono.
1: Niente.
2: E poi Trump ha deciso di attaccare Giorgia Meloni, quella ha risposto, hanno litigato. Ragazzi, la pace, la pace.
0: Io mi immagino la chat della Meloni.
1: Sì, questo... anch'io.
0: Vorrei
1: anch'io
0: vederla.
1: Anch'io, cioè, ma anche quella delle amiche. Ma come si permette quello lì di dirti così? Ah, ma adesso ci faccio vedere io.
0: Ah, ce lo dico.
1: Ah, adesso ce lo dico.
0: Va bene, buongiorno a tutti. La mattina inizia sempre col 2, perché siamo su Radio 2. Il 2 è il nostro numero preferito. Trasmettiamo da Corso Sempione 27 al secondo piano.
1: Sì.
0: E la mattina inizia sempre col 2. Due canzoni senza interruzioni, senza fiato.

0: REM, pubblicato originariamente, anzi scritto nel 1985, dopo uno sfogo contro una fans che aveva deciso di abitare sul suo pianerottolo con la telecamera. Quindi tutti i giorni questa filmava, a un certo punto le ha detto: senti Ciccia, basta, no?
1: Prima si chiamavano le fan con le telecamere, adesso si chiamano stalker, perché bisogna usare degli inglesismi a caso.
0: Quando poi la band ha deciso di tornare in studio, addirittura 85-2003, per fare il Gritty States, lui ha ripreso il testo e ha detto: ma se lo cambio un attimino, ci cambio il soggetto, invece della fan metto l'amministrazione americana, George Bush, secondo me questo pezzo spacca.
1: E così diciamo che gli abbiamo dato ragione, ecco.
0: Una seconda vita. Sì. Va bene, partiamo con le notizie, una radio di pubblica utilità, quindi l'informazione. Siamo sempre sul 2, Radio 2, Mondiali di calcio. Belgio-Iran è finita 0-0.
1: Sì.
0: Oh ragazzi, il Capoverde che sta facendo comunque simpatia. 2-2 con l'Uruguay, quindi secondo pareggio. Attenzione che se la prossima vince...
1: Uruguay, tra l'altro, ricordiamolo che prende il nome, quello stato lì prende il nome da una fermata della metropolitana di Milano, cioè Bonolo, Uruguay, Lagnano. Se no si sarebbe chiamato un altro nome.
0: E poi l'Egitto che ha battuto la Nuova Zelanda 3-1. Certo che vedere e dare i risultati, no? Con noi italiani che guardiamo il mondiale dal divano, insomma.
1: Però
0: pensavo una cosa, secondo me siamo talmente avanti,
1: sì,
0: no? Cioè, che non siamo andati ai mondiali apposta, no? Sapendo i casini con l'America, cioè le ripicche di questo. Noi 3 mesi prima, siccome siamo avanti, abbiamo deciso di ritirare la squadra, hai capito?
1: Trump fa i mondiali in USA, però si comporta male con noi. Cacchio che veniamo lì a fare spettacolo, non è bello? Cioè, ti facciamo vedere noi.
0: Michel, tu
2: basta.
0: Che dici?
2: Io le sto guardando con grande sofferenza. I mondiali sono i mondiali, però ci sono i ragazzi che non sanno cos'è vedere l'Italia giocare ai mondiali. Ci pensate?
0: Tua figlia, no? Ha detto: papà, cos'è il mondiale?
1: Sì, sì, sì, sì, non sanno realmente che cos'è. Però è anche giusto dare un'informazione ai nostri amici da casa,
0: sì,
1: facendo una sorta di appello. Giusto?
0: Facciamolo.
1: Perciò Luca Brescia presente.
0: Ah, l'appello proprio scolastico.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Sono Max Zoara, al desk c'è il nostro giornalista, il caporedattore Michel Dessy.
1: Scusate,
0: cosa?
1: Cioè, noi non c'era una bionda qua seduta?
2: Non c'è. Guarda un po'. Venerdì io per un ritardo di 10 minuti sono stato massacrato e lei oggi non si è presentata.
1: Ragazzi, questa cosa qui non va bene, non va bene.
0: Dai, ragazzi.
1: Ma... allora adesso io chiamo, sai chi chiamo? Chiamo il signorelli Brandi e ce lo dico. No, attacca che sta dormendo, attaccate che sta dormendo.
2: Chiudi.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Baciamoci.
1: No, dai, adesso no, amore. No, è l'alitino del mattino. Lascia stare, dai, amore.
0: Era la canzone di Eugenio in Via di Gioia. La canzone si chiama Baciamoci. Baciamoci. Stiamo facendo una considerazione sui mondiali.
1: Sì.
0: Pensate che 40 anni fa.
1: Sì.
0: Vi ricordate la famosa.
1: Noi non eravamo nati.
0: La famosa mano de Dios.
1: Beh, certo.
0: 40 anni fa, esatti. Sempre in Messico, sempre il mondiale ospitato dal Messico, Maradona fece quel gran gol che tuttora, l'ho rivisto a velocità normale, non riesce a capire se era testa, colpito di testa o con la mano. Lui poi ha dichiarato ai giornali dopo l'intervista, no, nella conferenza stampa, che per lui era la famosa mano de Dios. Certo, c'è da dire una cosa. Sei minuti dopo, avete visto, cioè ve lo ricordate,
1: certo,
0: prende la palla, scarta quattro inglesi, scarta il portiere, fa un gol pazzesco, il gol del secolo.
1: 10 secondi di dribbling da solo ha fatto, certo, nel campo, ragazzi, una cosa allucinante. Tra l'altro lo stadio Azteca di Città del Messico entrerà nella storia perché ha ospitato 3 mondiali, quello del 1970, dell'86 e adesso quello del 2026. Tra l'altro molto legato a Pelé,
0: certo,
1: perché lì hanno giocato, hanno vinto l'Argentina di
0: Maradona.
1: Maradona e con Pelé hanno portato a casa un altro col Brasile, un altro mondiale.
0: Sì, tra l'altro lui 16 anni mi pare.
1: Questo non lo
0: fenomeno.
1: So. Però hanno fatto, tanto per ringraziare Pelé, hanno fatto questa mega statua davanti allo stadio, cosa che vorremmo fare anche noi di Milano con San Siro, fare una bella statua a chi è realmente protagonista della...
0: Dai, sì, chi? Sentiamo, milanese, imbruttito.
1: I piccioni, i veri proprietari di San Siro. Vorremmo fare un monumento dedicato allo stormo di piccioni che da 50 anni popola la copertura dello stadio, fissando i tifosi dall'alto. Tra l'altro vanno onorati perché hanno visto più finali di Champions dell'Inter, hanno una mira migliore degli attaccanti del Milan e sono gli unici a San Siro, pensate, che riescono a cagare in testa a un milionario senza che intervenga la Digos.

0: dalla playlist di Good Morning Radio 2 avete ascoltato The Cardigans. Che bello, My Favorite Game. Tra l'altro è diventata famosa non solo, vabbè, per un pezzone della Madonna, ma tra l'altro anche per il videogioco Gran Turismo. Colonna sonora da sempre del videogioco Gran Turismo.
1: No, a me sai cos'è che infastidisce un po' il cardigan? Questo caldo, un cardigan, mi fa sudare, mi fa venire le acciughe sotto le ascelle. Eviterei di mettere il cardigan.
0: Vabbè, se vogliamo aprire un discorso di ascelle. Pensa al mondiale FIFA?
1: Sì,
0: ma te la dico dopo la notizia.
1: Io lo so,
0: no,
1: quella, la so,
0: quella è stupenda.
1: La so.
0: Ma sì, insomma, dai.
1: La so.
0: Dai, la diciamo?
1: No, la diciamola dopo.
0: La diciamola dopo. Comunque stavo riflettendo ancora sulla giocata di Maradona, i 60 metri percorsi, scarto il giocatore, tutto quanto, e fa un gol pazzesco. Adesso è arrivata anche la tecnologia nuova anche per i fuorigiochi e quindi anche il guardialini è agevolato questa volta perché c'è anche per lui la tecnologia che gli suggerisce se ci sono 10 centimetri no?
1: Di
0: scarto tra un giocatore e l'altro, quindi dovrebbe diminuire anche lì la probabilità di fare casino al bar, discussione al bar, polemiche al bar, perché i fuorigiochi adesso li decide anche la tecnologia.
1: Sì, però anche vero, detto molto brevemente, che tanto se l'arbitro non dice vado al bar a vedere quello, rimaniamo sulla stessa barca di prima, uguale, identica.
0: Facciamo una cosa, andiamo al VAR, no, scherzo, no. Andiamo a vedere le belle notizie, le good news. Michel Desi.
2: Oggi vi porto a Fertilia in Sardegna, Alghero.
1: Dove ci porti?
2: Fertilia.
1: Che?
2: Sardegna, che? Alghero.
1: Alghero. Alghero.
0: Chi c'è ad Alghero?
1: Non lo so.
0: Chi conosciamo ad Alghero?
1: Potrebbe esserci la bionda che solitamente lavora con noi, la signora Sara Jane Parker Ranieri.
0: Ma potrebbe essere
2: forse, forse lei è la protagonista di questa notizia, perché una giornata al mare si è trasformata in un picnic decisamente ambizioso. È estate, si va al mare e qui un gruppo di amici è arrivato in spiaggia con un camper, un tavolo, delle sedie, un gazebo, creando una vera e propria area pranzo vista mare. Con loro quattro bambini e una signora di 94 anni, la nonnina. La scena ha attirato l'attenzione dei bagnanti, ma anche quella della polizia locale. E alla fine, insieme al dessert, è arrivata anche la multa da 500 euro. Quando ho letto la notizia, ragazzi, ho pensato subito a mia nonna che andava al mare, portava la parmigiana e metteva l'anguria a mollo, no? Al mare per tenerla fresca.
1: Beh, certo, queste qui sono che arrivano.
0: Quanti erano questi?
2: Questi erano quattro bambini e una signora di 94 anni.
0: Ha portato tutto quel catering?
2: E sì, poi c'erano altri, forse c'era pure Sara, non lo so.
1: Probabilmente si era unita anche Sara a mangiare. Però è vero un po', la parte del sud
0: si presenta spesso attrezzata.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Sì, ma che Dio li benedica, perché è bello vederli mangiare, ragazzi.
2: Io avevo fame sempre, mica come te. Che
1: esatto, io peso 3 kg con la moto.
0: Perciò... Ma secondo me, sì, quando va al mare parte con 3 borse, il frigo bar.
1: Ma certo.
0: Porta il nonno con l'anguria.
1: È un giargiano, ragazzi, si vede lontano meglio.
0: E comunque la multa era?
2: 500 euro.
0: Coperto.
2: Sì.
0: Per aver occupato tutta la spiaggia, era semplicemente
1: il coperto. Se vai al ristorante a Milano e spendi 700, faccio te, è andata bene così, dai.

ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli.

0: Hormuz, imponendo pedaggi, mettendo in imbarazzo anche il suo vice Vance, che si era mostrato ottimista. Trump aveva inoltre lanciato un avvertimento agli iraniani: se chiudete lo stretto non avrete più un paese, intimando agli ayatollah anche di fermare Hezbollah in Libano. Un altro nodo della trattativa, difficile da sciogliere, è stato lo stesso premier israeliano Netanyahu a ribadire che le sue truppe non abbandoneranno il sud del paese dei cedri. Davide Maggiore, GR2.
1: Libia, la corte penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri, è accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri fu poi rilasciato e rimpatriato. Il meteo, ancora temperature sopra le medie di stagione nel centro-nord, fino a 35-36 gradi, possibili temporali anche intensi su rilievi e su Toscana e Lazio. Il caldo si attenuerà verso giovedì, ma per poco, nel fine settimana si sfioreranno ancora di nuovo i 40 gradi. Siamo alla musica con un omaggio, un grande successo degli anni 80.
2: E quando ci fermiamo sulla riva,
1: è uscita una nuova versione in chiave lounge di Gente di Mare, la voce di Mario Rossini e di Erika Croce con il testo di Giancarlo Vigazzi. Gente di Mare, lo ricordiamo, è il duetto con cui Umberto Tozzi e Raff conquistarono l'estate del 1987 il terzo posto dell'Eurofestival. Siamo allo sport con Manuela Collazzo in studio, tutti gli aggiornamenti sui mondiali di calcio.
3: E allora, le ultime partite giocate tra la notte italiana e le prime luci dell'alba. Nel gruppo G, l'Egitto ha battuto in rimonta la Nuova Zelanda 3-1, conquistando il primo storico successo ai mondiali e avvicinandosi alla qualificazione ai sedicesimi. Continua a sognare anche Capoverde, che ha pareggiato 2-2 con l'Uruguay. Qui siamo nel girone H, lo stesso della Spagna, che si è sbloccata 4 gol all'Arabia Saudita, stella a segno anche la stella Yamal, mentre tornando al gruppo G delude ancora il Belgio, che non è andato oltre lo 0-0 contro l'Iran. Stasera tornano in campo l'Argentina, che sfida l'Austria, e la Francia, che affronta l'Iraq.
1: Bene, allora ci sono anche degli aggiornamenti che riguardano la notizia che abbiamo dato prima in apertura sulle sorelline Sara e Alicia, sparite qualche settimana fa dalla casa famiglia in Abruzzo. Secondo appunto una ADN Cronos, ci sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. 6:35, il prossimo giornale radio alle 8:30, alle 7:30, buon ascolto.
4: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
6: Siamo gli ambasciatori del mattino. Buongiorno, good morning Radio 2. Sono Max Zoara, con me Michel Dessy, il milanese Luca a Brescia, e vi terremo compagnia per 3 ore. Dalle 6, abbiamo iniziato alle 6, fino alle 9.

0: 6.39, Good Morning Radio 2. Una possibilità di Malik Ayane. A proposito di possibilità, 40 anni fa Maradona aveva una possibilità di far gol e l'ha fatta con la famosa mano de Dios. E tra l'altro poi l'hanno ripresa anche per fare uno spot pubblicitario. A proposito di pubblicità, parliamo di quella cosa. Sì, avete visto il quarto uomo quando alza la lavagna luminosa per fare le sostituzioni?
1: Ma anche l'arbitro e tutta la terna arbitrale, sai che l'arbitro arriva lì col cartellino giallo, tira sul braccio.
0: Braccio. E cosa ha fatto la FIFA, giusto per monetizzare? Ci ha piazzato un bello sponsor anche sotto l'ascella. Fantastico,
2: incredibile.
0: Non so. E quindi, insomma, io non so adesso chi l'ha inventata e non mi ricordo la marca, no?
1: Beh, però forse è il caso di non dirla, Massimo, io lo dico per te, perché comunque sai come funziona il Rai, se sponsorizzi qualcosa poi vieni multato. Io lo dico,
0: sto allargando la foto, aspetta,
1: vai. Si riesce a leggere?
0: Sì.
1: Chi è?
0: No, non te lo posso dire. Dimmelo, è geniale. Dai, la pubblicità sotto l'ascella l'ha fatta la Rexona.
3: No, ma non devi dirlo.
0: Lo so, però è informazione questa,
3: No, ti arriva la multa.
4: Senti, signore, informazione. Allora, a seguito di revisione analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto da verificare è stato, seppur involontariamente, non è vero perché l'ha detto proprio volontariamente, l'ha detto il conduttore Massimo Zoara. Perciò la sanzione è confermata, decurtazione di 3.457 yen.
0: Perché sì,
4: che non sa quanto comunque dallo stipendio da devolvere all'associazione collezionisti nani da giardino. Ovviamente la decisione è irrevocabile.
0: Adesso piazzo un paio di sponsor qua in giro per lo studio.
3: Ma anche tu ce l'hai sotto la sciarazza.
0: Alzo la scella,
3: non c'ho niente sponsor.
0: No, il problema è che tra un po' vedremo lo shampoo dei capelli dell'arbitro, sicuramente si metterà il cappellino sponsor. La preoccupazione è la carta igienica, dove la mettiamo?
1: Lascia stare,
0: lasciamo stare.

0: Someone to You di Michael Nelson, in arte Banners. Tu pensavi fosse un gruppo musicale, di la verità, ci cascano tutti.
1: Io pensavo fosse Bruce Banners, che è Hulk, ma quello è un mio pensiero personale.
0: Questa è una canzone che ha avuto successo a scoppio ritardato, scritta nel 2017, pubblicata a fine anno del 2017, ma esplosa nel 2020, tre anni dopo. Quindi attenzione, le cose belle, se devono funzionare, funzionano. Qua c'è stato l'aiutino di TikTok, oltre un miliardo di streaming.
2: È incredibile.
0: Pensa quando scrivi il pezzo e dici: cacchio, non è andato, eh? E invece tre anni dopo spacca.
1: Senti, invece, allora, sono arrivate le ultime informazioni. Il volo da Alghero a Milano sta ancora sorvolando Malpensa. Sappiamo che è ancora in alto la nostra Sarah Jane, che non è riuscita ad atterrare in un orario.
2: Ma guarda un po', guarda un po'.
1: Allora, non può. Allora, quando è toccato a te, tu ti sei svegliato tardi perché probabilmente hai fatto la notte brava, eccetera eccetera. Lei è stata colpa dei ritardi degli aerei. Tu non hai voglia di fare niente. Lei, guarda,
2: io ho sbagliato a mettere la
0: sveglia. Va bene, dai, siamo i ragazzi del mattino, state ascoltando Radio 2, Good Morning Radio 2. Vi teniamo compagnia fino alle 9. Allora, prima ho detto della canzone esplosa che ha fatto fare un miliardo di streaming e lì la CIA tin tin tin tin tin di soldini. Allora, oggi parliamo di una domanda che almeno una volta nella vita ci capita a tutti. Ti svegli la mattina, apri l'app della banca, scopri che sul tuo conto è comparso un milione di euro per errore. Che fai?
1: Cosa faccio?
2: Io faccio zitto.
0: Vi do il mio IBAN, se volete.
1: Allora, se c'è qualche beneficiario che volesse darmi un milione di euro, ma anche 30 euro, io vi do il mio IBAN e siamo tutti amici.
0: Allora, questa storia arriva dagli Stati Uniti, dove un uomo si è ritrovato con oltre un milione di dollari accreditati per sbaglio sul suo conto. Peccato che invece di restituirli ha fatto due calcoli e ha detto: che succede se non li restituisco?
1: E allora gli hanno detto: allora, se tu non mi ridai indietro i soldi, ti fai un anno di carcere.
0: Sì, un anno.
2: Un anno vale la pena farlo.
1: Ma ragazzi, ma per un milione di euro, ma mi puoi anche prendere a sberle ogni mattina alle 5:30, 6,
0: Effettivamente, un milione di euro, insomma.
2: Tu l'avresti fatto il carcere?
0: Un anno di carcere, forse sì.
1: Io anche due, ragazzi, anche due. Io senza nessun problema.
0: Quindi questa scelta apre una grande domanda: quanto vale la libertà?
1: Sì.
0: E soprattutto quanto deve essere grosso il bonifico per andare in
1: quanti
0: carcere.
1: Zeri deve avere la cifra che leggete erroneamente sul vostro conto corrente?
0: Va bene. Quanto serve? Allora, 348 7300 200, quant'è la cifra con gli zeri per cambiare e perdere la dignità per un anno?
1: Ma per me 30 euro, ragazzi,
0: dai, 50. Un milione, un milione,
1: 50.
0: Un milione. Da beh, siamo da un milione.

0: Sotto sotto, Aiello.
1: Sotto sotto c'è Aiello.
0: Sotto sotto io quel milioncino me lo prendo e mi faccio un annetto di carcere. Anche perché abbiamo appena detto, cari ascoltatori che ci state ascoltando di Radio 2, che siete in macchina, riflettete mentre guidate, che si può fare.
1: Sì, riflettere si può,
0: allora,
1: fare.
0: Stamattina parliamo di una storia incredibile. Un uomo si è ritrovato sul conto oltre un milione di euro. La banca ovviamente gli ha detto: restituisci quello che non è tuo. Lui ha fatto due conti, ci ha pensato e ha deciso di farsi un anno di carcere. Quindi lui ha pensato, forse è il cashback, no?
1: Cioè, sì, è il cashback, vuol dire che mi ridai, spendo, mi ridai indietro il grano. Allora, vabbè, anche voi, per quanto, cioè, anzi, o meglio, se riceveste per errore un milione di euro sul vostro conto in banca, lo ridareste indietro o vi fareste un anno di carcere? 3487 300 200. Radio
2: 2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
6: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
9: Good morning Radio 2.

0: Taylor Swift. Good morning, Radio 2, buongiorno. Abbiamo fatto delle considerazioni prima, mentre andava il brano, no?
1: Ci abbiamo riflettuto.
0: Siccome l'idea di ricevere per sbaglio 1 milione di euro, cioè di partenza ci piace, no?
1: Sì.
0: Cioè, ti accreditano sul conto 1 milione di euro, cioè, l'istinto è me li tengo.
1: No, però ci abbiamo pensato e non lo faremo mai.
0: Vero o no?
2: No, mai.
0: Le cose vanno restituite.
1: Allora, bisogna essere onesti. L'Italia deve essere onesta.
0: Sono andato a vedere però se l'accreditamento, no, è un caso isolato e quindi ragazzi non sperateci, oppure invece capita spesso. Ragazzi, capita spesso perché soprattutto negli Stati Uniti, no? Una donna ha ricevuto oltre 1 milione di euro sul proprio conto, invece di segnalarlo ha iniziato a spenderli acquistando auto e altri beni, fu arrestata per frode e furto. In Australia una coppia ricevette per errore circa 10 milioni di dollari australiani. Parte del denaro venne speso e trasferito e il caso finì in tribunale e portò alla condanna definitiva.
1: E invece, non andando molto lontano, Nando al 348 7300 200 scrive così: a me è capitato che mi hanno accreditato 650.000 euro, chiaramente per errore da parte di una società con la quale collaboravo. Mi hanno chiesto se li avrei restituiti, l'ho fatto senza problemi. Buona giornata, Nando.
2: Bravissimo.
1: Perché in Italia bisogna essere onesti. Io avrei restituiti qualcosina in più e avrei portato anche un presente.
0: Esatto.
1: Una bella bottiglia di vino e finisce tutto in terra luce.
2: Ma succede anche in Italia. Qui nel Trevignano un ragazzo di 25 anni ha trovato una busta con 2.000 euro e li ha restituiti al proprietario.
0: Ma vedi che siamo un popolo.
2: Ma è giusto.
0: Ma scherzi ragazzi, non prendiamoci in giro. Chiudiamo con Marco di Vigevano. Per 1 milione di euro farei un anno di carcere, tanto sono sposato da 22 anni e la differenza la noterebbero soltanto i secondini. E poi una pausa ci vuole.
1: Questo è un genio. Questo, diamogli il premio Nobel.

0: I Morsiva su Radio 2. Roma non è stata costruita in un giorno.
1: Rome wasn't built in a day. Ragazzi, che pezzo.
0: Buongiorno a tutti ragazzi, stiamo facendo considerazioni sul fatto che se ti accreditano 1 milione di euro c'è chi li restituisce, c'è chi invece preferisce farsi
1: un
0: la
1: anno
0: pena,
1: di carcere,
0: la condanna,
1: sì,
0: scontare la pena e poi vivere con 1 milioncino di euro. E voi a casa 3487 300 200, secondo voi è meglio avere 1 milioncino così arrivato dal cielo oppure onestà ai massimi livelli e si restituisce l'intera somma?
1: Allora,
0: dai che ce la posso fare.
1: Dai, gira la ruota, compro una vocale. Allora, abbiamo due vocali, se non vado errato, il primo.
2: Ma figurati, io per le mie figlie farei chissà che cosa per lasciarne una tranquillità. Per 1 milione me ne farei pure 2 di anni, sapendo che le mie figlie vivranno con la tranquillità economica.
1: Te dico niente, te dico, te sto aspettando sotto casa, bello.
0: Vabbè, cioè.
1: Secondo.
3: Gian di Alassio, io per 1 milione di euro farei Milano-Palermo in monopattino.
1: In autostrada.
0: Benissimo.
1: Straordinario.
0: Quanto ci si mette Milano-Palermo in monopattino?
1: Ma non lo so, che domanda è, caspita.
0: Stavo riflettendo se il gioco vale la candela.
4: Controlliamo.
1: Allora, vediamo se i nostri collaboratori, se Stringhetti
0: in tempo reale,
1: quando ci si mette?
0: A proposito di tempo reale, agli ascoltatori, ragazzi, mentre siete in giro, mandateci la vostra posizione in tempo reale. E anche la nostra collega Sarah Jane, dove sei? Mandaci la posizione in tempo reale. Oh, mandare la posizione è un click, eh?
1: Sì,
0: tac,
1: sì,
0: mandiamo la posizione in tempo reale. Paola da Roma, chiudiamo con lei. Per 1 milione di euro faccio un anno senza aria condizionata.
1: Ah, pensavo senza aria.
0: No, senza aria condizionata, un anno.
1: Ma ci sto anch'io. Ma io
0: anche due.
1: Ma metto la testa nel forno.

0: Che bello, che ricordi quando eravamo ai mondiali, eh?
1: E infatti li vediamo dal divano quest'anno. Oh, buongiorno ragazzi, ma veramente pensate che dopo l'arresto e la detenzione il milione di euro te lo lasciano sul conto?
0: Non lo
1: pensate,
0: sappiamo.
1: Forse ti obbligano a restituirlo. Roberto da Lidispoli, a Roma.
0: Allora, non so, effettivamente
1: bisogna capire tecnicamente, però credo che se uno appena gli viene accreditato il milione lo gira subito su un altro conto, dopo diventa anche
2: difficile da recuperare.
0: Esatto, ma poi noi abbiamo letto una notizia, cioè la notizia
1: noi
0: era,
1: professionisti,
0: noi giornalisti del settore, abbiamo letto una notizia dove diceva che quest'uomo gli avevano detto o ce li ridai o vai in galera. Dai, poi non sappiamo se vengono restituiti ugualmente, però questa qui era la notizia. Poi, anche per fare un chiacchiericcio, ecco.
2: Tra l'altro, se fai un errore, cioè di chi è la responsabilità? Di commettere l'errore o di chi prende i soldi? Cioè, capito?
0: Bravo.
2: Io stavo controllando il mio conto corrente, non è arrivato ancora nulla, purtroppo.
1: Neanche nel mio, ragazzi. Però sono arrivate le posizioni in tempo reale. Stiamo andando nella stessa direzione, ragazzi. Invece, fammene aprire una, va?
0: Allora, nel frattempo che tu ne cerchi un'altra, un nostro amico si chiama Raffaele, che ci chiama da Pravzdomini, Friuli Venezia Giulia, ed è in via Frattina.
1: Fammi allargare un attimo, non vedo nessun bar.
0: No, non ci sono bar. Che cacchio fai in via Frattina? Vabbè, probabilmente ci sono delle ditte, sarà lì a fare al lavoro.
1: Va bene,
0: sì.
1: Ragazzi, quanto deve essere grosso il bonifico per farci perdere completamente il buon senso? 348 7300 200. Fatecelo sapere, eh? Fatecelo sapere.

0: E mentre riflettiamo su quanto deve essere grosso il bonifico per farci perdere completamente la testa e il buon senso, stanno arrivando le posizioni dei nostri ascoltatori in tempo reale. È molto bello questo, ragazzi, vi ringraziamo, perché sapere dove siete dislocati nel territorio a noi ci fa piacere.
1: E per quello che riguarda non il territorio soltanto italico, bensì anche in Germania, Rocco scrive così: buongiorno, incolonnato sulla 8 in Germania, e ci manda la posizione. Adesso,
0: quanti chilometri è da qui?
1: 384 chilometri da qui.
0: Sì. Non è così lontana la Germania,
1: no,
0: eh?
1: Sono 5 ore e 46 in macchina.
2: Che si avvicina di Palermo, eh?
1: Sì, certo.
0: Salutiamo anche Franco, che è in viaggio verso Rozzano, e qualcuno invece è vicino all'università di Pavia. Vabbè, molto bene. Grazie ascoltatori. Allora, riflessioni su
2: un
0: milioncino accreditato per sbaglio sul conto. C'è gente che va in carcere e si fa un annetto tranquillamente, c'è gente che invece ci pensa un attimino. Facciamo un gioco?
1: Vai, facciamo
0: voi
1: un
0: due,
1: gioco.
0: No? Milionario per un minuto, adesso dovete rispondere sì o no,
1: vai,
0: senza indugio.
1: Okay,
0: una per uno.
1: Vai.
0: Vale anche per gli ascoltatori, mentre state in macchina, mentre siete lì al lavoro, siete a casa.
1: Esatto. Se state guidando.
0: Dormiresti un anno in tenda nella via dove abiti adesso?
1: Certo.
0: Un anno in tenda?
2: Sì, certo.
1: Ma sì. Ma sì,
0: davvero?
1: Ma
0: col caldo?
1: Ma sì, ma
0: questi giorni?
1: Ma
2: milione,
1: sì, ma
2: ragazzi,
1: anche senza tenda.
0: Ti faresti tatuare i nomi dei colleghi sul petto?
1: Ma certo che sì.
0: Vabbè, ma tu sì.
1: Vabbè, ho
0: su
1: capito.
0: Qualsiasi cosa.
1: No, ho i Griffin tatuati. Ho i Griffin che si pestano con il gallo, ma che non mi faccio
2: per
1: tatuare.
2: Per un milione, me li faccio tatuare, poi quando finisce, che ce ne andiamo tutti al mare, via.
0: Cosa si fa per un milione di euro?
1: Sei tatuato tu?
2: No.
1: No.
2: Tu lo sai,
1: per
2: un milione.
1: Tu lo sai, vero, che la legge di Good Morning Radio 2 vuole, fa sì che tu devi avere almeno un tatuaggio entro la fine del mese. Noi ti faremo tatuare.
0: Come no? Sì, sì. Andiamo avanti col domandone. Ma rinuncereste al mare per 10 anni per un milione di euro? Qua è tosta.
1: Questa è tosta. Questa è tosta, però fammi pensare, sì.
0: E un anno vestito da banana al TG in prima serata,
2: sì,
0: su Rai 1.
2: Beh, quello sì, assolutamente.
0: Vestito da banana.
2: Farei. Certo, è stupendo, meraviglioso. Arrivi vestito da banana. Buonasera a tutti, benvenuti al TG1, eccoci.
0: E sì, questa vale anche per gli ascoltatori, l'ultima, eh.
1: Vai.
0: Per un milione di euro, 5 anni senza fare sesso, pensateci.

0: Dovete vedere anche il punto di vista di chi ha fatto l'errore. Io ho lavorato in banca e ho visto arrivare un bonifico che non apparteneva a un cliente e anche lui ha fatto la stessa cosa, però chi pagava era chi aveva fatto il bonifico dall'altra banca. Può essere anche un operaio, può essere un impiegato, insomma bisogna andare a vedere questo punto di vista.
1: Certo, ha ragione, effettivamente chi commette l'errore poi magari tu ti tieni i soldi ma quello passa dei guai, quindi evitiamo questa roba qua, no?
2: Allora, stiamo partendo dalla notizia che abbiamo letto sul giornale: è stato accreditato sul conto di una persona 1 milione di euro e gli hanno detto se non ce li ridai vai in carcere un anno, e da lì si è scatenato l'inferno.
1: E lui si è preso 3-4 libri, è andato tranquillamente, si sono aperte le porte del carcere, si è divertito. Abbiamo poi però allargato un pochettino la cosa, abbiamo detto cosa fareste per 1 milione di euro, no? E l'ultima domanda era 5 anni senza fare sesso. Invece c'è un nostro amico che ci scrive e dice: ragazzi, io già 2 li ho fatti senza fare sesso, me ne mancano 3, quando mi accreditate il milioncino?
2: Allora, buongiorno, se si fa per ridere io mi vendo anche per 500.000 euro, ma se si fa sul serio chiamo subito la banca e restituisco anche 1 euro. Patrizia da Roma.
3: Bravissima Patrizia,
2: brava,
3: da Roma.
2: Brava, finalmente un'onesta, non come Massimo.
1: No, stavo riflettendo al messaggio di Pier Mario, no?
2: Sì.
1: 2 anni che per il momento è parcheggiato ai box per quanto riguarda il sesso. E ne mancano 3.
2: 3, ragazzi.
1: 3 anni e 1 milione.
2: Tieni botta.
1: Accreditato.
2: Tieni botta, che così ti rimangono anche le diotrie.
1: Va bene, allora, sono arrivate anche le vostre mappe in tempo reale. Vi ringraziamo perché abbiamo il quadro, iniziamo a avere un tracciato dalla Germania fino a Palermo. Ci siete tutti, ascoltatori di Radio 2. State ascoltando Good Morning Radio 2. Noi siamo Max Zoara, Luca il milanese imbruttito e il nostro caporedattore, che è questo.

0: ragazzi, si è scatenato l'inferno, eh. Cosa si farà per 1 milione di euro? Anche perché il vero punto non è 1 milione, no? Il vero punto è che tutti pensiamo di essere incorruttibili, però di fronte alla cifra giusta, secondo me, tutti vacilliamo.
1: Allora, spesso e volentieri mi capita di fare una domanda, ma così tra amici, sai, davanti a una birra, eccetera, eccetera. Per 1 milione di euro andresti con una persona del tuo stesso sesso? Ma vabbè, sai quanti ti dicono no, ma ci mancherebbe. Però mi piacerebbe arrivare lì con la 24 ore, aprirla davanti e dire ok, come la mettiamo? E lì per me gli equilibri si spasano.
0: Infatti un nostro ascoltatore ha detto: io per 1 milione di euro andrei in monopattino da Milano a Palermo. Abbiamo fatto due calcoli, ci vogliono circa 100 ore.
1: Senza dormire e sperando che la batteria regga, eh. Però già dormendo, eccetera, eccetera, diventa molto più
2: l'importante
1: lunga.
2: L'importante è mettere il caschetto, stare attenti.
1: Luce accesa
2: e via. Per 1 milione.
0: Va bene, adesso è arrivato il momento invece di collegarci col centro operativo, andiamo a Roma, di Saxa Rubra, dove ci sono i nostri giornalisti, perché arriva il GR e noi ci fermiamo per un attimo. È arrivato il momento di far colazione, la facciamo insieme ai nostri ascoltatori, siamo al bar giù qui sotto, Sempione.
1: Sì, sì.
0: Ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo, perché questa storia del 1 milione di euro accreditato ci piace.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
1: La cultura aziendale è importante.
2: Sì, molto importante perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
1: Per info, conai.org.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
9: Sono le 7:30.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
12: Le sorelline scomparse, Alicia e Sara, ritrovate a Formia in buona salute a casa di un parente materno, fermata la madre, il suo compagno e il nonno materno. Tragico weekend di incidenti stradali a Senago, nord di Milano, un'auto con a bordo 9 ragazzi è caduta in un canale, morti 3 diciassettenni. A Torino una mamma uccide la figlia 13enne e si toglie la vita. Stati Uniti e Iran, nei colloqui in Svizzera, progressi significativi. Trump minaccia nuovi raid e torna ad attaccare Giorgia Meloni. La premier chiude il capitolo polemiche, attacchi senza senso e guarda ai prossimi impegni internazionali. Clima rovente, temperature oltre la media, nel fine settimana si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Infine lo sport, primo gol mondiale della stella Yamal e oggi la nomina del nuovo presidente della FIGC. Una buona giornata da Enrica Belli. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le sorelline che vivevano in una casa famiglia in Abruzzo, questa mattina all'alba le forze dell'ordine hanno fermato 3 persone, tra cui la madre delle ragazzine.
13: 3 fermi per sequestro di persona, queste le prime misure messe in campo dalla procura di Sulmona in relazione all'allontanamento delle ragazze dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Alicia e Sara, 12 e 16 anni, scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno, rintracciate ieri sera a Formia, provincia di Latina, grazie ad un'operazione congiunta dei carabinieri del Comando Provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali, coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I 3 fermi sono scattati questa mattina alle 5. Ieri sera i militari e le forze speciali avevano fatto irruzione nell'abitazione di una signora anziana di 80 anni, dove si trovavano le ragazze, inizialmente indicata come una zia. Le ragazzine stanno bene e sono state trasferite in una struttura di accoglienza protetta. A breve si attende la convalida del fermo. I dettagli dell'operazione saranno illustrati alle 11.45 in conferenza stampa alla procura di Sulmona. Elena Paba, GR2.
12: Ed è stato quello appena passato, un fine settimana con una lunga scia di morti e di incidenti sulle strade, il più drammatico a Senago, nord di Milano.
14: 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni in un'auto da 5 posti, tasso alcolemico del guidatore di gran lunga oltre i limiti, una curva a gomito, l'Audi A2 che va fuori controllo, sbanda, finisce in un canale, 3 di loro non riescono a uscire e perdono la vita. Il 18enne al volante dovrà rispondere di omicidio stradale, è successo sabato notte a Senago, nel Milanese.
15: 3 ragazzi che erano riusciti a uscire dalla macchina ed erano sulla riva, una ragazza gridava aiuto aiuto, mi fa male la schiena. Siete tutti? No, hanno detto, ci sono 2 ragazzi sotto. Sotto shock.
16: Andavano a scuola con me, ci divertivamo, bravissime persone, li voglio troppo bene.
14: Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. Nicoletta Rusu, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. E ancora è di un morto e 3 feriti gravi il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. In Valchiavenna, deceduta una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spluga, a Madesimo. Claudio Vigolo, GR2.
12: E proprio sul tema della sicurezza stradale, il ministro dei trasporti Salvini annuncia una riunione con il titolare dell'interno Piantedosi. Sul punto l'intervista a Vincenzo Origini, commissario capo della Polizia di Stato.
17: Nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni la prima causa di morte è la strada. Velocità, alcol, distrazione. Nella distrazione il cellulare, il numero dei conducenti in macchina che poi porta alla difficoltà di guida. C'è un cumulo di cose che non vanno fatte.
18: Le vostre campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a cosa puntano?
17: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
12: Eleonora Belviso, GR2. A Torino una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da un malore, trasportata in ospedale. E siamo al conflitto in Medio Oriente. Proseguiranno a livello tecnico in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran per arrivare a un accordo definitivo. Facciamo allora un primo bilancio con l'inviata Sabrina Bellomo.
19: A tracciare il bilancio di questo difficile avvio di negoziati sono i mediatori di Pakistan e Qatar, che in una dichiarazione congiunta rilasciata alle 3 di notte dopo più di 12 ore di trattative parlano di progressi incoraggianti. Archiviate le minacce del presidente americano Trump che hanno rischiato di far saltare il tavolo, i risultati sono arrivati con l'istituzione di una roadmap, una tabella di marcia che porti a un'intesa finale entro 60 giorni. A supervisionare i lavori sarà un comitato di alto livello. Stati Uniti e Iran hanno poi istituito una linea di comunicazione per tutelare il transito nello stretto di Hormuz e una cellula di coordinamento per garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano. Rivendica i risultati ottenuti dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi, a partire dal Libano e ancora deroghe all'export di petrolio, revoca del blocco navale, scongelamento di una serie di fondi, un piano di ricostruzione. I colloqui tecnici proseguiranno a Bürgenstock per tutta la settimana. Linea allo studio.
12: Uno dei nodi dei colloqui resta il Libano. Il premier israeliano Netanyahu esclude un ritiro delle truppe dal sud del paese, dove gli attacchi sembrano essersi almeno momentaneamente interrotti. Ieri 7 le vittime dei raid israeliani, ma la tensione resta alta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, respinge l'ipotesi di una zona cuscinetto e ribadisce Israele deve ritirarsi. E durante i colloqui dal presidente americano Trump, parole di fuoco nei confronti dell'Iran, ma anche poi sui social, di nuovo contro Giorgia Meloni. Con l'inviato partiamo dall'Iran.
20: La minaccia di far saltare in aria l'Iran se non sarà riaperto lo stretto di Hormuz, parole incendiarie di Donald Trump che irrompono nei colloqui diretti tra Iran e USA in Svizzera, dove i lavori vengono sospesi per diverse ore. Un atteggiamento in netto contrasto con quello del vice J.D. Vance tra le vette alpine per cercare un punto di equilibrio e che aveva definito i negoziati un momento storico per rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia. Ma il capo della Casa Bianca apre un altro fronte di nuovo contro l'Italia e Giorgia Meloni con un breve post denso di tensione. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive il presidente americano, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua minaccia nucleare. Li difendiamo da decenni, aggiunge Trump, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono. Sono deluso dai leader della NATO, ha detto Trump a TGCom24, ma Meloni è una delle peggiori, ha concluso. Da New York per il GR2 Stefano Fumagalli.
12: È determinata a chiudere il capitolo polemiche, la premier Giorgia Meloni ha visitato a sorpresa il raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
21: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
22: Sfila a sorpresa a piedi per le strade di Gemona, non vuole tornare sulle polemiche con Donald Trump, la linea è chiara, gli attacchi del leader della Casa Bianca sono stati senza senso ma appunto consegnati al passato. Ora per Giorgia Meloni è il momento di calmare le acque, il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare sono i temi centrali del vertice in formato A5 che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino, subito dopo ad Antibes, il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron, in piena attuazione dei trattati del Quirinale fra Italia e Francia, firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Federica Ionta, GR2.
12: La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Osama al-Masri, il generale libico lo scorso anno arrestato in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, poi rilasciato e rimpatriato, è accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel principale carcere del paese. Continua l'ondata di caldo torrido su buona parte d'Europa, nuovi record in Francia, in Italia rinnovati appelli a comportamenti prudenti.
23: In Italia ancora caldo sopra la media su centro, nord e zone interne, spesso sommato all'afa e che non dà tregua nemmeno di notte. Previsti temporali sui rilievi e poche novità nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
24: Onda di calore che ci accompagnerà attenuandosi appena a metà settimana e tornando verso il weekend anche a 39-40 gradi.
23: Peggiore la situazione in altre parti d'Europa, Spagna, Portogallo e soprattutto Francia, con metà regioni in allerta rossa, quasi tutte le altre arancioni. Qual è il quadro complessivo? Antonello Pasini, climatologo.
25: Gli anticicloni africani sono un po' l'impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo, cioè mentre una volta le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, adesso arriva un caldo maggiore perché il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale.
23: Sonia Filippazzi, GR2.
12: E a proposito di estate, a Roma il Team Summer Hits a Piazza del Popolo, tra i protagonisti della prima serata, Annalisa di Totonella Piaga, Fulminacci, aspettando a chi Le Lauro. Che tesoro
26: che sei. Dopo l'Olimpico e San Siro, Achille Lauro ha annunciato che sul palco del Team Summer Hits porterà una sorpresa, un regalo per chi non lo ha visto in concerto nello stadio di Roma, dove ha presentato l'ultimo singolo, il duetto con Antonello Venditti sulle note di Che tesoro che sei. Sono 4 le serate del più grande evento gratuito della stagione estiva e saranno trasmesse in altrettante prime serate su Rai 1 a partire dal 17 luglio. Alla conduzione Andrea De Logu e Carlo Conti, che l'ha definita una festa del popolo che trasforma Piazza del Popolo in un grande jukebox.
27: Suona la freschezza, l'energia, l'allegria.
28: Sarà veramente un evento per tutti.
26: Protagonista il pop italiano per un totale di 80 artisti con il singolo estivo Il brano di Sanremo. Dei big dell'ultimo festival mancano all'appello soltanto Dargen D'Amico e Patti Pravo. Timiso Ara Pinto, GR2.
12: Siamo allo sport, buongiorno Manuela Collazzo.
0: Ben trovati.
12: E allora cominciamo il punto sui mondiali.
0: Le ultime partite giocate nel girone G, primo storico successo ai mondiali dell'Egitto che in rimonta ha battuto la Nuova Zelanda 3-1, l'ex romanista Salah protagonista con un gol e un assist, Egitto che guida il girone con 4 punti, l'altra gara della notte Uruguay Capoverde 2-2, qui siamo al gruppo H, quello della Spagna che spinta dalla sua stella Yamal si è sbloccata, ha battuto 4-0 l'Arabia Saudita, mentre tornando al girone G ancora deludente il Belgio, solo 0-0 con l'Iran, le grandi in campo stasera, l'Argentina che affronterà l'Austria e la Francia che sfiderà l'Iraq.
12: E veniamo al calcio italiano perché quella di oggi è una giornata importante.
0: Importante sì, perché si elegge il nuovo presidente della federazione, Malagò Oabete, con il primo che sembra il grande favorito. Una giornata importante perché poi si dovrà cominciare a pensare al futuro del calcio italiano e dopo il presidente dovrà essere scelto il nuovo CT della nazionale.
12: E torniamo al fine settimana perché c'è stato anche un fine settimana di motori.
0: Parliamo di MotoGP, la vittoria di Marquez in Repubblica Ceca, Marquez che scala la classifica, mondiale riaperto, sul podio a Brno anche Ogura e Bagnaia. Bagnaia al quarto podio consecutivo, lo ascoltiamo al microfono dell'inviato Luca Cesaretti.
1: Quando hai la moto per vincere e fai terzo, sicuramente ha un gusto diverso. Quando riconosci che stai facendo il massimo, hai dato tutto quello che potevi dare, devi essere contento. Comunque i risultati vanno sempre capiti e apprezzati quando si dà il 100%, quindi sono contento.
0: Meno contento sicuramente del suo weekend Bezzecchi, leader del mondiale, ieri squalificato per quanto accaduto sabato durante la sprint, lo schiaffo a un commissario in pista. Sono arrivate le scuse di Bezzecchi. Sulla vicenda, sempre al microfono di Luca Cesaretti, si è espresso Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia.
2: Non possiamo tollerare un gesto come questo. Ci siamo appellati perché dei casi molto più leggeri, per la verità, in passato sono stati trattati all'acqua di rosa. Quindi la nostra intenzione era quella di vederlo in pista correre, ma magari con una multa importante. Io credo che sia forte abbastanza e con noi ancora di più per rialzarsi subito e reagire alla grande. Fortunatamente torna in moto subito, quindi reagirà bene.
0: La scherma prima di chiudere, dopo le donne anche i ragazzi del Fioretto sono d'oro e gli europei in Francia, Marini, Bianchi, Lombardi e Macchi hanno dominato la finale contro i padroni di casa e l'Italia chiude al primo posto nel medagliere con 4 ori, 1 argento e 2 bronzi.
12: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Simona Giacinti, in regia Stefano Siani e Gianni Tola, il giornale radio torna alle 8:30 da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Avvisiamo i fratelli africani che oggi è prevista un'ondata di caldo anomala proveniente da Milano.
1: Beh, così imparate cosa vuol dire essere al caldo.
0: Al caldino. Buongiorno.

0: bocca. Scusate, stiamo facendo colazione. Good morning Radio 2, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 22 giugno, siete in diretta con noi su Radio 2.
1: E allora, visto che parliamo di 22 giugno, nel 1981 Mark David Chapman si dichiara colpevole dell'omicidio di John Lennon compiuto il precedente 8 dicembre e viene condannato a una pena non inferiore a 20 anni di carcere che li passa nel penitenziario, attenzione, nel penitenziario di massima sicurezza che si chiama Green Haven a New York. Green Haven vuol dire oasi verde, rifugio verde.
0: Che anno era che è andato in carcere?
1: 81, nell'81, sì.
0: Pensate che invece il 22 giugno del 1948 viene scoperta da un gruppo di scienziati statunitensi la vitamina B12. Ora, questa la vitamina B12, che dovremmo prenderla sempre perché aiuta contro la stanchezza.
1: Ma che non la prende?
0: La stanchezza cronica, no? Migliora la memoria, la concentrazione, ecco. Quindi non dovete ascoltarci per forza, potete anche prendere la vitamina B12. Va bene, la mattina inizia sempre col 2. Partiamo con la musica.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 2-2.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati.

0: 7.53, Radio 2, state ascoltando la nostra playlist in Maroon 5. Allora, siamo partiti questa mattina facendo considerazioni sul fatto che un signore americano ha ricevuto sul conto 1 milione di euro e ha deciso di tenerseli e quindi di scontare la pena in carcere. La seconda domanda, la seconda riflessione è se questi casi avvengono una volta nella vita oppure succedono spesso, perché uno dice: se succedono spesso, secondo me, se mi è, ogni tanto do un'occhiata al mio conto se succede qualcosa.
1: A quanto dicono i nostri ascoltatori al 348 7300 200, è una cosa che accade, non spessissimo, ma accade.
0: È vero. Salutiamo ragazzi la community del ruggito del coniglio, perché questo è il loro spazio. Noi siamo i sostituti, vi terremo compagnia tutta l'estate fino alle 9. Allora, salutiamo innanzitutto Anna da Roma, che dice che siamo dei mattacchioni.
1: Sì.
0: Mattacchioni sempre.
1: Sempre, tutta
0: sempre
1: la vita.
0: Mattacchioni.
1: E poi invece salutiamo Angelo da Roma, che dice: a me è successo veramente, c'erano ancora le lire, per qualche mese ho ricevuto un accredito di uno stipendio non mio di circa 1,5 milioni di lire.
0: Vabbè, dai.
1: Certo, assolutamente.
0: Che ha fatto?
1: Ho avvisato telefonicamente la banca, ma loro hanno continuato. Solo dopo la lettera hanno smesso, però non è uno scherzo. A dicembre ne hanno versato anche la 13esima, perciò figurati.
0: Adesso è tempo di 13esima, è 14esima.
1: 14esima, ragazzi, comunque ha restituito anche la 13esima. Una brava persona.
2: Ma sai che hanno fatto anche una ricerca su questo, su quante persone sono oneste in questo campo? Una delle ricerche più grandi mai fatte sull'argomento. Ha coinvolto oltre 17.000 portafogli persi in 40 paesi. Il risultato è sorprendente, perché chi ha trovato il portafoglio con denaro lo ha restituito più spesso di quelli invece che lo hanno trovato, cioè l'hanno restituito pieno piuttosto che vuoto, e sono molti di più rispetto a quelli che hanno tenuto i soldi.
1: Ecco, anche se vi trovaste in una situazione del genere, cioè trovate un portafoglio con dentro dei soldi, restituite tutto il portafoglio con i soldi, o i soldi ve li tenete e i documenti li mettete nella casella della posta?
0: Sì, lì è il buon senso. Io restituisco sempre tutto, perché ho paura sempre, anzi penso sempre, se dovesse succedere a me.
2: Esatto.
0: No?
2: Luca, tu non dire cosa faresti, perché è pericoloso.
0: Luca se li tiene, Luca se li tiene. Luca se li tiene.
1: Siete delle brutte persone. Io guarderei il documento.
2: Guardo
1: la foto.
0: Sei carina.
1: Sei una persona.
0: Sei carina, la richiamo e gli dico: senti.
1: No, voi pensate sempre al sesso, ragazzi.
0: Ma no, non è
1: siete,
0: che
1: siete
0: è
1: malati.
0: Ma che tu sei un piaccione, quindi tu la guardi la foto e dici: questa qua è carina. Io cioè sta, che faccio

0: gesto, no?
1: È proprio milanese,
0: no?
2: Ma io stavo dicendo una cosa più romantica, stavo dicendo, ma se io guardo la persona che è raffigurata nella foto, se è una persona che magari dalla foto sembra abbia bisogno, gliele restituisco. Ma se uno con la foto della patente con dietro la Cadillac, me li tengo, va bene. Però non mi è mai successo.
0: 348 7300 200.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 2-2.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Rolling Stones sono tornati in The Star su Radio 2, la bella musica di Radio 2. Allora, sono arrivate le posizioni in tempo reale degli ascoltatori, vi ringraziamo perché stiamo tracciando un pochettino la mappa, le bandierine rosse al nord, le bandierine blu al sud, le gialle al centro. Direi che c'è una equa, no, distribuzione dei nostri ascoltatori.
1: Allora, per esempio Alessandra, che si trova esattamente a 123 chilometri da dove siamo noi, sì, in macchina ci vogliono 2 ore e 09, è in Liguria, Sari, ed è in questo momento in via 20 settembre, o meglio da quelle parti. A Sori, cosa vuoi dire? Sari? Invece no, è Sori.
0: Buongiorno a tutti, in viaggio per Cagliari, devo andare al lavoro, Daniela da Doglianova, fa vedere dov'è che è dentro, fammi allargare, eh sì, è proprio in autostrada lei, 57 minuti, va bene. Allora, stavamo facendo considerazioni sul fatto che se ti vengono accreditate per sbaglio 1 milione di euro, che si fa?
1: Le restituisce?
0: Ma pensate che non è un caso isolato, perché un 18enne americano controlla il saldo e trova quasi 5 milioni di dollari, chiama subito la banca e segnala l'errore. Il denaro però sparisce dopo poche ore. Nessun guaio, nessun processo, solo una bella storia.
1: Purtroppo li avevo messi qua. Mia moglie tocca sempre tutto.
0: Esatto,
1: allora,
0: sarà stata lei.
1: Chiedete a lei, io li avevo messi qua, ragazzi, vi ho anche avvisato, purtroppo non ci sono più. Sono come i calzini, ce n'erano due e adesso ce n'è uno.
0: Un barista australiano scoprì un malfunzionamento che gli consentiva di prelevare soldi inesistenti. In pochi mesi al bancomat ha speso circa 1.600.000 dollari in viaggi, alberghi di lusso e feste. Fine in carcere, però prima si è divertito un sacco.
1: Assolutamente.
2: Sono Francesca da Pisa. A me è capitato che mi avessero accreditato sul conto per un'omonimia 20 milioni di vecchie lire nel 1984. Ho denunciato la cosa all'istituto bancario e ho restituito tutto quanto senza sfruttare l'occasione.

0: 7.09, Radio 2, Bello e Impossibile. Gianna Nannini sta parlando del bonifico, è Bello e Impossibile.
1: Ma no,
0: sì,
1: allora,
0: sì, sta parlando del bonifico da 1 milione di euro. È bello, ma è impossibile.
1: No, allora, questa canzone è stata dichiarata dalla stessa Nannini, è stata dedicata a Michel Dessy.
2: Esatto, lo volevo dire, perché meridionale, occhi neri, capelli neri, Bello e Impossibile.
1: Poi ti hanno visto da vicino e hanno dedicato quella di Masini.
0: Allora, prima abbiamo scoperto cosa siete disposti a fare per guadagnare 1 milione di euro, insomma. Adesso facciamo anche il contrario: ti svegli la mattina e trovi 1 milione di euro sul conto e non puoi investirlo, non puoi tenerlo, entro una settimana devi spenderlo tutto. Cosa compreresti?
1: Wow,
0: hai
1: caspita.
0: 1 milione, cosa compri? Ma non la casa, le cose, cioè devi, una roba strana, cioè una cosa che non è, diciamo, non di utilità, insomma, devi riuscire a spendere. Non è mica facile, c'è gente che dice altri 200.000 euro di gratta e vinci, capito?
1: No, io prendo una flotta di alpaca da guardia, 150.000 euro circa, così tu prendi questi qui, no, ma non tanto per la lana, è per l'intimidazione, le addestrerei a camminare in formazione militare intorno a casa. Così se un testimone di Geova o qualcun corriere prova a avvicinarsi, viene circondato da 20 sguardi giudicanti e soprattutto sputi sincronizzati. Sai come fa il lama, no? Che ti guarda negli occhi e ti sputa. Quello.
0: C'è gente che ha comprato, non sto scherzando, un sommergibile, uno che ha vinto una grande vincita al jackpot. Si è comprato un sommergibile e uno si è fatto invece una statua di 6 metri di se stesso in giardino.
1: Beh, quello è fighissimo.
0: Perché è in bronzo. Sai quanto costa bronzare una statua, che ne so, fatta col gesso? Un botto di soldi.
1: No, non lo metto in dubbio. Invece, per quello che riguarda chi è meno fortunato di noi in questo momento, dalla Barona, che è un quartiere di Milano in via San Paolino, vi ascolto passando la convalescenza post-operatoria. Non siamo andato alla posizione, ma siamo andato in piede.
0: Anche bello, è vero.
1: Allora,
0: che
1: ciao.
0: È collegato col 202. Ragazzi, potete anche riascoltarci su Rai Play Sound. Adesso ci fermiamo. Cosa fareste per 1 milione di euro? A tra poco.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa avete deciso di imparare oggi?
1: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
3: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
2: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
4: Ogni stagione è piena di sorprese.
1: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: domenica.
1: Magari fosse domenica, invece è lunedì, ma ci siamo noi a tenervi compagnia. I ragazzi del mattino di Good Morning Radio 2 sono Max Zoara, con me Luca del Milanese Imbruttito a Brescia, e abbiamo anche con noi il nostro caporedattore Michel Dessy, che toccherà lavorare fino a settembre. Il tuo compito è tenere compagnia fino a settembre.
2: Beh, sarà un disastro,
1: No, dai,
2: sarà scherzo. Io l'ho visto, l'ho sentito parlare, ragazzi, sarà un disastro.
1: Chiuderanno. Hai capito che è imbruttito?
3: Ma no, lui ha chiesto ad Ali Brandi di rimanere, ma Ali Brandi ha detto no, bisogna fare largo ai giovani,
1: esatto. Se,
3: cioè loro un po' della pensione.
2: Bastardo, questo sai dirlo.
1: Io non so, mi sa che stai attento.
2: È un attimo, che salta.

0: Allora, per quelli che non conoscono il Milanese Imbruttito, è una pagina che parte da Facebook e serve a noi italiani per farci sentire più intelligenti, perché io vado in giro a fare delle interviste sulla cultura generale, ma spesso e volentieri mi rispondono le peggio cose.
1: Ecco, magari spendere un po' di soldini sulla cultura generale di questo milione, sentiamo un po'.
0: Imbruttiti, per la consueta tappa estiva delle nostre interviste imbruttite siamo venuti a Venezia per capire come la gente sta vivendo questo momento. Vamos, anzi, demo. Quando avviene una crisi di governo?
2: Crisi di governo? Non so.
3: Io, allora, di politica e di finanza zero. Cioè, non chiedete a me.
4: Devono andare via quelli che ci prendono per il culo.
5: Cosa ne pensi dell'attuale crisi finanziaria?
6: È un po' colpa mia, nel senso che non ho un lavoro, ma vado tutti i weekend a spendere i soldi, a bere. Non so se è un problema o se sto aiutando l'economia in realtà. Personalmente è un problema, forse generalmente sto aiutando.
7: Io non la comprendo, perché io sono la classica persona che preferirebbe vivere nella giungla. Lo stato rado, insomma, come i primitivi.
0: Che cos'è l'inflazione?
3: Allora, l'inflazione è... No, io di ste cose no, raga, mi prego.
8: Quando fai una cosa che non deve essere fatta.
9: È un qualcosa di illegale. Spaccio, può essere.
4: Ti dicono non puoi bere, tu bevi lo stesso.
0: L'inflazione.
4: Certo.
0: L'inflazione.
6: Mi sembra una ricetta. Il soufflé, il cibo.
7: Io non la capisco l'inflazione. È una cosa che io adoro chiedere agli uomini che frequento. Si mettono là, parlano di un sacco di cose. Tipo, cosa sono le criptovalute?
10: Le criptovalute
6: sono una moneta di un altro pianeta e quindi non ne capiamo molto, perché è proprio di un altro sistema totalmente diverso.
0: Come si utilizzano le criptovalute?
4: Boh, io uso il blackjack.
0: Che cosa prevede l'accordo di Parigi?
7: Qualcosa della guerra.
11: Ah, ho capito, perché adesso c'è carenza del ferro, della lavorazione del ferro. Vogliono demolire la Tour Eiffel per sciogliere il ferro per venderlo alla Russia.
0: Parliamo di siccità.
3: Parliamo di siccità.
7: Ah, beh, della siccità. Non sono informata.
0: La siccità.
7: Non ne ho idea.
6: L'acqua va e viene come a birra. Cioè, pitichin bevi e PS prosciuga.
4: Guarda, non piove e non mi fanno il prosecco.
6: Sotto il po' ci sono tutti i problemi, nel senso, se noi facessimo irrigature o come cazzo si dice, tutte sopra, sta a posto. Olè!
0: Perché stanno cancellando i voli dell'estate?
7: Non l'ho capito, infatti volevo andare a Ibiza, non sono riuscita ad andare perché ho detto non ne vale la pena, avevo paura di perdere il mio bagaglio.
9: Credo perché ultimamente sta salendo di nuovo l'influenza del Covid.
3: Troppo affollamento di gente nei voli, quindi casini. Cioè,
12: we have to go però, bro.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
3: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
2: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
3: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
2: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it. 22.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 22.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 22.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Sono le 8:30.
14: Rai GR2.
15: Di nuovo una buona giornata da Enrica Belli. Sono già in carcere le 3 persone fermate per il caso delle 2 sorelline di 12 e 16 anni che erano scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e sono state poi ritrovate ieri a Formia, nel Lazio, a casa di parenti della madre.
16: Sequestro di persona, questa è l'accusa della procura di Sulmona che ha fatto scattare i provvedimenti che hanno coinvolto la madre delle giovani Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I 3 fermi sono scattati questa mattina all'alba. Solo ieri sera il ritrovamento delle ragazzine grazie ad un'operazione delle forze speciali e dei militari che avevano fatto irruzione nell'abitazione di una signora di 80 anni dove si trovavano le giovani, inizialmente indicata come una zia. L'abitazione si trova a Formia, provincia di Latina, non lontano dalla casa della madre delle minorenni. Un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, di Latina e dei reparti speciali. Le giovani stanno bene e sono state portate in una struttura di accoglienza protetta. Alicia e Sara, 12 e 16 anni, erano scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. I dettagli dell'operazione alle 11:45 in conferenza stampa in procura a Sulmona. Elena Paba, GR2.
15: A Torino una 39enne ha ucciso la figlia di 13 anni per poi togliersi la vita.
11: Ma la mia vicina di sopra, io abito sotto. Come le è venuto in mente una cosa del genere, non lo so.
17: Per i vicini è una tragedia inaspettata. Le ha trovate l'altra figlia, 19 anni, rientrando in casa. Chiama la mamma, vede la sorellina agonizzante, grida. Tutta la casa si allarma e allerta i soccorsi. Ma quando arrivano i sanitari in ambulanza non c'è nulla da fare per entrambe. La ragazza viene ricoverata in stato di shock, l'alloggio chiuso con i sigilli dalla squadra mobile per l'inchiesta. I coniugi, entrambi i romeni, stavano affrontando la separazione. Per lei un periodo molto difficile.
11: Secondo me avevo bisogno di aiuto e nessuno non gli ha tirato attenzione. Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Forse aveva bisogno di aiuto.
18: Da Torino, Caterina Cannavà per il GR2.
15: Il conflitto in Medio Oriente proseguiranno a livello tecnico in Svizzera, i colloqui tra Stati Uniti e Iran per arrivare a un accordo definitivo. Tra i nodi, il Libano, il ministro della difesa israeliano ribadisce nessuna limitazione all'azione del nostro esercito. L'inviata.
19: Il futuro dei colloqui si gioca tra le tende delle migliaia di sfollati che sperano nella fine della guerra. Nell'elegante Zaytuna Bay, sulla spiaggia della capitale, ce ne sono centinaia. Nonostante l'annuncio della cessazione degli attacchi, i raid israeliani hanno fatto 7 vittime all'alba di ieri. Poi le armi hanno taciuto per tutta la durata dei negoziati in Svizzera, ma i toni restano alti. Il premier israeliano Netanyahu rifiuta qualsiasi ipotesi di ritiro dal 6% del territorio libanese occupato dall'inizio della guerra. Sembra un dialogo tra sordi con il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che respinge l'ipotesi di una zona di sicurezza israeliana nel Libano meridionale. Nessuna zona cuscinetto. Israele è un aggressore, dice, e deve andarsene. Circola l'idea che Tel Aviv riduca almeno in parte la sua presenza e si ritiri da alcuni villaggi. Lo stesso dovrebbe fare Hezbollah. Se ne parlerà a Washington, dove è prevista la ripresa dei colloqui tra le delegazioni diplomatiche libanese e israeliana. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR2.
15: A Bologna Isabella Rossellini, protagonista del Festival del Cinema Ritrovato, con un annuncio sull'archivio dedicato a suo padre.
20: Proprio contenti che papà sta qui in compagnia di tanti amici, incluso Vittorio De Sica, per l'eternità.
21: È Isabella Rossellini che commenta davanti ad una distesa di persone in Piazza Maggiore la notizia che l'archivio Rossellini sarà alla Cineteca di Bologna, che conserva già quello di Chaplin e di tanti altri grandi del cinema. Quel cinema che Isabella ha nel nome, nei cromosomi, figlia di due leggende, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, che ha raccontato in una affollata masterclass.
20: Gelosissimo quando sono diventata adolescente.
21: Lei stessa, attrice, regista. Sul grande schermo del cinema ritrovato corriamo al 1990. Cuore selvaggio è per Dita Durango, per David Lynch, allora suo compagno.
20: Spero che mi abbia amato anche a me, ma sicuramente io l'ho amato moltissimo. C'è la tristezza di averlo perso e anche la meraviglia di vedere quanto si è capito. Tutta la vita gli hanno detto: ma non si capiscono i tuoi film?
21: Miriam Mauti, GR2.
15: Prima di salutarci, lo sport, il punto sui mondiali di calcio. L'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 e guida il gruppo G con 4 punti, mentre il Belgio delude ancora, solo 0-0 contro l'Iran. Nel girone H guida la Spagna, che ha sconfitto l'Arabia Saudita 4-0, pareggio 2-2 tra Capoverde e Uruguay. Le gare di oggi alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Le 8:35 minuti, il giornale radio torna alle 10:30. Buon ascolto.
22: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
23: Vi hanno accreditato 1 milione di euro sul conto? Che fate? 348-7300-200.
24: Oppure datecelo a noi. Vi diamo l'IBAN.
23: Siamo i ragazzi di Good Money Radio 2. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siete sul 2.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio 2. Ti svegli la mattina, apri l'app della banca e scopri che sul tuo conto ti hanno accreditato 1 milione di euro. Che si fa? Che si fa? Elena dice: per 1 milione di euro lascio scegliere a mio marito dove andare in vacanza per i prossimi 10 anni.
1: Ragazzi, quella è peggio del carcere, eh? Perché ogni cosa che dirai sarà sbagliato, marito mio. Ogni cosa che dirai te la farà pesare per almeno 15 giorni.
2: Da bambina avevo 10 anni, ho trovato un portafoglio con documenti e tutto, ho guardato il documento, ho restituito la pensione appena presa da un pensionato e non era poco, erano 2 milioni di lire allora, e in cambio mi hanno regalato un pacchetto di caramelle, un gesto dolcissimo.
0: Fantastico. Ragazzi, complimenti per la vostra leggerezza. A me è capitato in quel di Asti di trovare una borsa con dentro 2 telefonini, quelli con la mela, un portafoglio gonfio. Ho aperto uno dei telefoni e stranamente non c'era la password, per cui ho chiamato l'ultimo numero ed era il papà della ragazza. È venuto il papà al parco, voleva lasciarmi dei soldi, ho rifiutato e lui ha detto: allora voi altri non siete tutti uguali, sono della Colombia.
1: Bello, bello, bellissimo, bello. Esempio di integrazione, questo fa molto piacere.
3: A proposito di soldi, un addetto delle pulizie dell'aeroporto di Fiumicino ha trovato, pensate, una borsa con 10.000 euro in contanti, 10.000 dentro una borsa, e ha detto di non aver mai visto così tanti soldi tutti insieme, ma l'ha portata subito alla polizia aeroportuale. Il motivo? Ha spiegato che i suoi genitori gli hanno insegnato che ciò che non è tuo va restituito.
1: Beh, è giustissimo anche questo. Invece io vorrei tornare a parlare di geolocalizzazione.
0: Sì.
1: Abbiamo chiesto a voi, cari ascoltatori, di mandarci la vostra posizione esatta in questo momento al 348 7300 200, e ci hanno mandato Fabio e Lara.
0: Io intanto guardo e sì, allargo la mappa.
1: Allora, vi ascoltiamo lavorando in un campo di kiwi. Allora, è meravigliosa questa cosa. C'è l'immagine, loro sono in un campo.
0: Eh sì, perché tu, se metti invece di mappa satellite,
1: esatto,
0: hai proprio la visual, no?
3: Il campo di kiwi.
0: Fantastico. Anche saluti dal mio oliveto di Lanciano, Fabrizio, provincia di Pistoia, grande anche lui, bellissimo. Posti bellissimi, fatelo anche voi, è la vostra posizione in tempo reale. Intanto noi vi mettiamo un po' di bella musica, Stevie Wonder e Ariana Grande.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: Stanno arrivando le risposte, continuano ad arrivare le risposte al quesito: ti accreditano 1 milione di euro sul conto per errore, lo restituisci oppure paghi le conseguenze e te lo tieni? Il destino degli ascoltatori è nelle nostre mani, però adesso, il che sarà? Ariete da combattimento, la vostra determinazione vi guiderà verso grandi traguardi.
1: E io invece ti consiglio quello che diceva Battisti: e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire.
0: Toro da monta, saper rallentare vi aiuterà a ricaricare le batterie.
1: Ecco, prova a far rallentare anche il tuo battito cardiaco, fino a un battito ogni 6 giorni, così per curiosità, per vedere che colore diventi.
0: Gemelli, 2 personalità al prezzo di 1. La vostra voglia di comunicare vi aprirà porte inaspettate.
1: Ma se sei un pentito e parli, le porte che si aprono saranno quelle del cimitero.
0: Cancro, il frignetta, ascoltare le vostre emozioni vi darà stabilità interiore.
1: Ma ascoltare Vasco ti darà la felicità.
0: Il re leone di se stesso. Il vostro carisma naturale ispirerà chi vi circonda.
1: Più che il vostro carisma, opterei per chiamarlo egocentrismo, perciò no buono.
0: Vergine, soggetta a controllo qualità, la vostra precisione risolverà un problema complesso.
1: La vostra precisione è come un orologio svizzero, però l'orologio l'hai comprato alle bancarelle in spiaggia.
0: Bilancia, che pesa la panza, la ricerca dell'armonia vi farà mediare con successo a una cena di lavoro. Non siate troppo indecisi, però.
1: Beh, dai, un passo avanti. Solitamente a una cena di lavoro sei ubriaco, marcio e balli sui tavoli con la cravatta legata in fronte.
0: Dai. Scorpione, investigatore privato, il vostro inutile intuito vi guiderà verso la verità.
1: Non è l'intuito che vi guiderà, è un poliziotto che guida, ti sta portando in cella.
0: Dai. Sagittario, fuggitivo fiscale, il vostro ottimismo vi farà scoprire nuove prospettive in campo lavorativo.
1: Scappate dai vostri doveri come se foste inseguiti dalla Guardia di Finanza. Adesso che guardo bene, siete davvero seguiti dalla Guardia di Finanza.
0: Dai. Capricorno del reparto produttività, la vostra costanza vi porterà a frutti meritati.
1: Se siete macchine da lavoro, non avete più una vita, forse perché non hai una vita, ma tantomeno amici.
0: E fatevela sta vita. Acquario, complottista per distinguersi, la vostra originalità troverà una soluzione geniale.
1: Vi credete alternativi, vi vestite con roba usata, ma non siete alternativi, siete poveri.
0: E tutto avanti
1: qui.
0: Con l'ultimo segno, i pesci lessi, la vostra empatia sarà di grande aiuto a un amico.
1: Chi trova non avete più una vita, forse perché non hai una vita, ma tantomeno amici.
0: E fatevela sta vita. Acquario, complottista per distinguersi, la vostra originalità troverà una soluzione geniale.
1: Vi credete alternativi, vi vestite con roba usata, ma non siete alternativi, siete poveri.
0: E
1: tutto
0: avanti
1: qui.
0: Con

0: Vabbè, sono arrivate dal nostro centro operativo a un sacco di dal centro operativo delle mappature in tempo reale.
1: Certo.
0: Possiamo finalmente dare un fare una mappa, no? Insomma, sì, dei nostri ascoltatori. E cacchio, la cosa bella di oggi è che al sud e al centro e al nord ci ascoltano nella stessa misura, cioè
1: sì,
0: tot ascoltatori al sud, quindi li ringraziamo, tot al centro, e salutiamo anche i ragazzi che ci ascoltano al nord Italia.
1: Tra l'altro noi salutiamo Marco da Lucca, che ha un sacco di amiche in questo momento, perché lui è insieme alle sue api, e infatti ci manda una foto del suo apiario. Io non pensavo si chiamasse
2: bello
1: apiario, ma è così.
2: Io prendo il uso il miele tutte le mattine, magari, no? Faccio come fai tu, Luca.
1: Ah, cioè sei venuto qui a Milano a scroccare a Lucca, cioè a Marco da Lucca, cioè se nel caso volesse mandare qui a Luca a Brescia,
2: no,
1: il Rai,
2: cioè certo, il corso di miele, ma dai,
1: se lo vuoi mandare a Luca, Luca a Brescia con due B, poi nel caso te lo
2: non condividi nulla,
1: ma
2: cioè,
1: non
2: capisci?
1: Mai niente, assolutamente.
0: Piuttosto facciamo invece un profilo dei nostri ascoltatori sulla domanda: se vi accreditano 1 milione di euro per sbaglio li restituite o no? Innanzitutto tutti gentilissimi.
1: Sì, tutti, cioè, restituiscono.
0: Quindi bellissima questa cosa, la gente restituisce, tranne uno che ce l'abbiamo qui a fianco.
2: Esatto.
0: Il milanese imbruttito, siccome per lui il mantra è fatturare, da dove arriva quel milione non ha importanza.
1: Allora, se
0: è
1: poi
0: prenderlo.
1: È anche in nero, Ciccio, cosa vogliamo fare?
2: No, no.
0: I nostri ascoltatori, tra l'altro, qualcuno ha proposto viaggio da Milano a Palermo,
1: sì,
0: in monopattino per 1 milione. C'è gente che invece dormirebbe in tenda sotto casa sua per un anno per 1 milione di euro.
1: Buongiorno a tutti, a mio avviso se avessi trovato questi soldi avrei cominciato a imparare tantissime lingue straniere.
0: Ah, che bello.
1: Eh beh,
0: molto bene. Radio 2.

0: Sono all'interno del Parco Naturale di Stupinigi, dove faccio una bella camminata in questo bosco immenso. Con me la mia cagnetta fedele, e a quest'ora del mattino si cammina bene perché le temperature sono ancora accettabili. Tra qualche ora anche qua ci sarà il forno, comunque sempre immersi nel verde.
1: È vero, l'abbiamo detto anche noi. Sì. Adesso è molto bello alzarsi la mattina presto. È molto bello anche alzarsi la mattina presto e ascoltare Radio 2.
2: Certo, certo.
1: Va bene, allora, il quesito 1 milione di euro, cosa ne fai? Insomma, l'abbiamo risolto. Se non sono tuoi, gli italiani lo restituiscono.
3: Però noi ci ritroviamo qui domani mattina alle 6, puntuali dalle 6 alle 9 con Good Morning Radio 2.
1: Adesso il ruggito del coniglio, il meglio. Ciao.

0: Viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti 5 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Padova-Venezia, dove per traffico intenso si sono formati 5 km di coda tra la tangenziale ovest di Mestre e l'area di servizio Arino in direzione di Padova. Sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce ci sono code per traffico intenso tra Masone e la 10 in direzione di Genova-Voltri. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso tra Genova-Peglia e la 26. In direzione di Ventimiglia. Sulla 11 Firenze-Pisa, disagi per traffico tra Montecatini e l'Autosole in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ci sono 3 km di coda per traffico tra Montopoli in Valdarno e San Miniato Basso in direzione di Firenze. Vediamo la situazione sulla 14 Adriatica, code per traffico congestionato tra Loreto Porto Recanati e Ancona Sud in direzione di Ancona, traffico congestionato tra Val Vibrata e Teramo Giulia Nova in direzione di Pescara e tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulio Nova in direzione di Ancona. In autosole è segnalato un incidente tra Valmontone e Colleferro in direzione di Napoli, altro incidente sulla 24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli in direzione di Teramo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Salve a tutti!
6: Buongiorno!
5: Un saluto da Marco Presta.
6: Un saluto da Antonello Dose.
5: Seconda settimana in compagnia del meno peggio, del ruggito, del coniglio.
6: Senti, io devo sfogarmi, sì, perché sfogati, non se ne può più di questi che scrivono articoli su riviste di food, su come bisogna bere il caffè.
5: Con la bocca, guardate,
6: sì.
5: Sì, ci sono altri orifizi sul corpo umano, ma con la bocca, a mio parere, è meglio. Io, perché è un parere individuale,
6: tu
5: non è
6: la
5: che...
6: bocca e lo versi dentro,
5: poi lo inghiotti perché sennò te strozzi, certo. E è finita lì.
6: Se è troppo caldo, lo sorseggi lentamente,
5: sì, o ci soffi sopra. Ecco.
6: Perché arrivano queste regole: non mescolate il caffè in senso orario o antiorario.
5: Posso dire, ma va morì ammazzato, dai, su, ma perché mi devi dare questi consigli ancora?
6: Cioè, il modo
5: dai.
6: Corretto. E muovere il cucchiaino dal basso verso l'alto,
5: ecco,
6: così da distribuire bene l'aroma.
5: Non usate la lingua
6: no.
5: Perché se il caffè è bollente
6: non leccare il cucchiaino,
5: non leccate il cucchiaino
6: se siete al bar. Ma se scusa, io l'ho pagato, faccio quello che ci pare,
5: ma
6: che
5: perché,
6: mi pare.
5: Ma per chi ci prendi tu?
6: Non abbassatevi verso la tazzina,
5: no.
6: Perché anche la postura è importante.
5: Mi permetto di aggiungere, non abbassatevi neanche i pantaloni, ecco. No, no, perché tanti vorrebbero sorbire il caffè un po' come l'elefante, no. Ma con la modesta proboscide di cui siamo provvisti, non fatelo.
6: Non soffiate sul caffè,
5: non soffiate manco questo
6: sopra.
5: Si può fare.
6: E poi la cosa da pazzi, non roteate la tazzina. Ma perché devo roteare la tazzina?
5: E non roteate neanche gli occhi come la bambina dell'esorcista.
6: Mamma mia,
5: io,
6: basta!
5: Io chiedo scusa.
6: Allora, veramente. Ognuno può bere il caffè come gli pare.
5: Basta che non andate oltre i 12 caffè al giorno, perché sennò vi ricoverano. Ecco.

0: una notizia che può sembrare marginale, ma che in realtà descrive un fenomeno che sta prendendo piede in Portogallo, ma non solo, in realtà si sta allargando a tutta Europa,
1: anche addirittura a tutto il mondo. Sapete, no? Ci sono delle persone, in genere giovani uomini, giovani, eccetera, che si identificano in animali.
0: Ma questo sarebbe il meno,
1: animali, sarebbe il meno. Camminano a quattro zampe,
0: fanno delle cose, ecco. Insomma, soprattutto che fanno?
1: Allora vanno dal veterinario. Essendo animali, si presentano dal veterinario.
0: Non è possibile.
1: Allora, l'Ordine dei Medici Veterinari del Portogallo
0: ha fatto un atto ufficiale proprio.
1: Ecco, ha deciso di rifiutarsi di curare le persone che si identificano in animali.
0: Ecco. È giusto.
1: Capite?
0: È giusto. Allora, in primis perché spesso è meglio avere a che fare con gli animali che con gli esseri umani,
1: no,
0: specie come i pazienti, no? Per dire, ecco. Non è che uno può andare dal veterinario e dire buongiorno.
1: Sì.
0: Mia moglie mi dice che sono porco e allora, dato che ho un doloretto, sono venuto qui.
1: Sì, non è che mi può dare una sciroppo per la tosse in quanto porco. Ecco.
0: Senta, io mi sento criceto. Nella mia libertà, nella mia, diciamo, volontà di espressione, esatto. Io mi sento criceto.
1: Guardi, e ho una carie ai denti, esatto. Quel roditore.
0: Ovviamente il povero veterinario a un certo punto dice: sentite, no, ma portatemi un facocero, portatemi un'iguana, basta con questa gente che viene qui e dice io mi sento furetto, io mi sento golden retriever, ecco.
1: Ma sai, magari hanno problemi nella sanità, uno ci prova alla fine,
0: certo,
1: no, dici,
0: certo.
1: Prendi un appuntamento qui nella sanità al CUP, lo danno fra un anno e mezzo
0: e allora dice magari dal veterinario
1: faccio prima.
0: Allora, però se stamattina avevate intenzione, cari amici in ascolto, di portare vostro cognato a sverminare se volevate far, diciamo, sterilizzare vostra cugina, non si può fare,
1: non si può
0: lasciate
1: fare.
0: Stare i veterinari, non si, no, non si può veterinari, no. Animali, medici, strutture sanitarie, esseri,
1: ecco,
0: umani,
1: oh.
0: Diciamolo, anche perché voglio dire, poi dice che il veterinario beve l'amaro,
1: è
0: un bevesillo amaro, per dimenticare, dai, su.

0: Parliamo di scambi curiosi, singolari, di cui siete stati protagonisti o testimoni.
1: Sentiamo Elena di Bologna, che ha chiamato l'800-800-002.
0: Buongiorno Elena.
2: Buongiorno Conigli, buongiorno.
0: Allora Elena, di che si tratta?
2: Allora, avevamo necessità di cambiare la porta del garage.
0: Sì.
2: E il nostro fabbro aveva necessità di uno scooter.
0: Sì, si è creata questa, come dire, convergenza di necessità,
1: sì, di interessi,
0: ecco, se vogliamo.
1: Sì.
2: Esattamente,
0: sì.
2: Esattamente. Sì. Quindi lui ci ha fatto la nostra porta del garage e noi gli daremo lo scooter, perché al momento è ancora nel garage, però prima o poi verrà a prenderselo.
0: Sì, quindi allora aspetta, cerchiamo di capire a chi è convenuto di più, perché voi vi siete fatti due calcoli, diciamo la verità. È umano.
1: Di no.
2: Sì, una è bella parte, costosa la porta.
0: La porta
2: sì.
0: Costa. Ma lo scooter era usato?
2: Sì, sì, lo scooter era usato, ma tenuto benissimo, ecco. Però siccome abbiamo altre moto non lo usavamo più.
0: E quindi? Ma vabbè, è convenuto a tutte e due. Certo, ragazzi, una porta del garage nuova fa paura,
1: Come spesa. Importante, sì.
0: Quindi, porta di garage contro scooter. Questo è possibile farlo. Grazie Elena, forse anche porta blindata contro scooter, forse porta blindata,
1: no, blindata troppo. Allora, qui stanno arrivando anche su Facebook dei racconti di strani scambi, ma veramente strani. Alessandra, per esempio, accordo concluso proprio ieri con un'altra mamma della scuola.
0: Sì.
1: Allora, l'accordo è questo: io ti presto il grembiule che serve al bambino per la recita di fine anno.
0: Sì.
1: In cambio, tuo marito, che è fisicamente prestante,
0: possente, sì,
1: viene a reggere la pesante cassa audio per il rosario itinerante.
0: Il rosario itinerante.
1: Fanno il rosario per strada
0: itinerante.
1: E lui deve portare questa cassa per amplificare.
0: La cassa. Un
1: wifi, cassa wifi.
0: Ce la fa, certo. Certo,
1: me la fregatura
0: anche,
1: questo, no, però
0: dire così,
1: questione di devozione.
0: È anche, se vogliamo, un modo per espiare i peccati. In qualche modo.
1: Vabbè.
0: Attenzione, 800-800-002 il nostro numero. Lo strano scambio di cui siete stati protagonisti. Sentiamo Alberto a Padova.
1: Alberto!
2: Buongiorno Alberto.
0: Di che si tratta?
3: Allora, parliamo di un'attività di 40 anni fa, più o meno. Eravamo al liceo e a San Valentino l'insegnante di inglese si era inventata di scambiare delle promesse di San Valentino la nostra classe con l'altra classe equivalente, quindi da terza a terza, se non mi ricordo male, terza A, terza C.
0: Cioè, diciamo la verità, una ruffianata didattica, se vogliamo, in qualche modo, perché, ma falli fare per conto loro, no?
1: Sì.
0: Vabbè, allora che è successo, Alberto?
3: E quindi noi dovevamo scrivere alle ragazze dell'altra classe, noi maschi alle ragazze dell'altra classe e le ragazze in classe mia ai maschi dell'altra classe.
0: Sì.
3: A me capitò, fortunatamente, la più bella ragazza dell'altra classe.
0: Colpo gombo, bene.
3: Però purtroppo dovevo fare delle tavole di geometria, ben tre, che erano particolarmente difficili, insomma. Poi non sono mai stato così bravo. Allora il compagno di banco mi propose uno scambio di tavole contro, voglio dire, possibilità di accesso alla ragazza.
0: Ma dov'è il tuo spirito romantico? Tu hai detto sì, se mi fate le tavole accesso scambio la ragazza.
3: È il più alto voto che ho mai preso in geometria.
0: Quindi diciamo che un po' di pelo sullo stomaco ti aiuta.
1: Sì, poi dici donna oggetto, però.
0: No, per carità, lo capisco Alberto, in una situazione difficile, oppure in geometria ero quello che ero, diciamo la verità. Alberto, grazie.
1: Stanno emergendo fenomeni strani. Stefania scrive: la biancheria intima.
0: No.
1: Mia figlia e le sue compagne di squadra si scambiavano gli indumenti intimi nello spogliatoio.
0: Ma non è molto igienico,
1: il
0: però.
1: Mio non sta bene con questi abiti, mi dai il tuo. E viceversa, le taglie, poi vabbè.
0: Si arriva pure a questo. Sentiamo Cristina d'Asolo in provincia di Treviso.
1: Cristina.
4: Sì, ciao Conigli, buongiorno.
0: Buongiorno Cristina, che è successo?
4: Allora, noi parecchio tempo fa, più di 30 anni fa, e con una coppia di amici siamo andati verso maggio, giugno in montagna ad Alleghe per cercare un appartamento da trascorrere le vacanze estive.
0: Sì.
4: E siamo arrivati su e abbiamo trovato questo appartamento, entriamo e aveva un bagno fatiscente. E allora mio marito faceva rappresentante di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, e allora gli ha detto: guarda, noi ti rifacciamo il bagno e voi ci lasciate. E così è stato. Praticamente mio marito, a parte che sì, è stata una cosa che tutto praticamente in due mesi sono andati sì. su e giù, perché noi abitando ad Asolo ci sono circa un'ora e mezza di strada, su e giù con questi furgoni, così, poi hanno smontando il bagno vecchio, hanno tagliato un tubo dell'acqua, insomma è stato una un parto, però abbiamo fatto, praticamente ci hanno dato 6 mesi di appartamento, di cui 3 mesi di lavori, però in cambio del bagno.
0: Cambiare il lavoro con un servizio, in questo caso, sì. Non è male. Devo dire, meno male che non erano doppi servizi, Cristina, mettiamola così, guardiamo il lato.

0: Abbiamo ancora tante segnalazioni di strani scambi, ma veramente strani, strani, strani.
1: Sentiamo Liana Sulmona. Buongiorno Liana.
2: Liana.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Marco, buongiorno allora. Antonello. Recitation naturalmente.
1: Allora, Liana, che succede?
2: Allora, asilo qui a Sulmona, mia figlia piccola Cecilia era alla sala mensa, ma non sapeva che in un angolo della sala mensa c'era un parlottorio fra due cugini. Immaginatevi, insomma, sì. Le cartoni animati, quelli due cugini che sì. Sono innamorati della stessa ragazza.
1: Sì.
2: E praticamente il fidanzatino di mia figlia voleva mangiare le pesche del cuginetto che si era portato. Aveva portato delle pesche sciroppate a
1: sì.
2: Scuola.
1: Buone,
2: e quindi sì. Uno dei due chiedeva, insomma, dammi le pesche. E quello dice, che mi dai in cambio? E quello gli fa, dice, che vuoi? Cecilia.
1: Ma come Cecilia?
2: Sono scambiati mia figlia.
1: Ma no, ma no.
2: Naturalmente, aspettate, non è finita qua, perché naturalmente poi mia figlia si è offesa, ha mollato questo fidanzatino,
1: sì.
2: Ma qualche giorno dopo eravamo in macchina, io, Cecilia, con un'amichetta, le
1: sì.
2: Sentivo parlottolare dietro, blu blu blu blu blu,
1: sì.
2: E Cecilia faceva no, e la amichetta fa, Cecilia, però smetti, lui non si è venduto per una pesca, ma per un intero barattolo di un intero
1: barattolo. Ha fatto un'altra cosa,
0: c'è un rivolto.
1: No, si vede che ci teneva a te. Diana, grazie. Allora,
0: scrive Michela, cambio memorabile. Quando ero bambina, mio papà dipingeva e arredò una pizzeria che ci pagò in pizze.
1: Una
0: meraviglia.
1: Buttale via. E concludiamo con Lazzaro in provincia di Arezzo. Buongiorno.
0: Ciao Lazzaro.
3: Buongiorno Lagomorfi,
1: eccolo,
3: buongiorno.
1: Eccolo lì Lazzaro, che ti è successo?
3: Allora, io ho una vignetta, faccio un vino di frontiera a circa 600 metri,
1: sì.
3: E questo vino mi viene buono, e quindi ogni tanto lo baratto, capito?
1: Sì.
3: Baratto con tartufi,
1: sì.
3: Barattato con carne, salumi,
1: sì.
3: Olio,
1: sì.
3: E l'ultima volta praticamente l'ho barattato con una messa. È una zucca.
0: Come? Una messa,
1: una messa e una zucca in che senso, scusa?
0: Ma è stregoneria.
3: Nel senso che il parroco africano di Sestino, che si chiama Don Absalon,
1: sì.
3: Che è un tipo Denzel Washington, che
1: sì.
3: Abbiamo un parroco importante,
1: un bel uomo.
3: E in una festa religiosa, dopo la processione, c'era un momento di convivialità,
1: sì.
3: E ha sentito il mio vino, e quindi lo voleva comprare. Mi fa, io voglio il tuo vino, dove l'hai preso? Lo faccio io. Me lo vendi? No, non lo vendo, perché io non lo vendo.
1: Sì.
3: E lo baratto. Allora mi ha guardato come a dire, io cosa ti do?
1: Che ti do?
3: No. Allora ho detto, dai, io ho i miei genitori, purtroppo non ci sono più nessun dei due, mi fai una messa per mio babbo e una messa per la mia mamma.
0: E
3: io ti do 5 litri di vino.
1: E la zucca?
3: La zucca è stato un omaggio, o meglio...
0: Hai aggiunto la zucca.
1: Hai aggiunto una zucca, diciamo. Va bene.

0: capiterà.
1: Bisogna stare attenti, amici. Adesso non vogliamo fare dell'allarmismo, per carità, però a volte nelle nostre case ci sono oggetti che
2: sono altamente pericolosi.
1: Purtroppo sì. E per fortuna ce li segnala l'attore Giancarlo Ratti.
3: Oggi per oggetti maledetti abbiamo il cacciavite norvegese.
1: Oh mamma mia.
3: Forse non lo sapete, ma potreste avere in casa un cacciavite norvegese. Uno degli oggetti più malefici che esistano al mondo.
1: Mamma mia.
3: Narra la leggenda che l'umile carpentiere Olaf venne incaricato dal grande re vichingo Erik Ascia Insanguinata di costruire un meraviglioso Drakkar,
1: che era un'imbarcazione,
3: il tipico vascello da guerra di quel popolo rude e battagliero. Grazie della fiducia, gran cornuto.
1: Come gran cornuto?
3: Disse l'artigiano al suo sovrano che sfoggiava il tipico elmo da battaglia impreziosito da due enormi corna bovine.
1: Gran cornuto, quindi, certo.
3: In capo a due settimane, lavorando giorno e notte, l'umile carpentiere Olaf realizzò il più bel Drakkar da combattimento che avesse mai solcato i mari del nord.
1: Bravissimo.
3: Fasciame di solida quercia, fissato da chiodi, strati di pelli di animali, intrisi di catrame.
1: E
3: l'unica vite di ferro battuto che teneva insieme la solida chiglia.
1: Pensa, un'unica vite proprio, mamma.
3: Nella fretta della consegna, però, l'umile Olaf dimenticò di stringere a dovere quell'unica vite.
1: Mamma mia.
3: Il giorno dopo, sotto gli occhi di sua maestà, Erik Ascia Insanguinata,
1: Tutto
3: il popolo vichingo, il vascello venne varato nel porto di Kuopang.
1: Ma
3: appena uscito dal fiordo, la chiglia dell'imbarcazione cedette di schianto, aprendosi come una noce nel becco di un corvo.
1: Mamma mia.
3: E causando la morte per affogamento dei migliori guerrieri vichingi.
2: Ma poveri.
1: Una tragedia proprio.
3: Orribile fu la punizione dell'umile Olaf, che conobbe la durezza del cuore del suo sovrano e soprattutto la durezza di uno dei due corni del copricapo piantato nel suo collo. Fu allora che l'artigiano maledisse il cacciavite
2: causa
3: del suo disonore e del suo eterno bruciore retale. Allora chiunque entri in possesso di un cacciavite norvegese avrà una continua desquamazione cutanea inguinale e un'improvvisa incapacità o a piegare le ginocchia, alzare il braccio destro e tagliarsi le unghie dei piedi.
1: È una tragedia pure questa.
3: L'unico modo per infrangere la maledizione del cacciavite norvegese,
1: allora ascoltate bene, qual è?
3: Leggere il Sid Campeador al contrario, in un tempio induista mentre passa una famiglia marchigiana che ascolta Tanta voglia di lei dei Pooh.
1: Vabbè, ma è impossibile.
3: Cantata da una cover band francese.
1: Ma come si fa?
3: Se entrate in possesso di un cacciavite norvegese, liberatevene immediatamente.
1: Subito.
3: Lo riconoscerete di più cospetto a forma di 730 precompilato.
2: 730 precompilato.
1: Come a forma di 730 precompilato? Ma questo è il cacciavite norvegese. Buttate quel cacciavite, cari amici in ascolto. Grazie a Giancarlo Ratti.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
7: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
8: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
9: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: 2-2.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: vorrei sfatare però una leggenda.
1: Che leggenda?
0: La leggenda dei 10.000 passi, con cui ci tormentano sin dall'età più tenera. E ci dicono tutti, ma anche personaggi autorevoli, dicono che bisogna fare ogni giorno 10.000 passi.
1: 10.000 passi perché bene. Fa bene al sistema cardiocircolatorio.
0: Poi c'era stato uno sconto, dice sì. Ne bastano 8.000. Io francamente speravo in un ulteriore sconto, cioè 6.000, uno dice vabbè 6.000 sono circa 4 km. No, al momento attuale niente, questi 10.000 passi continuano ad essere la cifra più gettonata.
1: Ma tu quanti ne fai col tapirulano? Perché io so che fai il tapirulano.
0: Faccio
1: 4.000
0: e mi 4.000? Sento 4 chilometri che saranno
1: 4.000.
0: No, perché vabbè. Un passo è 70 centimetri, attenzione. Ecco, allora
1: c'è una notizia simpatica.
0: Sì, balzo,
1: ce lo propone la rivista Grazia.
0: Sì.
1: Come camminare 10.000 passi al giorno senza quasi accorgersene.
0: Senza quasi
1: perché accorgersi. La salute è importante, uno cerca di sforzarsi, di muoversi, lo dico a tutti, muovetevi.
0: Muoviamoci.
1: Se volete campare più a lungo.
0: Ci
1: sono dei consigli interessanti.
0: Bene,
1: primo è incorporate la camminata nel vostro tragitto giornaliero, cioè non prendete la macchina e per fare quello che dovete fare andateci a piedi.
0: È chiaro che se tu vivi in periferia e lavori al centro in una città come Roma, se vai a piedi devi partire due giorni prima però perché
1: poi
0: prima che arrivi.
1: Componete questi 10.000 passi in piccoli blocchi.
0: Sì.
1: Calcolate, valgono anche i lavori a casa, se tu cammini, prendi, vai di qua, vai di là, quindi comunque tenete un contapassi perché contarli a mente è un casino.
0: Che ovviamente se uno vive in un monolocale, c'è un conto è abitare, nella casa del Cardinal Bertone, che salutiamo con affetto, i famosi 200 metri quadri, se abiti in un monolocale, fare questi passi dentro casa è più difficile.
1: Poi fate tutte le commissioni camminando, andate a comprare le cose,
0: non
1: online.
0: Ma non andate a fare un giro solo, una commissione unica.
1: Esatto.
0: Come la fata smemorina, voi, che ne so, uscite e comprate lo stracchino, tornate, poi dite, il prosciutto cotto, riuscite e comprate il prosciutto e tornate.
1: Fate
0: poi,
1: più viaggi.
0: O la carta igienica, uscite e prendete, è una cosa maniacale, diciamo, però.
1: Un altro consiglio normale, lo danno anche gli orologi ormai, dicono, se siete troppo seduti, fate un'attività sedentaria, ogni 45 minuti alzatevi.
0: L'orologio dice alzati, bastardo. Sei uno schifoso, ma non ti rendi conto, stupido grassone, che stai morendo? Cioè, gli orologi fanno sono abbastanza angosciosi, devo dire.
1: E poi, vabbè, il consiglio supremo, no? Che può alleggerire questo sforzo quotidiano: arruolate un compagno di camminata.
0: Camminate con
1: ma io vorrei da soli è difficile.
0: Antonello, d'accordo, tutti questi consigli sono, sensati. Beh, io ne darei un altro. Fatevi prestare 10.000 euro da vostro cugino. Quello comincerà a seguirvi, a rincorrervi e voi potrete fare, ma no 10.000 passi al giorno, ne farete 50.000
1: certo,
0: con vostro cugino Diero che dice, senti scusa
1: Carlo,
0: quei 10.000 euro quando me li dai, scusa
1: se me li davi ieri,
0: fatevi prestare 10.000 euro da vostro, scegliete il cugino giusto e vedrete che altro che 10.000 passi
1: ma
0: al giorno,
1: senti più.
0: Ma ne fate 100.000.

0: Cose che odiate in coppia, cose che non vi piacciono, sia a voi che al vostro partner.
1: Ecco. Beh, almeno un accordo c'è, no?
0: Margherita ci chiama da Carrara.
1: Margherita!
0: Buongiorno Margherita.
2: Ciao!
0: Buongiorno.
2: Ciao,
0: allora,
2: ciao, buongiorno.
0: Di che
2: sono
0: si tratta?
2: Sono qua con mio marito, ci stavamo chiedendo cosa odiamo proprio, ma e subito ci è venuto in mente la crociera.
0: La crociera, proprio... sì.
1: No,
0: Crociera non si vomita, si vomita molto sul ponte.
1: Si mangia.
0: Non è bello vomitare sul ponte, sulle scarpe del capitano che fa il comandante. Ecco. Sì.
2: È proprio per il fatto che ti organizzano ogni cosa, che devi fare, non so, ginnastica, che devi andare a mangiare a una certa ora,
1: non è per voi.
0: Il villaggio turistico no, è la cosa che detesto di più nella mia vita. E quindi tu dici la crociera? No. La crociera,
2: no,
0: anche perché
2: mai.
0: Poi la crociera, il problema sai qual è? Ma dove scappi?
1: Sì, infatti, non è che puoi sbarcare.
0: No, dici adesso prendo la macchina, me ne vado.
1: Vado, no,
0: per
1: devi stare lì.
0: È come una detenzione.
1: Dall'hotel,
0: no?
1: Dal resto, prendi e te ne vai.
0: Certo, ma da lì ti devi buttare a nuoto. Ecco. Margherita, grazie, state bene. Ciao.
1: Beh, sono tante, tante le cose che si odiano in coppia. Sandra segnala le cene di classe di fine anno. Come darle torto.
0: Sì.
1: Stefania, la rucola. La mettono ovunque, senza criterio, senza permesso. Ma chi ti ha detto che mi deve piacere questa rucola?
0: Una volta si chiamava rughetta.
1: È vero, a Roma.
0: Ecco, va bene, sentiamo Andrea a Verona. Buongiorno Andrea.
1: Andrea.
3: Ciao Conigli, buongiorno.
0: Allora,
3: buongiorno anche alla Torre Ratti.
4: Ciao Veccio.
0: Non lo trattare come un essere umano, non lo trattare come un essere umano, per favore. Senti Andrea, che succede in coppia? Cos'è che odiate?
3: Odiamo la cosa che ci ha fatto capire che siamo fatti l'uno per l'altro, per l'altra,
0: sì.
3: Ossia il praticamente odiamo la polverina dei biscotti nel fondo del tè. È una cosa che non sopportiamo.
0: Guarda, quello è un banco di prova fondamentale per una coppia. Secondo
3: la cosa
0: me.
3: Che fa la cosa eccezionale è che la prima volta che abbiamo bevuto il tè insieme,
0: sì,
3: abbiamo entrambi preso un tovagliolo e abbiamo sbattuto i biscotti sul tovagliolo.
1: No,
3: e ci siamo guardati dicendo: ma lo fai anche te?
0: E allora è amore, e allora è anima gemella.
1: Mi dà fastidio quel magma. Che
0: quella palude, quella paludina, diciamo,
3: esatto,
0: così.
3: Esatto.
0: Vedi che a volte bastano piccole cose per far capire che c'è la possibilità di una vera sintonia. Grazie Andrea. Torre Ratti,
4: sì,
0: lei
4: ecco.
0: Avrebbe un titolo.
4: Sì, sì, siamo a pagina, tenete bene presente il numero, pagina 23.
0: Mamma mia.
4: Pagina 23 del quotidiano La Verità. Poi tornerà al perché di questo numero. C'è un bellissimo Elzeviro, posso dirlo?
0: Lo dica.
4: Un Elzeviro di Mario Giordano, ricordatevi che la parola chiave è il 23.
0: Sì.
4: Il titolo è: caro Zaia, non è che si sta veltronizzando? Senti quanta bellezza c'è in questo
0: veltronizzare.
4: Titolo. Meno male, ho pensato io, che a pagina 23, sai che fortuna trovare un titolo come
0: un
4: questo.
0: Un titolo come questo solo a pagina 23. Allora, vi stiamo chiedendo cos'è che non vi piace in coppia, cioè che non piace a voi ma non piace neanche al vostro partner, alla vostra partner. Il numero è 800 800 002, e c'è Marco a San Donà di Piave.
1: Ciao Marco.
0: Buongiorno Marco.
5: Buongiorno
0: Marco.
5: Buongiorno.
0: Benvenuto Marco, di che si tratta?
5: Del registro elettronico.
0: Ecco, attenzione. In che voi siete insegnanti?
5: No, noi siamo dei genitori.
1: Genitori.
5: Sì. Due gemelli di 13 anni.
0: Ecco.
5: Allora, nel registro elettronico scrivono i compiti da fare.
0: Sì.
5: E noi in teoria dovremmo dare in mano ai ragazzi il telefono per controllare
0: per
5: i compiti.
0: Certo.
5: Date in mano un telefono a un tredicenne, farà tutto tranne che controllare i compiti.
0: Certo. Marco, hai ragione. Questo è un problema vero, perché tu potresti dire: no, lo controllo, ti dico io che compito devi fare, vado a vedere. Però è chiaro che il ragazzo poi dice: ma scusa, la scuola è la mia
1: e me lo guardo io.
0: E questa, sai che non ci avevo mai pensato a sta cosa, il registro elettronico. Però unisce la coppia, almeno guardiamo il lato positivo,
1: quello
0: che vi sta sugli zebedei a tutte e due, ecco. Quindi
5: almeno Marco, sappiamo con chi prendercela.
0: Io credo che in questo momento tante persone in ascolto stanno dicendo: ha ragione Marco, c'ha ragione.

0: torniamo a parlare di cose che danno fastidio a voi, mm-hmm. ma anche al partner.
1: In coppia.
0: Allora, 800-800-002, il nostro numero, c'è Valerio a Trento.
1: Ciao Valerio. Allora.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Valerio, e c'è un tuo conterraneo qui, purtroppo l'attore Giancarlo Ratti.
1: Ciao Valerio, come state?
2: Buongiorno, tu ben, grazie.
1: Mando se proprio a Trento o da altre bande?
2: No, giù di Carie.
1: Allora dillo, stavo per dire.
0: No, non dire, ti prego.
1: Dillo, cavolo.
0: Diciamo provincia di Trento, ecco. Sì, vabbè, sì. Scusalo, Valerio, scusalo. Senti, che succede?
2: Succede che la mia compagna all'inizio della nostra storia mi aveva detto che aveva il terrore e l'odio verso le cavallette. Io chiaramente non ho detto niente per cercare di essere un pochettino il duro della situazione. Il problema è che mi fanno paura pure a me.
1: E perché saltano?
0: È il lavoro loro saltare.
1: Saltano faccia una cavalletta.
0: Sì. Saltano le... E quindi?
2: E quindi il problema grosso è stato quando mi ha chiesto di toglierne una dalla finestra.
0: Oh mamma mia. E lì tu, in quanto maschio col pelo sul petto, dovevi in qualche modo fare la tua figura, Vale. E che è successo?
1: Che hai fatto?
2: E niente, denti stretti e con un tovagliolino ho provato a cacciarla, però si è notato che c'era qualcosa che non andava.
0: Sì, si è notato che però non eri proprio disinvolto in quel. Del resto, vedi, la convinzione con le cavallette funziona poco. Se tu ti metti lì a dire guarda, vai via, vai, fuori c'è tutto un mondo che ti aspetta bellissimo, ci sono lì, non funziona, devi prendere.
1: Poi sono quelle situazioni dove uno magari cerca di fare il macio, no? Poi la cavalletta salta e tu fai...
0: Sì, improvvisamente diventi, certo, Betta Davis. Vabbè, Valerio, grazie.
1: Ciao
0: grazie.
1: Valerio, allora, per Stefania, per noi la puzza di sigarette.
0: Bene.
1: Per Marina, per noi i villaggi turistici, ci abbiamo pure provato.
0: Ma non è possibile.
1: Ma appena vedi un animatore ti vorresti ammazzare.
0: No, non è possibile, non è possibile.
1: Stefania, la discoteca.
0: Ecco.
1: Non so perché, ci prende male.
0: Però è sempre un fenomeno di coppia, questo è positivo.
1: Donna Rosa. Andare a trovare zia Armanda.
0: Zia Armanda,
1: cioè,
0: bisogna...
1: tanto brava, però,
0: lo so, però bisogna andare.
1: Infatti ci andiamo, però.
0: Sentiamo Giampiero dal sud Sardegna. Buongiorno Giampiero.
3: Allora. Buongiorno Antonello, buongiorno Marco.
0: Allora, di che si tratta, Giampiero?
3: A noi non ci piace andare ai funerali.
0: Guarda, Giampiero, io credo che questo sia...
1: Chi è che c'ha una passione?
0: Ma che bello, c'è un funerale. Tutto,
1: se hai un'agenzia di pompe funebri, pure.
0: Come ti vesti tu? Io mi metto il vestito nuovo. Giampiero, lo capisco, però bisogna andare, insomma.
3: Mi sembra una cosa così scontata, però sai, c'è tanta gente che va ai funerali per...
0: Sì.
3: Cioè io avendo lavorato in un'agenzia funebre da ragazzo, magari gente che non si è mai voluta... vedere, sono sputati poi al funerale tutti belli vestiti, macocati, fare la cena. Quindi non è tanto scontato che non si voglia andare ai funerali. Uno
0: per alcuni è un momento di socialità, diciamo.
3: Però sai, c'è tanta gente che va ai funerali per...
0: Sì.
3: Cioè io avendo lavorato in un'agenzia funebre da ragazzo, magari gente che non si è mai voluta... vedere, sono sputati poi al funerale tutti belli vestiti, macocati, fare la cena. Quindi non è tanto scontato che non si voglia andare ai funerali. Uno
0: per alcuni è un momento di socialità, diciamo.
1: Tutta vita.
0: È tutta morte.

0: però già... c'è tanta gente che va in funerali proprio per farti,
1: come fosse
0: per
1: un parto, come un aperitivo.
0: Sì, sì, ci sono quelle che si organizzano anche magari poi ai funerali, che va. No, sai, qui, come quelli che vanno ai cimiteri per acchiappare le vedove.
2: Per acchiappare le vedove?
1: Scriverò un romanzo su questo.
2: Mercato della vedova.
1: Molto bello andare al pezzo. Gianpiero, grazie, grazie. Attore Ratti. Adesso stiamo per ascoltare un brano di Malik Ayane, che è la sua artista preferita per molti aspetti.
3: Malika.
1: Ma prima di Malika vorrei che lei, diciamo, cesellasse un titolo, ecco.
3: Pagina 11 di... il quotidiano è libero e sono su

0: Grosetto Star canta con le penne.
1: Canta con le penne.
0: E fa così.
2: Sì. Ma così proprio.
0: È andato di persona travolto dall'affetto dei veci alpini.
2: Via. Al raduno di Genova, no?
1: Raduno di
0: Se li fa tutti, ecco. Lui i raduni li fa tutti.
1: Ma perché mettono tanta allegria, diciamo la verità.

0: Allora, stare al passo coi tempi, conoscere le nuove tendenze, le nuove mode anche e soprattutto le nuove fobie, le nuove paure che angosciano l'uomo contemporaneo.
1: Cerchiamo di conoscere insieme meglio il mondo dei prepper.
0: Ad esempio, cioè, i prepper
1: sono quelle persone che si preparano coscienziosamente all'apocalisse.
0: Cioè, loro sono convinti che ci sarà. Noi
1: ci sarà tra breve. Sì.
0: Abbiamo rispetto di questo punto di vista. Per carità, noi ospitiamo proprio per questo un prepper, il signor Schiatto. Che è
2: buona giornata, carissimo.
0: Buongiorno,
1: bentornato.
0: Allora, la fiducia?
2: Non dovete.

0: fiducia. La fiducia non va persa.
1: No, non dovete dubitare. L'apocalisse arriva.
0: A quella fiducia lì che
1: arriva.
0: Arriva l'apocalisse.
1: Però non siate impazienti, conservate il vostro ottimismo e vedrete che in un modo o nell'altro ci estingueremo.
2: Vabbè, ma non è che
0: no, state tranquillo perché la gente si preoccupa, dice, se non ci ci estinguiamo.
1: Su un po' di speranza nell'avvenire che diamine.
0: Ha ragione.
1: Certo. Però noi dobbiamo farci trovare pronti.
0: Pronti,
1: Scusate, noi tutti ci prepariamo con settimane d'anticipo, matrimonio di un parente per le vacanze estive, poi ci facciamo trovare impreparati di fronte all'Armageddon.
0: Certo, ha ragione.
2: Prepariamo tutti,
0: ha ragione.
1: Ad esempio, il nostro movimento sta cercando di lanciare a livello mondiale un'iniziativa bellissima.
0: Sentiamo.
1: Amici di Radio 2, pensate.
0: Sì.
1: Si tratta di piazzare degli altoparlanti ogni 100 metri su tutto il pianeta.
2: Ogni 100 metri.
0: E perché? Che ci
1: al momento della grande esplosione finale, al momento dell'immenso impatto galattico con qualche corpo celeste, gli altoparlanti diffondono un grande applauso.
0: E perché?
1: E noi come specie umana, tutti in fila, tenendoci per mano, facciamo due passi avanti e ci inchiniamo. Due o tre volte, grazie. Ma, un ringraziamento.
0: Come a teatro. Quando...
1: Ma non sarebbe bellissimo?
0: Cioè, ringraziamo prima della fine del mondo.
1: Questo è un gran finale, è un finalone.
0: È un finalone, sì, bello.
1: A tutto questo, naturalmente, serve il famoso kit delle 72 ore, che permette di rimanere in vita nei primi tre giorni successivi alla catastrofe.
0: E dopo 72 ore?
1: Muori. Però ordinatamente. Con tutto il necessaire.
0: Giusto.
1: Per esempio, un rotolo di carta forno è indispensabile.
0: Perché?
1: Se la temperatura dovesse raggiungere i 4000 gradi Fahrenheit, uno rischia di appiccicarsi a pavimento.
0: È vero, questo. È vero.
1: Invece, se tu sotto i piedi metti un foglio di carta forno, problema risolto.
2: E non ti attacchi.
0: Ti raschiano più facilmente, diciamo.
1: Poi non dovete da dimenticare cose fondamentali.
0: Sì.
1: Pezzetta per gli occhiali, pinzetta per i peli superfi, un CD, l'ultimo, The Big Mama.
0: Sì.
1: Lo vuoi portare?
0: Sì.
1: Per estinguersi in maniera inclusiva.
0: Giusto.
1: La maglietta del tuo calciatore preferito.
0: Sì.
1: E poi la piantina del basilico.
0: Come?
2: Basilico.
1: È sicuro che vostra moglie, se non vi dice, ma la piantina del basilico non l'hai portata, la dovevi pigliare a te.
0: È vero, hai ragione. Sì,
1: inoltre, è inutile che ve lo dica: il ricambio del vetrino coprischermo da appiccicare sopra il cellulare. Nel caso in cui quello che c'è sia rotto.
0: No, perché durante l'Armageddon, guarda che si rompe spesso il vetrino così lo sostituisci.
1: È chiaro che in queste condizioni, con un kit del genere, voi potete affrontare l'estinzione con tutta serenità.
0: Con tutta serenità.
1: Senza rimpianti, senza recriminazioni.
0: Giusto.
1: Preparate il kit.
0: Ecco.
1: E quando l'avete preparato, non lo date a nessuno. Anche se ve lo chiedono con insistenza, non lo date, perché il kit è l'abbreviazione.
0: Sì.
1: The kit is in
0: grazie.
2: Grazie, Prepper. Grazie.
0: Veramente schiato, lei è stato gentilissimo come sempre.
2: Consigli preziosissimi.
0: Molto preziosi.

0: capiterà.
1: Il coraggio di parlare di argomenti scomodi.
2: Scomodi, si litiga molto su fare o meno educazione sessuale nelle scuole ancora oggi.
1: Noi crediamo che sia indispensabile avere anche il coraggio di parlare di questi argomenti, che non sono argomenti tabù ma fanno parte della nostra vita. Proprio per questo ospitiamo di tanto in tanto un sessuologo di fama internazionale, il professor Gonade.
3: Buongiorno carissimi. Buongiorno. Un po' di mesi che non mi avete neanche pagato il treno per venire su Worcester.
1: Adesso la prego, professore.
3: Ma io vi porto sempre il Sustanon, lo prendete la sera?
1: Lasci stare, no. Adesso.
3: E avete, anche il dottor Restuccia ha bisogno del Sustanon.
1: Ne parliamo fuori onda.
3: Dopo magari. Vado anche da Barbarossa.
1: Barbarossa
3: ha bisogno anche lui. Allora,
1: ha molto bisogno.
3: Tanta confusione che per quanto riguarda la sessualità.
1: Sì, c'è confusione.
3: Bisogna dirlo. Si parla spesso di sfera sessuale. Sì. È vero o no?
1: È vero.
3: Di sfera sessuale è già un errore, è sbagliato.
1: Perché?
3: Le sfere sessuali sono due.
1: Ah, è vero.
3: Date una controllatina, se volete perquisitevi linguine e scoprirete che le sfere sessuali sono due. Allora,
1: sono due, è vero.
3: Dovere del sessuologo riportare ordine e fare chiarezza. Non ci deve essere distanza, non bisogna essere lontani tra noi e il nostro sesso. Dobbiamo dedicare continue attenzione al nostro pipo o alla nostra pipa.
1: Che senso pipo e pipa, cosa intende lei per...
3: Ma devo ricominciare tutto da capo?
2: È proprio il protagonista.
3: Noi abbiamo il pipo e la signora ha la pipa.
1: Benissimo, sì, ho capito.
3: Allora, io mi raccomando, dedicate ogni giorno 2-3 minuti al vostro sesso. Fate anche 4-5 minuti. No, la vostra signora vi sarà riconoscente. Se poi arrivate a 7-8 minuti,
1: ecco, sarà ancora meglio. Sì. Ecco,
3: guardando i vostri volti silvani, secondo me al massimo voi fate 3-4 minuti.
1: Ma lei pensi a sé?
3: Così, dai, che bisogna dire la verità. Bisogna trattare il nostro sesso come una persona di famiglia,
1: giusto,
3: un caro amico che viene a trovare. Allora, offrite un tè con i pasticcini, magari non troppo caldo.
2: Ma all'amico,
1: al pipo.
3: Mi raccomando, insomma, non deve ostionarsi.
1: Giusto.
3: Pettinate col vostro sesso.
2: No, come pettinate?
3: Gli date una bella spazzolata, no? Gli fate un regalino del suo compleanno, perché quando è il vostro compleanno è anche il suo compleanno.
1: È vero, perché se siete nati insieme, è vero.
3: A voi tutti gli fanno gli auguri, a voi due. E a lui nessuno.
1: E a lui nessuno.
3: E perché?
1: È vero.
3: È chiaro che lui, insomma, si butta un po' giù. E dopo ve la fa pagare. E quando ve la fa pagare?
1: Quando ce la fa pagare?
3: Nel momento topico che noi sessuologi, con un termine tecnico, definiamo l'insufugnata, no?
1: Io non credo che sia un termine tecnico.
3: E allora, la sera del compleanno, tanti auguri, gliela cantate.
1: La canzoncina.
3: Tanti auguri a te, tanti auguri, tanti auguri caro Pipo, tanti auguri a te. Ricordo solo una cosa, lui o lei non sono in grado di spegnere le candeline.
1: Non gliele fate spegnere.
3: Non pretendete che soffi, perché poverino.
1: Non soffia.
3: Ma
1: non credo che soffia.
3: No, bravo. Non trascurate mai il pippo o la pipa e sarete ricompensati durante quella che anche qua a Roma viene chiamata l'insufognata.
1: Ma non è un termine tecnico, però, sinceramente.
3: Questa è una cosa che io ripeto sempre durante i miei seminari, dal titolo "Venite accompagnati dai vostri genitali". Voi però ultimamente non vi ho visto.
1: Non siamo venuti, non abbiamo avuto da fare.
3: Bravi.
1: Grazie, professor Gonade.
3: Vado da Barbarossa.
1: Vada da Barbarossa, che ha molto bisogno.

0: Ah, che bello, la scienza ci dà sempre nuove notizie.
1: Sì.
0: Adesso uno studio dell'Istituto di Salute di Berlino, basato su dati elaborati dai mega computer, sostiene che le persone più intelligenti stanno in silenzio. Rispondono più lentamente,
1: parlano
0: poco e a voce bassa.
1: Quindi io e te
0: Siamo
1: due idioti. Poveri questo scemi. Un po' il pubblico se n'era accorto, ma sono due poveri scemi. Comunque sì, allora lo dice la scienza tedesca. Cioè stare zitti. Devo dire che sentendo tante dichiarazioni di artisti, politici, in effetti stare zitti sarebbe una mano santa. Però la scienza ci dice proprio che chi sta zitto fa una buona impressione.
0: Sì.
1: Perché sembri, gli altri dicono: ah, guarda com'è intelligente quello. Chissà cosa sta zitto, chissà cosa sta pensando, cosa sta elaborando, elucubrando nella sua mente. Invece quello non pensa niente. Oppure pensa Atalanta Cremonese X. Però gli altri pensano che è intelligentissimo.
0: Certo, che stia pensando qualcosa di importante.
1: Quindi oggi, amici, il consiglio che ci dà la scienza tedesca è stiamoci zitti e faremo

0: c'è.
1: Allora, attenzione, come è cominciata questa giornata? Come è cominciati i primi minuti? Come sono andati? Sentiamo subito Dario dalla provincia di Vibo Valentia.
2: Ciao Dario.
1: Ciao Dario.
2: Dario.
3: Ciao. Oggi volevo andare a scuola, ma purtroppo quello mi sono svegliato, mi faceva male un po' la gola e il gomito.
1: Ecco, sì, ti fa male.
3: All'ospedale.
1: Addirittura all'ospedale. Ma come stai adesso, Dario?
3: Bene.
1: Bene, meno bene. Male. Meno male. Dario, quanti anni hai?
3: Sei
2: anni.
1: Cavolo. Dario, senti, dimmi la verità. Sei molto dispiaciuto di non essere andato a scuola?
3: Sì.
1: Sì.
2: Allora, il futuro del paese.
1: Questo è il futuro del paese. Dario, un abbraccio, rimettiti presto. Però Dario giustamente c'ha mal di gola, il genitore pensa certo, magari sono le tonsille.
2: Sì.
1: E lo porta, quindi, e Dario non è andato a scuola. Io sarei stato felice, però Dario, che invece è più maturo
2: giudizioso.
1: E più giudizioso, è dispiaciuto.
2: Oh. Ci scrive Federica, stamattina alle ore 7 Alexa ha detto: Federica, ricordati che oggi hai colloqui scuola famiglia dalle 16.30 alle 19.30.
1: Ma perché me lo dici alle 7 di mattina?
2: Capito?
1: Però,
2: poi il mio compleanno oggi pure.
1: Auguri.
2: Capito che mi ha detto?
1: Ma l'intelligenza artificiale ci odia.
2: È cattiva. Vuole prendere il nostro posto.
1: E lo farà secondo me. Finirà così. Sentiamo Daniele dalla provincia di Ravenna.
2: Daniele.
1: Buongiorno Daniele.
4: Buongiorno.
1: Daniele.
4: Sono Daniele.
1: Sento
4: sono una ricicescio.
1: Bentornato Daniele, però sento che c'hai un tono un po' provato. Che è successo stamattina?
4: Che provato. Intanto volevo dirvi, sì, il prosecco è eccezionale, però se assaggiate il Trebbiano della nostra Romagna.
1: Bravo Daniele, ma io non dubito. Io anzi vi invito.
4: Sono un po' partigiano.
1: No, ma tu hai ragione.
2: Allora, il cartizze friulano.
1: Ma tutti questi prodotti sono meravigliosi. Anzi, se volete spedire.
4: Sono in mezzo al mio vigneto.
1: Ma che bello, Daniele, manda Trebbiano a piene mani verso via Siena. A piene damigiane. Senti Daniele, che è successo però stamattina?
4: Niente, stamattina suona la sveglia alle 6 come tutte le mattine, mi alzo, guardo mia moglie che dorme ancora con un po' di invidia e poi vado a fare colazione. Devo prendere un farmaco, apro il flacone nuovo, vado per inserire il misuratore, non entra.
2: No, come non entra?
1: Come non entra?
4: Non entra, non so.
1: Ma come?
4: Allora prendo il flacone vecchio, il misuratore entra. Provo il flacone nuovo, non entra.
2: E allora come hai fatto?
4: Cerco gli occhiali per vedere cosa sto sbagliando. Non entra. Disperato per non chiamare mia moglie, prendo le forbici e allargo il buco. Va bene, e qui ce la faccio. Poi, come vi ho detto, faccio l'agricoltore, anzi il viticoltore.
1: Sì.
4: Devo irrorare il vigneto. Preparo l'irroratrice, ci metto la cista, la devo caricare d'acqua. Mentre vado a misurare il prodotto, l'acqua straborda dalla però rimedio. Metto il prodotto fitosanitario nel miscelatore e quello mi si impanna. Però con un po' di tutto fare riesco a farlo partire. Vado per partire a lavorare. Vedo mia moglie, una cosa buona finalmente. Scendo dal trattore per darle un bacio, vede la battuta da lavoro, si ferma e me lo lancia. Lo prendo.
1: Ti ha considerato indegno.
4: Il mio trattore, accendo la radio e trovo voi. Che vorrà dire?
1: Daniele, mi sembra tutto bene fino a quando hai acceso la radio. Poi lì. Senti, Daniele.
4: Sta andando tutto bene. Ho preso anche la linea e parlate di vino.
1: Daniele, ma sul trattore quando è in movimento riesci a sentirci? Cioè gli auricolari, come fai?
4: Sì, abbiamo l'autoradio come la macchina.
1: Che bello,
4: ogni
1: sul
4: tanto
1: trattore,
4: qua.
1: Bello, è meraviglioso.
4: Sì. Ma ci fate compagnia in queste lunghe ore.
1: Grazie
4: poi
1: Daniele.
4: Siamo in mezzo ai nostri campi belli verdi che vi invito a vedere, a vedere la Romagna.
2: Sì.
4: Ascoltiamo voi. Il cielo è azzurro, però domani hanno detto che piove.
1: Però oggi è azzurro, siamo felici.
2: Un abbraccio
1: che
2: Daniele,
1: tu ci segua, Daniele. Però Daniele dice una cosa importante: piccoli ostacoli, non vi scoraggiate.
2: No.
1: Tutto si risolve e poi il trattore parte.
2: Capito?
1: È bellissimo. Sentiamo Raffaella a Roma, buongiorno.
2: Ciao Raffa.
0: Buongiorno, buongiorno
1: Raffaella,
0: Bonigli.
1: Benvenuta Raffaella. Allora, che è successo?
0: Allora, niente, stamattina dormivo ancora, era presto, non era ancora suonata la sveglia e suona invece la porta. Citofono, pronto, polizia. Dico, porca miseria, che è successo? Ho preso un colpo. Ecco, la macchina, lei è la proprietaria di una macchina targata dico certo, sta intralciando il camion della nettezza urbana, se non viene immediatamente la rimuoviamo. Mio figlio ovviamente ieri sera tornando tardi non ha trovato parcheggio a Roma, allora, e l'ha messa in un posto che era perfetto secondo lui. Io però non ho avuto il coraggio di affrontare gli automobilisti inferociti che erano ovviamente bloccati, e ho mandato mio marito,
1: il quale si è preso una scarica di è nostro dovere di mariti, di uomini. Però ecco, Raffaella ci dice una cosa importante: da cosa si capisce la differenza fra generazioni? Che il parcheggio che a una generazione sembra raccapricciante, a un'altra invece sembra perfetto.
2: Miracolo,
1: capito?
2: Ciao Raffaella.
1: Ciao Raffaella.
2: Lietta, ho dimenticato aperta la porta che dà in giardino. Durante la notte è entrata l'anatra. L'anatra ha dormito in camera mia.
1: L'anatra.
2: E mi ha fatto una grossa cacca, una caccona nella ciabatta.
1: Sì.
2: La mattina mi sono svegliato e infilato la ciabatta.
1: Guarda l'aspetto positivo. Positivo. La ciabatta era calda calda stamattina. La ciabatta calda calda. La ciabatta.

0: Grazie, grazie. Beh, guarda, non me l'aspettavo. Beh, ci hanno conferito il premio La Vongola d'Oro.
1: Premio, grazie davvero. Bellezza,
0: La Vongola d'Oro è un premio che di antichissima tradizione, premio La Vongola d'Oro.
1: No, siamo onorati davvero, anche perché ascoltarci, sì, anche se il meno peggio di, voglio dire,
0: ci vuole coraggio,
1: vuol dire che ci volete
0: coraggio.
1: Bene.
0: Allora noi dobbiamo lasciarvi proprio per andare subito a Innsbruck a ritirare La Vongola d'Oro. Voi sapete che Innsbruck è una delle principali coltivazioni di vongole che ci siano al mondo,
1: certo.
0: E ci hanno conferito questo premio c'è un minimo di commozione, premio che dedichiamo a tutti voi, amici
1: voi. Sì,
0: a tutti voi
1: che ci ascoltate da 31 anni suonati.
0: Sì, noi ci si ritrova domani,
1: domattina se volete dalle 9 alle 10:30 qui su Radio 2.
0: Abbracci sudaticci a tutti e a domani.

0: Scusi Gigi, ma questo cos'è, un traditional?
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: RAI GR2.
5: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Tre i fermi legati alla scomparsa delle due sorelle ritrovate ieri in serata a casa di una zia materna, anche lei indagata.
6: Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta.
7: Questa è la voce della signora di 80 anni che ha tenuto le sorelline al microfono di Radio 24.
6: Adesso sto male io.
7: Dice di non sapere nulla, di non uscire mai. La signora, lontana parente della madre, è indagata a piede libero. A portare le ragazzine a casa sua è stato il nonno materno, Marco D'Acunto, che ha ricevuto questa mattina all'alba la notifica del fermo che ha coinvolto anche la figlia Valentina D'Acunto, madre delle ragazzine, e il compagno della donna, Vincenzo Esposito. L'accusa per loro di sequestro di persona aggravato in concorso. Solo ieri sera il ritrovamento delle ragazzine con i militari e le forze speciali che avevano fatto irruzione nell'abitazione dell'anziana signora a Formia, provincia di Latina, non lontano dalla casa della madre delle minorenni. Il ritrovamento grazie alla testimonianza di un familiare che ha deciso di parlare dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori. Le giovani stanno bene. Alice e Sara, 12 e 16 anni, erano scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Elena Paba, GR2.
5: I negoziati sulla guerra in Medio Oriente, poco fa le autorità svizzere hanno annunciato la ripresa immediata dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, che proseguiranno a livello tecnico dopo i progressi registrati nella notte.
8: Teheran ostenta fiducia, Washington per ora tace, i mediatori Qatar e Pakistan parlano di progressi e di una tabella di marcia per cercare di arrivare a un'intesa finale e sono stati concordati meccanismi per tenere sotto controllo i fronti più spinosi, una linea di comunicazione tra Stati Uniti e Iran su Hormuz e una cellula di coordinamento per impedire l'escalation sul fronte libanese, proprio i due dossier sui quali era tornato a tuonare nelle scorse ore il presidente statunitense Trump, gelando l'ottimismo del suo vice Vance e per qualche ora anche le speranze di pace. Il capo della Casa Bianca aveva minacciato Teheran di nuovi attacchi se Hormuz fosse stato chiuso o se Hezbollah avesse creato problemi, parole del tycoon, in Libano. La situazione nel paese dei cedri resta tesa con Israele che esclude un suo ritiro dal sud del paese e i miliziani sciiti che invece lo esigono. E lo stesso ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce la de-escalation su quel fronte il primo banco di prova dell'accordo e intanto rivendica di aver ottenuto la sospensione di alcune sanzioni sul petrolio, la fine del blocco dello stretto e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. Davide Maggiore, GR2.
5: Il premier britannico Keir Starmer proprio in questi istanti è davanti al numero 10 di Downing Street dopo appunto aver radunato i giornalisti. È proprio atteso in questi momenti l'annuncio delle sue dimissioni e dei tempi del passaggio di consegne alla guida del Labour e del governo. Oggi il via libera della Camera al decreto sul piano casa in vista del passaggio finale al Senato entro il 6 luglio. Ascoltiamo quali sono i contenuti principali del provvedimento.
9: Il testo è oramai blindato. Il provvedimento punta a contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o degli affitti. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per personale sanitario, forze dell'ordine e insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Giuseppe Di Marco, GR2.
5: Spazio, c'è un telescopio da salvare. La NASA organizza una missione senza precedenti per Swift.
4: È stato lanciato nel 2004 e negli ultimi 22 anni è stato fondamentale per osservare importanti fenomeni. Ora Swift, dopo tanto onorato servizio, sta gradualmente precipitando verso la Terra, ma il suo ruolo per la ricerca è talmente prezioso che per la prima volta la NASA sta organizzando una missione per salvare un telescopio spaziale. Partenza fissata il 27 giugno. Il piano prevede che il telescopio sia agganciato da una sonda e riportato sull'orbita originaria, operazione che richiederà diversi mesi. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF, è tra gli studiosi che hanno partecipato al progetto di realizzazione e utilizzo scientifico di Swift.
10: Swift è importantissima per quelli che sono conosciuti come lampi gamma, per studiare questo fenomeno particolare che ci dà un sacco di informazioni sulla formazione del nostro universo. Swift è una missione dove c'è anche un grosso contributo italiano.
4: Daniele Morgera, GR2.
5: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.
11: Se la lleva para Venancio Ramos, sta esperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirar.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
13: Questo pentolame vi diciamo buongiorno ascoltatori di Radio 2, buongiorno e benvenuti a Radio 2 Summer Club. Ma che cos'è Radio 2 Summer Club? Ma è la nuova trasmissione estiva di Radio 2. Io sono Simone Calomino. Chi sono io? Impareremo a conoscerci nel corso delle prossime settimane. State tranquilli, c'è tutto il tempo per entrare in confidenza. Intanto vi ricordo il nostro numero 348 7 300 200. Per sapere di cosa parlerà questo Radio 2 Summer Club dovete aspettare un po'. Faccio il mago della suspense, faccio l'Alfred Hitchcock della situazione. Oddio quanto sono vetusto. Non fa niente, sentiamo Mace, Salmo e Colapesce che ci svecchiano un po'. Dai, inizio.

Mace, Salmo e Colapesce, cattive abitudini, anzi pessime. Buongiorno da Simone Calomino, Radio 2 Summer Club. Ma cos'è sto Radio 2 Summer Club? Mo ve lo spiego io. Allora, noi sappiamo tutti che le persone si incontrano, no? E quando lo fanno parlano di qualche cosa, se no che stanno a fare? Si guardano così e basta, no? Parlano di qualche cosa, poi pian piano a questa conversazione si aggiungono tante altre persone ed ecco che spesso da quel gruppo nasce un club. Ecco, noi vorremmo parlare di tutti quei club che esistono, ma non di tutti i club, quelli che noi conosciamo, che sono il club dell'uncinetto, il club del libro, no, no, no, noi vogliamo piuttosto scoprire i club più stravaganti che ci sono. Io vi garantisco che ce ne sono parecchi. Ecco, vogliamo tracciare una mappa delle passioni italiane da nord a sud, isole e atolli compresi, non ci dimentichiamo di nessuno, sono storie straordinarie di aggregazione e cittadinanza attiva. Ecco qua, mamma che slogan. Ecco, così Radio 2 Summer Club vuole diventare il club dei club, ma attenzione, non perché noi siamo i più fighi, per carità, no, soltanto perché siamo quelli che vogliono raccontare tutti i club che esistono e siamo anche quelli che hanno un po' la presunzione di inventarsi dei club che non esistono, e questo si può fare solo grazie al vostro aiuto, ascoltatori, eh? Ricordatevi 348 7300 200, appuntatevelo da qualche parte, c'era un mio amico che si scriveva le cose sul parabrezza della macchina, non so, scrivetelo dove volete voi. Adesso però mi devo prendere 3 minuti per respirare, abbiate pazienza, fa caldo, un caldo terribile, sono quelli che chiamano i Dog Days of Summer, ed ecco Florence and the Machine, Dog Days Are Over.

Finiranno sti giorni da cani, ma speriamo di sì. Florence and the Machine ci dicono che Dog Days are over. Radio 2 Summer Club, io sono Simone Calomino, se non l'aveste ancora capito. Cari ascoltatori, oggi voglio fondare il club dei diversamente giovani. Ecco, ma vi spiego anche perché. È da qualche giorno che si parla delle tracce di maturità, come tutti gli anni. E quest'anno mi ha colpito una parola che c'era in una delle tracce. Questa parola è adultescenza. È una crasi tra la parola adulta e la parola adolescente coniata da un professore che si chiama Frank Furedi. Allora, questo professore parla degli adultescenti, che sono questi ragazzi fra i 20 e i 30 anni che non se la sentono di diventare adulti. Non fa nessuna critica a questo fenomeno e non dà nessuna soluzione a questa cosa che succede. Però ne parla, e questi ragazzi di 18 anni sono chiamati a doversi confrontare con questo tema che, diciamo, forse ancora non conoscono benissimo, avendo appena 18 anni. Che dire, ci sono state varie polemiche su questo tema, però il fenomeno è reale. Ma perché voglio fondare il club dei diversamente giovani? Perché invece a me questa cosa, purtroppo, o per fortuna, non mi è mai successa. Perché fin da quando ero piccolo mi dicevano: ma tu non sei giovane, tu sei diversamente giovane. Perché? Perché a me piacciono le canzoni degli anni 30, 40, 50, il jazz, il teatro di rivista, i costumi di Wanda Osiris, abbiate pazienza. C'ho questa passione strana e che ci posso fare? Ma sono il solo? Spero di no. Allora vi chiedo, ascoltatori, chi vuole entrare in questo club dei diversamente giovani? Siete stati anche voi o siete dei diversamente giovani o vi sentite ancora diversamente giovani? Scrivetemelo al 3487-300-200 e ditemi anche perché. E se volete ci sono anche i vocali da 30 secondi. Ah, eccola. Ma questa è Gaia, eh? Sentite che bossa. Ma è nuova? Sì, no, una bossa nuova. No, nuova.

0: e ci hanno iniziato a rispondere. Sentiamo chi è. Pronto? Pronto?
1: Giulio da Taranto.
0: Ciao.
1: Da ragazzo sono stato diversamente giovane.
0: Come mai?
1: Sempre con la cravatta, ascoltavo musica lirica.
0: Bello.
1: Ora che ho superato da un bel pezzo i 60 anni, invece sono diversamente vecchio.
0: Perché?
1: Mi piace seguire i gruppi giovani emergenti.
0: Ah, hai capito. Bravo. Bene, si fa così. Ci si aggiorna sempre. Ci si aggiorna sempre. Anche io mi voglio tenere aggiornato. Infatti adesso voglio sentire Another Chance di Roger Sanchez. Ah, che bella atmosfera, eh? Fa un po' più fresco con sta musica che entra così, piano piano salendo, grazie al nostro Leonardo Cariotti in regia.

E mentre continuiamo a ricevere i vostri messaggi al 348 7300 200, noi del Radio 2 Summer Club sui Diversamente Giovani, ci fermiamo un attimo, così li leggiamo, va bene? Spot e poi Bruno Mars.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
5: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 11 e siete all'ascolto di Radio 2 Summer Club. Avete appena sentito Bruno Mars con On My Soul, una bella novità. Allora, stiamo parlando del Club dei Diversamente Giovani, che è proprio quello che vorremmo fondare oggi qui al Summer Club. Perché? Perché questa trasmissione parla dei club, di tutti quei club più stravaganti che esistono o che vorremmo creare. A proposito dei Diversamente Giovani, abbiamo al telefono Fausto Brizzi. Ciao Fausto, pronto?
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Eccoci qua, ma perché ti abbiamo al telefono per i Diversamente Giovani? Intanto perché abbiamo parlato di adolescenza e degli esami di maturità, e quindi notte prima degli esami. Beh,
1: sono preparato sull'argomento.
0: Sei molto preparato. Tu sono circa 20 anni che studi il mondo degli adolescenti che si affacciano al mondo adulto, ma secondo te in questi 20 anni che cosa è cambiato?
1: Beh, innanzitutto la tecnologia. Noi sì, quest'anno abbiamo fatto un 3 di notte prima degli esami proprio per fare un aggiornamento sostanzialmente.
0: Ecco.
1: Cioè, io ho girato in un momento in cui non c'erano i social, il film è uscito nel 2006, i social sono cominciati ad arrivare nel 2008 in Italia, e questo ovviamente ha cambiato tutti i rapporti tra ragazzi. Cioè, adesso ci sembra che ci siano da sempre, però in realtà è 18 anni che ci confrontiamo con quest'altro mondo alternativo.
0: Esatto, beh, insomma, hanno portato grandi novità, ma poi ci sono state anche tante altre novità. E io invece vorrei anche chiederti un'altra cosa. Tu hai fatto anche Forever Young, dove parli un po' di questo tema dell'adulto che non vuole diventare veramente adulto. Che cosa, secondo te, che fenomeno è? Qual è il motivo per cui non si vuole diventare adulti?
1: Beh, è l'unica resistenza passiva che possiamo fare all'incedere del tempo, cioè cercare di coltivare ancora quelle passioni che avevamo da ragazzi. Se tu vedessi da dove ti sto parlando, capiresti che sono un accumulatore seriale di oggetti che fanno sembrare questa stanza la stanza di un quindicenne.
0: Ma dai! Guarda, io ne voglio parlare con te, ma adesso, se ti va, aspetta un attimo al telefono, perché sentiamo, per diventare un po' diversamente giovani, Caro Emerald con Back It Up.

0: Caro Emerald, back it up. Sono le 11.06 qui al Radio 2 Summer Club e siamo al telefono con Fausto Brizzi, che ci stava raccontando che in questo momento si trova in una stanza un po' da quindicenne. Ma in che senso, Fausto?
1: Nel senso che sono un accumulatore seriale di fumetti e di cianfrusaglie, diciamo.
0: Ma guarda, quindi... qualcosa l'avevo capita, perché leggendo su internet ho scoperto che sei un grande appassionato degli anni 80. Mo' io ti chiedo, io sono un grande appassionato degli anni 40-50, colleziono dischi, fotografie, cose, ma io quegli anni non li ho vissuti. Tu invece gli anni 80 l'hai vissuti. Cosa ti manca di quegli anni?
1: Ma mi mancano le cabine telefoniche, mi mancano i citofoni, cioè ci avete fatto caso, no? Che la gente ti manda un messaggino prima dicendo posso chiamarti?
0: È una
1: cosa incredibile, cioè prima invece la gente addirittura arrivava davanti casa e per dirti scendi, facciamo un giro, oggi è impossibile. Se un mio amico arriva davanti casa e mi chiama, penso che sia uno stalker.
0: Però è pure vero, infatti, che siamo sempre in contatto con tutti, quindi magari anche sai, posso chiamarti, è proprio un entrare nella tua vita, un sentire la tua voce, forse qualcosa di che sembra proprio un'intromissione nella tua interiorità, che dici?
1: Sì, però sai, diciamo, siamo nell'epoca della reperibilità totale.
0: Totale.
1: E forse quei momenti di irreperibilità invece ti facevano respirare, ti annoiavi. Oggi nessuno si annoia più, no? Se stai a una fermata di metro e stai aspettando la metro, stai sicuramente scrollando il telefonino. E quindi nessuno si annoia più, ed è una cosa curiosa. Secondo me questa sarà ricordata come l'epoca della non noia.
0: Guarda, è veramente molto interessante quello che dici. Non sono pienamente d'accordo, però sai, io mi annoio tantissimo invece delle volte. Però comunque, al di là di questo,
1: ti annoi scrollando, dici, oppure ti
0: anche
1: annoi
0: scrollando ci si annoia delle volte, sì. Poi dipende dal tuo algoritmo, sicuramente.
1: Esatto, l'algoritmo non ti ha profilato bene.
0: Senti Fausto, ma tu hai una passione particolare da cui potrebbe nascere un club? Perché noi qui vogliamo fondare i club come se cadessero proprio, come ciliegie.
1: Beh, io diciamo sono appassionato di lettura.
0: Sì.
1: E credo che in questo momento manchi, insomma, quel livello di attenzione che può far sì che uno si legge magari un libro di 800 pagine. Cioè credo che l'attenzione in questo momento duri 15 secondi, cioè il tempo di un reel, e quindi farei nascere un club del tempo ben speso.
0: Un club del tempo ben speso, mi piace. Lo teniamo in considerazione, va bene. Fausto, grazie mille per essere stato con noi a Radio 2 Summer Club.
1: Grazie a voi. Ciao,
0: ciao, a presto, ciao.

0: The Bangles, Walk Like an Egyptian al Radio 2 Summer Club. Sono le 11:15, è giunto il momento di respirare un po', e quindi lanciamo un piccolo spottino. Che ne pensate? Intanto ringrazio Giuseppe Caporale alla visual e anche Annalisa Noscia, eh? Ciao ciao.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene. 2-2
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore. A distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
7: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Domani alle 21:20. Rai 2.

0: car still spins around and it goes.
1: Nugerea on and on, Radio 2 Summer Club, sono le 11:20. Ebbene, abbiamo in linea questa volta un club realmente esistente. Mentre prima abbiamo voluto provare a creare questo club dei diversamente giovani, adesso questi invece esistono davvero. Sono quelli che per semplicità chiameremo i Pulitoni. E per i Pulitoni c'è qui l'ideatrice del gruppo Malati di Pulito, Mille Modi per Pulire, Elisabetta Cincotti. Ciao Elisabetta.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ecco, Elisabetta, tu dove sei? In che parte d'Italia ti collochi?
2: Io abito a Siena, sono di Siena.
1: Ecco.
2: Niente.
1: Ma come ti è venuta in mente l'idea di creare questo gruppo dei malati di Pulito, i Mille Modi per Pulire?
2: È una cosa che risale al 2021.
1: Sì.
2: Eravamo in lockdown. E penso un po' come tutti in casa, ci arrangiavamo un po' a fare delle cose.
1: E toccava trovare qualcosa da fare, sì.
2: Esatto.
1: E voi pulivate.
2: E noi pulivamo, sì.
1: Bellissimo.
2: Io, le mie figlie, mia sorella. E quindi ci scambiavamo un po' di consigli e da lì è venuto fuori. Perché non creare un gruppo Facebook?
1: Sì.
2: E da poche centinaia di persone adesso è cresciuto un po', diciamo.
1: Beh, è diventato un gruppo enorme praticamente, con gente che viene,
2: esatto,
1: un po' da tutte le parti d'Italia. Ma tu hai notato delle differenze fra quelli del nord, quelli del sud?
2: Sì, ci sono delle differenze effettivamente.
1: Di
2: ci sono
1: tipo?
2: Delle differenze, oltre che culturali, ma anche climatiche, secondo me, tra il sud e il centro nord.
1: Sì, tipo?
2: Sì, tipo al sud si tende più spesso a lavare, per esempio, manualmente, a pulire,
1: sì,
2: manualmente. Al nord sarà per un fatto, non lo so, forse grandi città, forse
1: bisogna fatturare, c'è poco tempo.
2: Sì, c'è poco tempo e quindi si usa di più la tecnologia, tipo i robot, tipo le macchine lavapavimenti.
1: Sì.
2: Sì, diciamo che c'è un po' di differenza, c'è.
1: Quindi su si devono sbrigare, giù invece ancora lavano a mano, ma conoscono anche tutti i prodotti, immagino. Sì. Guarda, io sono curiosissimo, c'è un sacco di domande per te. Nel frattempo ti chiedo di restare un attimo con noi perché ci sentiamo Valerie di Mark Ronson e Demi Winehouse qui al Radio 2 Summer Club.

0: carini voi malati di pulito, ma perché non passate mai a casa mia? Io non riesco a capirla sta cosa. Vabbè, comunque bucato a mano è sempre stata la mia specialità. E basta.
1: Ah, e basta. Solo il bucato a mano. Allora, siamo Radio 2 Summer Club, siamo al telefono con Elisabetta Cincotti del Club dei Pulitoni. Senti Elisabetta, ma io avevo una domanda per te. Ma quali sono gli argomenti più controversi, quelli dove si litiga un po', si discute, ci sono varie scuole di pensiero?
2: Sì, si discute molto spesso, per esempio,
1: sì,
2: nell'unione di aceto e bicarbonato.
1: Ah,
2: questa è una cosa.
1: Questo l'ho vista anch'io.
2: L'hai visto?
1: Sì, ma è incredibile. Ma perché? Quali sono ste scuole di pensiero?
2: No, perché aceto e bicarbonato, essendo uno basico, l'altro acido.
1: Sì.
2: Cioè uno acido, un altro basico,
1: si annullano
2: a vicenda,
1: sì,
2: e quindi non funzionano secondo alcuni. Però se uno li usa in sequenza, quindi prima bicarbonato,
1: sì,
2: e poi aceto,
1: sì,
2: ha una un'azione anche disincrostante.
1: Percepisco da questa risposta che tu sei più a favore del mischiare aceto e bicarbonato, eh? Mi sa di sì.
2: Sì, sì, è vero.
1: È vero. Ma poi ci sono altri argomenti, tipo, che so, le fughe delle mattonelle.
2: Sì, tipo le fughe, come farle, se con azione manuale o con detergenti molto anche belli tocchi.
1: Ma io lo trovo straordinario, veramente, poter parlare di queste cose. Elisabetta, io ti ringrazio tantissimo di essere passata qui al Summer Club con il tuo Club dei Pulitoni. Gemelliamoci.
2: Grazie.
1: Virtualmente, che ne pensi?
2: Sì, sì, sì.
1: Dai, siamo gemellati.
2: Volevo anche, sì, volevo anche dire che da questo gruppo è nato anche un libro di Mondadori.
1: Bene.
2: Sì, che si chiama Siamo Malati di Pulito,
1: sì,
2: e che ho scritto.
1: Va bene, Elisabetta, grazie mille, alla prossima occasione.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tina Turner, What's Love Got to Do With It? Sono le 11.35 al Radio 2 Summer Club e ben ritrovati da Simone Calomino. Allora, adesso voglio fare con voi il gioco del Radio 2 Summer Club. È un gioco facilissimo, possono partecipare tutti. Vi ricordo il nostro numero 348-7300-200. Questa volta si gioca coi messaggi vocali. Perché? Perché vi chiediamo una cosa semplicissima: fischiettateci la canzone della vostra estate, ma non di quest'estate qui, di qualsiasi estate della vostra vita, una canzone estiva fischiettata. Dopodiché noi li sentiremo, questi messaggi fischiettati che arriveranno, ne sceglieremo uno con cui tutti quanti di nuovo giocheremo. Mi raccomando, voi che mandate il messaggio non indovinate il vostro stesso messaggio, insomma ognuno fa quello che può, no? Dividiamoci i compiti qua, se no che cos'è? Ognuno fa tutto da soli? No, non si può fare. Comunque, detto questo, scaldate il fischio che tra poco ci risentiamo.

0: Puoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Mama non mama, si chiede Madame, noi sicuramente la amiamo. Sono le 11.40 e questo è il Radio 2 Summer Club. Io sono Simone Calomino e voi ascoltatori ci state mandando la vostra canzone fischiettata con cui giocheremo tutti insieme al gioco dell'estate, il gioco del Summer Club, la canzone dell'estate fischiettata. Ho ricevuto delle cose veramente succulente. Ve ne faccio sentire uno, eh? Eccolo.

Allora, diciamo che la modulazione della melodia è un po' complicata, un po' complicata, io però l'ho riconosciuta, mi dispiace, lo devo dire. Questa era Bellezza in bicicletta, una roba dell'epoca mia. Vediamo che altro abbiamo ricevuto da Marco. Vediamo. Vabbè. Marco, questa però era troppo facile, dai, vamos alla playa, Invece quella con cui vorrei giocare è questa, che ci è stata mandata da Gabriella da Bari, e vediamo un po' come fa. Ma quale sarà il motivo mascherato da questo fischio? Che canzone è? Oh, indoviniamolo, 348-7300-200, il più veloce avrà la possibilità di entrare a fare il conduttore radiofonico insieme a me. Facciamoci compagnia, vi faremo annunciare un disco, e vi dico che è un disco niente male, Andiamo con la musica, vai Leo.

0: ciao, è Karol G, viajando por el mundo. È un po' quello che vogliamo fare noi al Summer Club, viaggiare per il mondo, per l'Italia in particolare, alla ricerca dei club più strani, stravaganti che ci siano. Allora, stiamo giocando al gioco dell'estate, al gioco del Summer Club, e devo dire che abbiamo avuto veramente una valanga di messaggi, sembra una frase fatta, ma invece è proprio così. Abbiamo avuto difficoltà a trovare il primo, il più veloce, che è stato Arcangelo da Roma. Pronto? Pronto, ci sei, Arcangelo?
1: Buongiorno Simone.
0: Buongiorno. Qual è, senti, la tua canzone dell'estate? Non mi dare ancora la risposta, dimmi la tua.
1: La mia canzone dell'estate, di quest'estate?
0: Dell'estate in generale, sì. Quella che ti piace di più.
1: Dell'estate in generale, per un'affezione adolescenziale, per me iniziava l'estate quando sentivo il Club Tropicana dei Wham.
0: Eh beh, insomma, mi sembra un'ottima scelta.
1: E questo
0: bravo.
1: Ti dice anche la mia età, insomma. Che
0: non vogliamo indagare.
1: Sono diversamente giovane anch'io.
0: Guarda, io ti avrei detto bellezza in bicicletta, quindi non potevi capire la mia età dalla mia scelta, per cui non voglio chiederti altro, non voglio sapere niente.
1: Io ogni tanto mi scopro da solo in macchina a fischiettare la saga di Jarabuco, per cui...
0: Vabbè, questo magari non è il caso. Senti, allora, ma tu hai indovinato la canzone che è?
1: Sì, ho indovinato la canzone, che era di Riccardo Del Turco, se non sbaglio, Luglio col bene che ti voglio.
0: Oh, ma bravissimo Arcangelo, ma sei stato bravissimo, ti ringrazio. Allora tu hai vinto la possibilità, che è una cosa rarissima, sappilo, di fare lo speaker per 22 secondi. Sono i 22 secondi e devi annunciare Cara di Lucio Dalla. Vai, adesso.
1: E adesso dalle frequenze di Radio 2.
0: Giusto.
1: Cara di Lucio Dalla.
0: Ma sei stato fantastico, ti ringrazio molto. Ciao.
1: Grazie,
0: Arcangelo, alla prossima.
1: Buon lavoro e buona giornata e auguri per questa trasmissione.
0: Grazie davvero, grazie. E signore e signori, Cara di Lucio Dalla qui su Radio 2. Ciao, ciao.
2: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: così sia.
1: Lucio Dalla, cara, è quasi inutile disannunciarla questa. Radio 2 Summer Club, sono le 11.55, questo vuol dire che il nostro programma è quasi finito. Oggi abbiamo fatto di tutto. Abbiamo parlato dei diversamente giovani, abbiamo parlato del club dei pulitoni, abbiamo fatto vincere il gioco ad Arcangelo da Roma. Beh, che fare di più? Adesso direi di sentire Madonna, mi sembra quel di più che possiamo fare, sì, direi proprio di sì.

talk about. E con Madonna e Sabrina Carpenter termina la prima puntata del Radio 2 Summer Club. Speriamo di essere stati abbastanza carini, divertenti, così al vostro fianco abbiamo tempo per diventare carini e divertenti, sì, ci abbiamo un po' di tempo davanti. Chissà che questo Summer Club non si allarghi, non arrivi qualcun altro ad aiutarci. Voi continuate a seguirci, mi raccomando. Ciao, ciao a tutti, a domani.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Generazione Radio 2.
4: Generazione Radio 2, siamo arrivati qui dove dopo Radio 2 Summer Club con Simone Calomino, Mario Benedetto, eccoci. Nicole Angelozzi. Una nuova settimana, un lunedì pieno di cose da fare.
5: Da leoni.
4: Lunedì da leoni, sì, esatto.
5: Sì,
4: come
5: tanti...
4: stai, Mario?
5: Ma io dai, devo dirti, fine settimana così un po' alle prese col sole, il bel tempo per fortuna, quindi alle prese con qualcosa di positivo. Tu tutto bene? Tu hai...
4: Io tutto bene, sì, tutto
5: sei
4: bene.
5: Sei riposata un po', sì.
4: In realtà ho lavorato, sono stata qui in radio perché
5: vedremo,
4: abbiamo cominciato...
5: Esatto. I Team Summer Hits.
4: I Team Summer Hits e poi Radio 2 Spettinati con Vittorio Pettinato e quindi tante cose
5: belle,
4: da fare,
5: esatto.
4: Sì.
5: Quindi siamo pronti a parlare, a continuare a parlare di generazione e anche di cambiamento, perché in apertura riflettiamo proprio sul senso anche del cambiamento nelle generazioni, tra le generazioni, anche nel dialogo tra loro, perché si cambia tutti i giorni se ci pensi bene.
4: Sì, certo, questa è la cosa bella, essere sempre, no, la vita
5: sì.
4: È in cambiamento, ma è
5: non
4: tutto
5: c'è
4: uguale.
5: Niente di uguale rispetto al minuto, al giorno precedente.
4: È vero, è tutto un attimo diverso.
5: Che va colto, che va colto.
4: Che va
5: caro
4: colto.
5: Luca Bon, no, ha tornato la regia, un bacione, benvenuto.
4: Un bacio.
5: Ci dà l'ok, sì, è venuto a farci compagnia oggi, speriamo, insomma. Siamo sempre in ottima compagnia dalla regia, ecco, possiamo dire questo.
4: Ma siamo in ottima compagnia pure della musica di Radio 2.
5: Mi hai rubato le parole di bocca.
4: Funziona
5: ed è un piacere.
4: Cominciamo con Fulminacci, maledetto me.
5: Cominciamo.
3: Generazione Radio 2.

0: Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, Benedetto me, con tutto il rispetto.
1: Benedetto te, potremmo chiamare Filippo Fulminacci, sì, per fare una versione diversa.
0: Esatto, una rivisitata. Allora, rivisitiamo un po' il concetto di cambiamento che scopriamo oggi, perché, cara Nicola, a proposito di cambiamento, oggi viene in mente subito, tra le parole tanto citate da tutte le generazioni, in ogni contesto, in ogni luogo, il cambiamento climatico.
1: Sì, è vero. Poi tra l'altro il 73% dei giovani della generazione Z italiana, la mia generazione, dichiara di essersi sentito comunque preoccupato, di avere quest'ansia proprio del diciamo questa cosiddetta eco-ansia, che è proprio una forma di disagio psicologico causata dalla consapevolezza della crisi climatica, no?
0: Sì,
1: del cambiamento che sta avvenendo.
0: No, è interessante questo dato, perché fa capire cioè veramente una grandissima parte di questa generazione è molto sensibile, ed è una sensibilità che poi è dimostrata nel luogo di lavoro, nella vita privata. Ecco, tu in prima persona percepisci questo peso, cioè poi ognuno lo gestisce, diciamo, a modo proprio, però c'è questa attenzione a quello che ci circonda,
1: sì,
0: rispetto a prima, in più, ecco, nelle nuove generazioni.
1: Tu hai parlato proprio di sensibilità, ed è questo che io sento, una sensibilità diversa delle accortezze che noi riusciamo ad avere, anche una paura rispetto al futuro.
0: Certo, per capire che mondo sarà, anche perché noi...
1: Per capire che mondo sarà, che mondo avremo nel nostro futuro, perché
0: sì,
1: è un po' questo. Io, avendo 24 anni, penso a quello che ci sarà domani.
0: È così, ma poi ti dico anche questo.
1: Che avviene questa cosa.
0: Lo diciamo e lo ripetiamo, il senso anche del confronto generazionale, e questo è il senso anche di Generazione Radio 2, è pensare alle nuove generazioni come generazioni protagoniste di cambiamento, e lo vedremo, no spoiler, ma qui abbiamo un grande protagonista con cui parleremo tra poco. Ma un cambiamento che riguarda tutti, perché noi siamo attenti a guardare ai fatti, alle questioni di una generazione come se fossero, si chiudessero tra le pareti di quella generazione, invece quelle generazioni aprono pareti a tutte le nostre e al nostro futuro, quindi è bene occuparcene.
1: È bene occuparci, ed è per questo che Generazione Radio 2 vuole parlare a tutte le generazioni.
0: Esatto, è un dovere ed è un piacere, anche perché con i nostri ascoltatori anche su questo tema apriremo un confronto. Se intanto volete appunto segnalarci qualche vostro pensiero, cosa pensate dell'equanzia, se avete mai sentito parlare o avete avvertito queste ecoansie, a 348 7300 200 vi aspettiamo, e a breve con un gradito ospite.

0: 'Cause your dad's hype. I'm the bad guy. Duh.
1: Generazione Radio 2, Bad Guy, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto. Da maledetto me a Bad Guy è un attimo, ma io sempre Benedetto resto e lo rivendico con piacere.
2: Lo ricordiamo.
1: Chi ci segue, cara Nicole, sul canale 202 ha già visto che siamo in compagnia di un ospite.
2: Sì.
1: Che introduciamo proprio su una delle parole chiave che abbiamo già trattato, ma non l'unica relativa al cambiamento, perché c'è questo libro, una novità proposta da Mondadori di Jared Diamond con Giovanni Lo Storto, che è qui con noi.
3: Buongiorno, ciao Mario, buongiorno, ciao Nicole.
2: Benvenuto qui, grazie, a Generazione Radio 2.
1: Siamo partiti, caro Giovanni, ci diamo diciamo del tu la regola di ingaggio di Radio 2, se ci consenti, la questione del cambiamento, che riguarda evidentemente ogni generazione al suo interno, e il dialogo tra generazioni. Qui nel sottotitolo c'è un concetto molto chiaro, anzi ce n'è più di uno: clima, pandemie e cigni neri, imparare dal passato per adattarsi al futuro. Partiamo proprio dal clima sulla riflessione per il cambiamento.
3: Sì, questo è un libro che raccoglie per Mondadori tre conversazioni che abbiamo avuto nel 2021 con Jared Diamond, che venne in Luis ad incontrare gli studenti, e in queste conversazioni, che attraversano un po' la sua lunghissima esperienza, Diamond è un pluriottantenne che parla 13 lingue, nasce ornitologo, diventa fisiologo, geografo,
1: sì,
3: e antropologo, vince il premio Pulitzer nel 97 con il libro Armi, Acciaio e Malattie. All'interno di queste conversazioni uno dei temi che emerse in modo molto forte era proprio questo del climate change, del cambiamento climatico, perché il suo punto preciso eravamo all'indomani della pandemia,
1: sì.
3: Avevamo affrontato un anno prima la crisi del Covid e nessuno di noi avrebbe immaginato soltanto pochi mesi prima ancora nel 2019 che avremmo affrontato le chiusure e quel timore così.
1: Sì, sì. Pensa che qui la rappresentante di una generazione che ha fatto le prove solo orali, non scritte.
2: La maturità, io sono stata, diciamo, il primo anno, perché durante il Covid mi sono diplomata.
3: E avete visto una condizione anni. Che mai avreste immaginato.
2: Mai avrei immaginato. Mi ricordo di una verifica di matematica che io non ho mai fatto, perché non sono più tornata in presenza a scuola.
3: E
2: quindi
3: Jared Diamond
2: ti dico solo questo.
3: Ci diceva, quando parlammo nel 2021 di questi temi, che usando una parola, lui parla, dicevo, molte lingue, e in italiano ci disse, usando una parola particolarissima, che era cianfrusaglia, cioè il Covid rispetto al cambiamento climatico potrebbe essere una cianfrusaglia.
1: In che senso?
3: Il rispetto per tutte le persone che hanno sofferto, che hanno perso la vita, i propri cari,
1: certo,
3: nel Covid e durante la pandemia in Italia e nel mondo. Ma lui diceva, perché il Covid potrebbe avrebbe potuto, nella peggiore delle circostanze, essere letale per il 2%, il 3%, mentre il cambiamento climatico, se non lo si affronta con tutti gli strumenti che per fortuna la nostra generazione, la tecnologia, le consapevolezze oggi possono mettere a disposizione, potrebbe essere molto molto molto più grave.
1: Impattante in termini, diciamo, più larghi a livello globale, perché insomma già la pandemia è stata molto ampia, ma anche a livello, diciamo così, generazionale e di durata, se vogliamo. Questo è il rischio.
3: Generazionale senza dubbio, perché evidentemente una criticità come questa potrebbe impattare violentemente su una generazione lasciandone traccia profonda.
2: Beh sì, infatti parlavamo proprio prima di questa ecoansia, magari dopo ne parleremo, però non
1: anche
2: possiamo.
1: Sì, c'è anche un'altra parola, cigni neri, ce la deve spiegare.
2: Ce la devi spiegare qui a Generazione Radio 2 per forza, ma nel frattempo ascoltiamo la grande musica di Radio 2 che ci fa compagnia sempre.

0: Giovanni Lo Storto qui con noi a Generazione Radio 2. Tre lezioni sul cambiamento, clima, pandemia e cigni neri. Imparare dal passato per adattarsi al futuro. E parlavamo proprio di cigno nero. Cosa vuol dire?
1: Cigno nero è sostanzialmente ciò che capita all'improvviso e che, come dire, genera un impatto molto grave, molto pesante.
2: Un evento inatteso.
1: Sono bianchi normalmente. Quindi un evento molto inatteso, grave, è un cigno nero. Ci si prepara.
0: Ci si prepara.
2: Questa è la chiave. Uno dei messaggi centrali di Diamond Lo Storto in questo libro è questo, cioè prepararsi a ciò che sarebbe ancora peggiore e deflagrante se lo affrontassimo da non preparati.
1: Diamond parla di paranoia costruttiva. Nelle aziende si direbbe risk management, cioè allenarsi alla conoscenza dei possibili rischi per provare a prevenirli. E un po' adesso pensate in medicina, no? Tutta la medicina predittiva, tutti consigliano di fare prevenzione per anticipare il rischio di avere malattie.
0: E infatti,
1: no?
0: Ne abbiamo parlato anche qui a Generazione Radio 2 della cosiddetta longevity, no? Questa medicina della lunga vita, no? Che ti prepara ad avere un futuro migliore.
2: Però possiamo dire anche il cambiamento allunga, diciamo, per certi versi, la preparazione al cambiamento allunga la vita. Perché
1: esatto,
2: c'è il rischio
1: perché se il cambiamento non ti sorprende negli suoi aspetti negativi, tu hai più strumenti per affrontarlo e lo affronti meglio e quindi puoi, come dire, sopravvivere o puoi andare avanti e costruire sul cambiamento.
2: La tua esperienza ecco sulla formazione, che è ampia e profonda, cosa ti dice, cosa può dire a noi, agli ascoltatori di Generazione Radio 2, sull'approccio alla formazione? Cioè che scelte fare in termini di formazione se ci ascolta un genitore, se ascolta un ragazzo o una ragazza?
1: Noi abbiamo un'epoca della nostra vita in cui qualcuno addirittura diceva a che cosa serve il pezzo di carta, ricordate?
2: Oh, grande
1: e quello
2: citazione,
1: era,
2: vero,
1: quello
2: vero.
1: Era un problema enorme, perché abbiamo su quello costruito l'idea che prendersi una, come dire, un livello maggiore, superiore di formazione fosse inutile. Questo è drammaticamente non vero.
2: Abbiamo oggettificato, tra virgolette, in modo semplicissimo.
1: L'Italia è rimasta molto indietro nella fascia 25-34 anni col numero dei laureati, e questo poi lo paghiamo anche in prezzo di produttività, capacità di innovare, competitività delle aziende. Quindi il punto è, per tutte quante queste cose e soprattutto per prevenire il rischio da cigni neri, è prepararsi, studiare cosa? Quello che ti piace fare, perché oggi soprattutto i ragazzi hanno accesso a tantissimi stimoli informativi,
2: sì.
1: E la cosa più importante è mettere nelle loro mani la possibilità di scegliere di formarsi nel percorso che li stimola di più.
2: Però se mi consenti, io ti tratterei su questo, perché vorrei provare a dare due flash appena ci rilassiamo un attimo con la nostra musica, cara Nicole. Due flash veramente da tradurre in consigli pratici a chi può amare l'ambiente scientifico o quello letterario. Se Giovanni Lo Storto rimane con noi e ce lo dice, ascoltiamo la nostra buona musica, Irama Cabana, e torniamo qui, vero Nicole?
0: Sì, sempre a Generazione Radio 2.

0: programma con Cabana, che l'11 giugno ha debuttato proprio a San Siro. È anche periodo di concerti, perché siamo in estate e quindi è anche giusto ricordarlo, no?
1: Non sono un cigno nero, però insomma ricordiamo anche quelli bianchi. Allora, rientriamo, che sono appunto la, diciamo, i più frequenti, proprio come ci spiegava lo storto, appunto il cigno nero esemplifica un po' la novità in attesa come la pandemia va affrontata, appunto la formazione. Due flash con Giovanni lo storto per chiudere questa bella nostra chiacchierata. Allora, consigli per chi abbia una formazione o voglia avere una formazione umanistica da un lato e che sbocco e certezze può dare, d'altro canto c'è anche il mondo STEM in crescita, appunto le materie cosiddette scientifiche che sono crescenti anche tra le nuove leader femminili, sì, al femminile.
2: Sì, sappiamo che l'invito a tenere in ferma, forte, grande considerazione le materie STEM, che vuol dire tutte le materie scientifiche, diciamo, è sempre valido. Da un po' di tempo si parla anche di STEAM, dove entra la A dopo la E, che sta per arti, e quindi diciamo non soltanto ingegneria, tecnologia, scienze e matematica, ma anche arte, cioè riuscire a fare in modo che la diciamo formazione umanistica, sì, non sia pensata ancora come lo è stata per troppi anni come qualcosa di poco utile, se non se solo volevi fare l'insegnante, no? Tanto per risolvere una battuta.
1: C'è un nuovo rinascimento formativo da questo punto di vista.
2: Lo è a maggior ragione per il fatto che noi stiamo imparando ad avere a che fare così tanto con le macchine. Oggi tantissime persone discutono, risolvono, interrogano l'intelligenza artificiale, che è un insieme di macchine che fanno delle cose. Per farlo meglio occorre saperlo fare bene. Per saperlo fare bene devi essere più te stesso, più persona. Per essere più persona è preferibile, è auspicabile, è bello anche poter avere la possibilità, se se ne ha voglia, di studiare materie umanistiche.
1: Quindi lo studio torna assolutamente come parola chiave.
0: Lo studio, la preparazione, la consapevolezza di quello che si vuole cercare.
2: Io sono studente del corso di laurea magistrale di filosofia.
1: Quindi c'è una testimonianza anche da studente. Esatto. Quindi dimostra quello che è. Questo è molto interessante, perché insomma
0: è che non si smette mai. Questa è una cosa importante da dire. In tutte le generazioni.
2: Insegnamento del grande Edoardo De Filippo. Esami non
1: la bussola,
2: mai.
1: Il fatto che la formazione e la conoscenza sia una bussola, per chiudere, è dimostrato da queste righe che mi piace leggere del vostro libro, perché Diamond parla appunto di una serie di momenti, di circostanze, dice: quando vai nella giungla devi fare i preparativi, quando sei a Roma e ti finisce la carta igienica scendi al supermercato e te la compri, nella giungla non hai il supermercato, non puoi chiamare il pronto soccorso, devi attrezzarti con ciò che hai a disposizione,
2: devi attrezzarti con ciò che hai a disposizione,
1: è la base,
2: devi prepararti.
0: Ecco, devi
1: questo
0: prepararti.
1: È un messaggio fondamentale e centrale. Caro Giovanni Lo Storto, grazie per aver condiviso queste lezioni sul cambiamento. Ricordiamo appunto il titolo del libro, 3 lezioni sul cambiamento con Jared Diamond per Mondadori. Leggeremo, ci confronteremo ancora una volta qui a Generazione Radio 2.
2: Grazie a voi.

0: Baby One More Time, Britney Spears qui a Generazione Radio 2, ma abbiamo parlato di preparazione, di consapevolezza e quindi non possiamo non ascoltare le notizie del GR.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Considera che da questo punto di vista, però, le lanceremo subito immediatamente. Mi piace dare come notizia un qualcosa che tecnicamente è notizia, qualcosa di nuovo. Invece è confermato l'affetto di chi ci scrive e dice: buongiorno ragazzi, vi dico solo finalmente voi. Buona settimana Piero. Piero, buona settimana a te. Ascoltiamo il GR.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Rai Radio 2 l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Sono le 12:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. In apertura le dimissioni del primo ministro britannico Starmer all'annuncio poco fa in un discorso alla nazione.
5: When I leave the biggest job in the country.
6: Lascerò l'incarico più importante del paese per dedicarmi al lavoro più importante, quello di padre e di marito. Con queste parole il premier britannico uscente Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che potrebbe entrare in carica già a metà luglio. L'ex premier però ha anche rivendicato i suoi meriti, dichiarando di aver ereditato un partito laburista in bancarotta politica, finanziaria e morale. Ha anche affermato di aver cambiato poi il partito sradicando il veleno dell'antisemitismo, ripristinando la fiducia nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale. Per la cronaca, Starmer è il sesto premier britannico negli ultimi 10 anni a lasciare l'incarico in anticipo. Fabrizio Noli, GR2.
4: Proseguono in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, sospesi ieri per alcune ore dopo le minacce di Trump di riprendere le ostilità a fronte della chiusura di Hormuz.
7: Finito il primo round di colloqui a livello politico, ora spetta le delegazioni tecniche mettere a punto i dettagli di un'intesa di massima, una roadmap che dovrebbe portare a un accordo entro 60 giorni. Tra i punti concordati, la creazione di una linea di comunicazione tra Washington e Teheran su Hormuz e una cellula di coordinamento per impedire l'escalation in Libano. La tenuta del cessate il fuoco è il primo banco di prova dell'intesa, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. La delegazione di Teheran è partita stamani da Bürgenstock, mostrando un cauto ottimismo. Il portavoce degli esteri Baghoi parla di progressi sull'allentamento delle sanzioni e sulle licenze per le esportazioni di petrolio. Si è parlato anche di nucleare, dice, ma senza approfondire. Alba Arcuri, GR2.
4: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, lo ha detto il Papa nel suo discorso al Programma Alimentare Mondiale. Più che una semplice preoccupazione umanitaria, la fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di guerra e alimenta le migrazioni forzate. Siamo alla cronaca italiana, ci sono 3 fermi nella vicenda di Sara e Alicia, le sorelline che si erano allontanate 2 settimane fa da una struttura protetta in Abruzzo e ritrovata a Formia in casa di una zia.
8: Quando i carabinieri sono arrivati a Formia, in provincia di Latina, da una lontana parente 80enne della madre, Alicia e Sara si sono chiuse in una stanza. Non hanno fatto i salti di gioia, ha detto il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Le 2 sorelle, di 16 e 12 anni, che erano scomparsi 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo e sono state ritrovate ieri, hanno espresso più volte la volontà di stare lì, insieme alla madre. Ma la donna, Valentina D'Acunto, il suo compagno, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto, sono stati fermati. L'accusa per loro è sequestro di persona aggravato in concorso. La parente che le ha ospitate in questi giorni, invece, indagata a piede libero, ha detto di essere sempre stata all'oscuro di tutto. Ad indirizzare gli inquirenti una videochiamata della madre. Il padre delle 2 ragazze, Stefano Di Giacinto, appresa la notizia, ha avuto un lieve malore. Sono sane e salve, si inizia una nuova vita, ha scritto sui social. Era sempre stato convinto che le figlie fossero state sottratte proprio dalla madre. Restano però tanti gli interrogativi, dettagli che la procura di Sulmona sta spiegando in questi minuti. Giuseppe Lisi, GR2.
4: Un uomo di 31 anni è morto in un parcheggio a Zibido San Giacomo nel Milanese, investito da un'auto al termine di una lite. Dalle immagini delle telecamere, la vittima avrebbe sparato 2 colpi di pistola al termine di una discussione prima di essere travolto dal conducente del mezzo. Nessuna tregua dall'ondata di caldo estremo causato da una massa d'aria di origine subtropicale.
9: ci accompagnerà almeno per tutta la settimana, segnalandosi dunque non solo per l'intensità, con picchi di temperatura che si spingono fino ai 39 gradi, ma anche per la durata. Colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
10: Per i prossimi giorni situazione che non cambierà molto, con temporali pomeridiani che si sviluppano soprattutto per il calore, un calore che sarà intenso e persistente, con temperature sui 35-36 gradi diffuse e punte di 37-38 gradi nelle zone più lontano dal mare. Verso il prossimo weekend non è escluso che si arrivi anche a 39-40 gradi.
9: Attenzione, con il caldo aumenta la proliferazione delle zanzare, che possono essere vettori di varie malattie, ma cresce anche il rischio incendi e quello di crisi idrica. Nel bacino del Po è ormai allerta siccità, segnalano ANBI e Coldiretti. Daniele Morgera, GR2.
4: In chiusura allo sport calcio, si attende a momenti l'elezione del nuovo presidente federale, corsa 2 tra l'ex numero 1 del CONI Malagò e Giancarlo Abete, già al vertice della federazione nel 2007. Al mondiale americano intanto rivedremo in campo stasera le due finaliste di 4 anni fa, alle 19 i campioni in carica dell'Argentina affronteranno l'Austria, mentre alle 23 la Francia giocherà contro l'Iraq. È tutto, prossima edizione della GR2 alle 13.30.
11: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
12: Stop! E un po' meno?
11: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
12: Stop! Un po' meno.
13: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
12: Stop! Buona!
13: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Generazione Radio 2.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, title track della nuova edizione speciale di Comuni Immortali. Abbiamo parlato pure di concerti nel periodo estivo, lui ha fatto un debutto, sì, a San Siro, all'Olimpico e tra l'altro ha annunciato il tour del 2027, quindi dobbiamo andare a vedere Achille
1: Siamo
0: Lauro.
1: Siamo tutti pronti, se i nostri ascoltatori, sicuramente tra i nostri ascoltatori ci saranno molti fan sicuramente o comunque curiosi di, guardando un po', ascoltando, volgendo l'orecchio ad Achille Lauro, che sta, devo dire, proponendo sempre dell'ottima arte dal punto di vista musicale. Parlavamo di arte anche con il nostro ospite di prima, appunto inserendola questa come materia di studio tra le materie STEM umanistiche, perché inquadravamo il tutto, Nicole, nell'ambito del cambiamento, nella trasformazione personale, anche di ciò che ci sta intorno, e siamo partiti dall'equanzia.
0: Sì, dall'equanzia, però quello che vogliamo dare noi sono anche delle soluzioni ai problemi.
1: Sì,
0: no?
1: Qualche piccolo, esatto, sentendo i nostri pareri della scienza, degli esperti, e proviamo a dare qualche pillola per affrontare il cambiamento.
0: Sì, per combattere queste coanze. Beh, sicuramente agire nel proprio piccolo, quindi riuscire ad adottare delle abitudini sostenibili, no? Quindi delle piccole accortezze.
1: Anche piccoli gesti.
0: Che
1: anche
0: in realtà poi sono molto grandi, possiamo, sì, fare degli esempi.
1: Bravissima.
0: La raccolta differenziata.
1: Sì, sì, la gestione dell'acqua. Chiaramente dobbiamo pensare ognuno al nostro, e sono piccole gocce nell'oceano. Poi i grandi accordi tra stati, anche degli stati che sono meno virtuosi dal punto di vista di impatti ambientali, dovranno gestire le loro responsabilità. Parliamo appunto di grandi continenti, però fare il nostro significa a dare il nostro contributo, come dicevi tu, e due, anche farci sentire a posto con noi stessi.
0: È un grande passo per il cambiamento,
1: ecco,
0: credo.
1: Farci sentire, come dire, sereni, non avere preoccupazioni. E qui c'è un secondo consiglio che ci dicono gli esperti: quando si hanno delle preoccupazioni,
0: parlarne è la cosa più importante.
1: Il paradosso della società di oggi, la teoria delle bolle, si basa proprio su questo, su algoritmi e la cosiddetta, adesso vi dico un parolone, assonanza cognitiva. Noi cerchiamo sempre conferme, ci chiudiamo nella nostra bolla. In realtà parlate, ragazzi, parlate. Non, forse i più grandi lo fanno in automatico, i ragazzi dobbiamo dire parlate, confrontatevi in coppia, perché parlando si risolve.
0: È vero, è una cosa importantissima. E infatti rispetto a questo volevo chiedere proprio ai nostri ascoltatori.
1: Ah sì, facciamogli una domanda che ci ha incuriosito, ne parlavamo durante la pausa musicale. Allora, se voi poteste, ecco, parlando si capisce anche cosa si desidera cambiare. Se voi poteste cambiare qualcosa, perché insomma l'ospite di prima ha detto dovete prepararvi, avere pazienza, ma se poteste così, in uno schiocco di dita, cambiare qualcosa o qualcuno adesso, cosa scegliereste?

0: Generazione Radio 2, abbiamo tanti amici che ci vengono a trovare per parlare proprio di cambiamenti, per parlare di generazioni.
1: È così, perché dicevamo, se c'è una preoccupazione condividila, parlane, e tra i consiglieri principali che abbiamo sono appunto, parlando di ansia e coansia, e il consiglio che diamo anche noi appunto, parlatene anche con professionisti, specialisti, quindi il medico è una figura che è centrale anche in questa, no, questa dimensione di dialogo. Stanno intanto arrivando i messaggi
0: al 348 7300 200,
1: dei nostri ascoltatori, che chiedevamo appunto cosa cambiereste nell'immediato con uno schiocco di dita, e c'è chi dice, come Paolo, toglierei tutti gli haters dai social per farli diventare migliori, ovviamente. Quindi Paolo, sì, in effetti sì, ecco, dialogare, questo ci consente appunto di riflettere di nuovo sul dialogo, a farlo in modo corretto.
0: Esatto, ma con noi oggi a Generazione Radio 2 abbiamo Olga De Giovanni, Head of Marketing di AlphaDocs, piattaforma operativa per gli studi medici privati.
1: Studi medici, esatto, perché ci chiedevamo, benvenuta Olga intanto a Radio 2.
2: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno, allora, il vostro lavoro è interessante perché ci chiedevamo come oggi si dialoga. Abbiamo anche in puntate scorse parlato di chi insomma segue anche da remoto i pazienti, ci sono nuovi linguaggi, nuove piattaforme con cui comunicare, quindi anche chi è all'ascolto giunge durante l'estate un messaggio rassicurante, perché si può mantenere appunto un rapporto, un dialogo, anche insomma facilitarlo grazie all'intelligenza artificiale che è entrata negli studi. Ecco, che innovazioni ha prodotto entrando negli studi? Quali sono le grandi novità di questo arrivo anche nel campo del dialogo medico-paziente?
2: Bene, sì, io partirei intanto da un qualcosa che facciamo tutti, quindi andare dal medico. Spesso sì. I dottori e l'intelligenza artificiale si è inserita ad oggi negli studi, perché appunto passiamo la metà del tempo durante la visita, il dottore lo passa a digitare sulla tastiera. AlphaDocs ha deciso di mandare un po', diciamo, in pensione la tastiera, portando le AI negli studi con Scribe e Claude. Voi dovete immaginarvi il Claude.
1: Ovvero,
2: come
1: ecco, concretamente come si trasforma questo rituale, diciamo così?
2: È una registrazione. Quindi noi utilizziamo le AI per scrivere le note cliniche, e questo va a salvare un po' la nostra visita, perché il medico che fa ritorna a guardare il paziente invece che scrivere nella tastiera, e durante la visita il medico conversa normalmente, il Claude registra la conversazione e lo Scribe di AlphaDocs trascrive e struttura tutte le note in tempo reale, senza passaggi manuali. E quindi l'unica cosa che il medico si ritrova a fare è concentrarsi durante la visita al colloquio con il paziente e controllare poi tutti i punti chiavi strutturati dalle AI.
1: Perché no, questo è interessante, Olga De Giovanni, perché parliamo spesso anche con Nicole, che rappresenta la generazione Z, è crescente nelle nostre attività umane il rumore sociale cosiddetto, quindi secondo me è interessante se c'è qualcuno che riesce a gestire questo rumore sociale, specie in momenti così delicati, e a trasformarlo in ascolto. Questo forse è un messaggio che possiamo dare, quindi ci si concentra più, tornando a quello che diciamo prima, sul momento e su quello che ci si scambia, e quello in questo caso che il medico ascolta.
2: Giusto, è proprio questa combinazione, secondo me, che è vitale,
1: che efficienta appunto tempo anche i contenuti del confronto. Ti chiediamo, caro Giovanni, di rimanere un attimo con noi in ascolto con la nostra ottima musica, e torniamo ancora qui a parlare di confronto tra generazioni e anche appunto in ambito sanitario con Generazione Radio 2.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari, qui a Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, la nostra ospite con cui stiamo parlando appunto dell'arrivo dell'innovazione, Nicole, anche nel dialogo di tutti i giorni, nel dialogo anche medico-paziente.
1: Sì, parlavamo proprio con Olga De Giovanni, Head of Marketing di AlphaDocs, a cui vorrei chiedere proprio una cosa, perché i dati dicono che questa tecnologia che utilizza proprio l'intelligenza artificiale riduce del 60% il tempo proprio per scrivere i dati clinici. Ma dal punto di vista pratico, i medici si fidano un po' di questa parte tecnologica, quindi sì, di avere un po' un assistente virtuale invisibile, o all'inizio c'è un po' di paura, un po' di timore?
2: Un'ottima domanda. All'inizio c'è un po' di timore e penso sia normale. Ogni volta che viene appunto aggiunto un nuovo strumento nel flusso clinico, il medico si chiede sempre se può fidarsi davvero.
1: Sì.
2: E in questo caso l'AI che conta non è quella che fa la diagnosi al posto del medico,
0: è
2: quella
0: che
2: semplicemente gli toglie la burocrazia. E secondo me la vera conquista qui delle AI è che non parte da una promessa, parte da un valore concreto. In questo caso il valore ha un nome ben preciso: il tempo e semplicemente il controllo da parte del medico. Il tempo perché gli restituisce il tempo della trascrizione della nota clinica, perché la fa le AI, e gli dà il controllo, perché la combinazione è la trascrizione non va in automatico, viene ovviamente controllata e modificata dal medico. Avere il controllo sulla nota clinica e sull'outcome da parte del paziente è fondamentale da parte del
0: questo del è interessante dottore. Olga, perché è un ulteriore caso che fa capire come l'innovazione non sostituisca l'azione,
2: esatto,
0: umana, l'analisi, la capacità di analisi, in questo caso di un professionista scientifico.
1: Sì, esatto, anzi la semplifica e dà più tempo a quello che di cui parliamo spesso,
0: esatto,
1: cioè il rapporto umano tra medico e paziente,
0: di effettuare diagnosi e analisi. Anche perché è interessante, per chiudere una battuta, parliamo della generazione Z, in questo caso come l'innovazione non sostituisca l'azione,
2: esatto,
0: umana, l'analisi, la capacità di analisi, in questo caso di un professionista scientifico.
1: Sì, esatto, anzi la semplifica e dà più tempo a quello che di cui parliamo spesso,
0: esatto,
1: cioè il rapporto umano tra medico e paziente,
0: di effettuare diagnosi e analisi. Anche perché è interessante, per chiudere una battuta, parliamo della generazione Z, in questo caso la generazione Nicole, deve crescere

0: Attenzione e rapidità si rispecchia anche nella richiesta di questa generazione come utente.
1: Giusto, sì, assolutamente. La struttura della nota e poi diciamo la trascrizione che viene inviata al paziente è fondamentale. Come il paziente si aspetta ormai di prenotare il ristorante online, vuole allo stesso tempo avere una prenotazione di una visita online, ma vuole anche avere l'outcome i risultati della propria visita sul smartphone, sulle applicazioni che usa tutti i giorni. Quindi c'è questo passaggio generazionale sia dal lato del medico ma soprattutto dal lato del paziente.
0: Chiaro.
1: Di aspettarsi ormai un medico tecnologico ed
0: chiaro,
1: è proprio questa tecnologia che
0: con le novità appunto in tempi di efficienza e rapidità che ne conseguono. Quindi grazie davvero a Olga De Giovanni per aver raccontato queste nuove opportunità di dialogo e confronto anche nel rapporto medico-paziente tra generazioni. Noi continuiamo ascoltando Robbie Williams, Millennium.

0: Stazione Radio 2. Radio 2.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Lorenzo Giovanotti fit Alfa Bonvento, che tra l'altro qui siamo a Generazioni Radio 2 e qua parliamo di due generazioni che si fondono insieme.
1: Fantastico.
0: Perché Giovanotti classe 66, invece Alfa classe 2000, capito?
1: Sì,
0: si incontrano e creano
1: un effetto, devo dire,
0: meraviglioso.
1: Molto bello, molto bello. Allora, vi abbiamo chiesto di parlarci del vostro cambiamento, cioè del cambiamento che sognereste così in uno schiocco di dita, e ci sono arrivati un po' di messaggi al 348 7300 200. Insomma, vi invitiamo a proseguire a scriverci, perché ce ne sono diversi e uno molto particolare che abbiamo letto.
0: È perfetto poi per questo momento. Sì. Barbara ci scrive: le zanzare, vale come cambiamento?
1: vale in questo momento. Poi credo che unirebbe qualsiasi generazione, qualsiasi popolo in ogni angolo. Le zanzare, devo dire che sono così un problema atavico, per carità, cioè, come specie animale siamo felici che tutti stiano bene e popolino, diciamo, il nostro ecosistema, però la zanzara, devo dire, quando tira un zantorno non è proprio il massimo.
0: Non è il massimo, però proprio per parlare di animali, rimaniamo in tema e parliamo anche di intelligenza artificiale, di come può essere utilizzata in un modo originale.
1: Cambia tanto e cambia proprio, qui c'è questa notizia, adesso ci leggerà Nicole, che in effetti ci fa capire come cambia il rapporto, grazie a questi nuovi mezzi, anche con i nostri amici animali.
0: Sì, perché un'azienda giapponese insieme all'Università di Tokyo ha proprio sviluppato un'app basata sull'intelligenza artificiale che è in grado di capire se il tuo gatto, sì, quindi domestico, soffre o se ha qualsiasi tipo di problema, e si chiama Cat Pain Detector, cioè quindi ha un dicono gli sviluppatori che ha un livello di precisione superiore al 90%, e ha tutto un sistema di rilevamento ovviamente speciale, studiato e collaudato.
1: Però io mi chiedo adesso, non so, ma non rischia anche questo di alterare, può migliorare, per carità, ma non rischia di alterare il rapporto, perché poi quando la tecnologia è entrata nelle relazioni umane le ha favorite da un lato, ma dall'altro oggettivamente, ci dice anche chi studia le scienze sociali, ha un po' alterato il rapporto. Pensiamo alla tua generazione, generazione Z, spesso ci si vede attraverso uno schermo, ma poi si fa fatica a guardarsi negli occhi. Non può essere un rischio che corriamo anche con il nostro amico animale domestico?
0: Sì, però non lo so, può essere utilizzata in una maniera simpatica.
1: Esatto,
0: il gattino ci può
1: grazie,
0: essere.
1: Grazie, il nostro Luca Bona alla regia ci intenerisce. E in effetti dietro allo schermo c'è sempre una persona, in questo caso dietro a un sintomo anche affettuoso c'è sempre anche un amico animale, ascoltiamolo.

0: con questo ritmo qui a Radio 2 parliamo di come utilizzare l'intelligenza artificiale in una maniera innovativa, diversa.
1: Continuiamo con questi utilizzi curiosi, che ce ne sono altri.
0: Eh sì, perché Mario prima non ti ho convinto.
1: In parte sì, diciamo che io insomma, vedo una persona, vedo un animale, guardo, percepisco, insomma. Cioè, ben venga la tecnologia, ma insomma mi fido della mia sensazione sempre.
0: Però il materasso per dormire meglio con l'intelligenza artificiale potrebbe...
1: Anche il materasso.
0: Anche il materasso.
1: Come, però? Come?
0: Perché? Praticamente riesce a sviluppare il riposo.
1: Questa intelligenza artificiale.
0: Sì, tramite la distribuzione della pressione corporea, capito?
1: Sì.
0: Quindi capisce qual è la distribuzione proprio della pressione corporea.
1: Questo potrebbe anche
0: convincermi. Riesce ad aiutarti a dormire meglio, a riposare meglio.
1: Come gli spazzolini, adesso avete visto quegli spazzolini elettrici? Se tu lo colleghi all'app e ti dice quanto insisti sulla zona giusta, insomma, posso accettarlo di più dell'app che mi dice come sta il mio gatto, ecco, insomma, perché mi fido della mia sensazione. Però ce n'è un'altra rivoluzionaria, perché addirittura con l'intelligenza artificiale si può pregare. Sì, ebbene sì, alcuni predicatori stanno sfruttando proprio questi chatbot moderni, e ce ne sono diversi, tantissimi, alcuni che suggeriscono come Meadow versetti della Bibbia e personalizza le preghiere. E in Germania, pensando invece solo pochi mesi fa, un tool basato sul lavoro di OpenAI ha tenuto proprio una funzione religiosa.
0: Ah.
1: Quindi c'è questo tool, diciamo sostituito, ma in questo caso insomma anche a livello di spirito, mi sento di dire, così come vale il rapporto medico-paziente, insomma credo che a livello di spirito possiamo avvalerci, lo diceva anche un nostro ospite qualche puntata fa, di anche app che ci suggeriscono come meditare, come guardarci dentro, ma poi dentro ci dobbiamo guardare noi.
0: Sì, è vero, però proprio prima abbiamo parlato di animali, volevo ricordare anche la campagna che sta facendo contro l'abbandono degli animali.
1: Brava. A proposito di guardarci dentro,
0: perché è una cosa importantissima e Radio 2 si schiera proprio contro l'abbandono degli animali, quei cani di Radio 2, ricordiamolo
1: anche perché insomma ci avviciniamo all'estate, con un periodo sempre molto delicato, e quindi è bene tenere presente insomma che i nostri amici animali meritano rispetto.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
1: Rai Radio 2. Generazione Radio 2.

0: So Easy Olivia Dean è una vera forza della natura. Poi tra l'altro dall'Inghilterra arriva proprio un messaggio preciso, perché ascoltiamo Rai, Olivia Dean, Lo Young, Sienna Spiro, che sono delle voci giovani ma di un'altra epoca, secondo me.
1: Sì, che hanno un po' un sound, è vero, sì, sono nuove ma ricordano anche un po' delle emozioni e delle tonalità, delle sonorità passate. Non passa di moda anche, insomma, il titolo è anche molto particolare, So Easy, che tra parentesi c'è scritto To Fall in Love, tanto facile innamorarsi, questo veramente per tutta la generazione è un domandone, questo è un domandone.
0: Però quanto è bello innamorarsi quando l'amore, esatto, arriva, sconvolge tutto.
1: Assolutamente, l'amor vincit omnia, sconvolge tutto, sta sconvolgendo tutto, anche l'intelligenza artificiale, sì, fino al rapporto,
0: non
1: abbiamo
0: tutto,
1: detto.
0: Tutto,
1: non
0: però.
1: Tutto, tutto, perché c'è qualche attività, Nicole, che si salva, qualche ancora, si salva in senso non che sia sempre negativo l'impatto, l'abbiamo detto, ci aiuta in tanti fronti, abbiamo parlato anche di quello sanitario tra tanti, ma ci sono ambiti in cui ancora non è riuscita ad addentrarsi l'intelligenza artificiale.
0: Parliamo di umorismo.
1: Cioè?
0: Sì, perché l'intelligenza artificiale crea dei meme, diciamo, con i suoi vari programmi, che però non hanno un grandissimo senso logico, secondo gli esperti.
1: Sì, in termini di umorismo, quindi, dici, non riescono a...
0: La traduzione è che non fanno ridere.
1: Non fanno ridere, non, quindi fanno ridere. L'intelligenza artificiale non fa ridere.
0: Non sono questa... simpatici come me. Mario.
1: Beh, quello vuol dire anche, come dire, non si va solo, anche nell'umano è difficile trovare simpatia a livello della tua, ma sicuramente diciamo, reggi bene e superi il confronto con ChatGPT, perché ci spiegano gli specialisti, perché è interessante questa notizia che stavi commentando, Nicole, che la mancanza di comprensione di significato e di contesto emotivo in cui è calata l'azione dell'intelligenza artificiale non le permetterebbe di essere ironica.
0: Sì, esatto, per una macchina, dice proprio la ricercatrice, i meme sono solo un insieme di testo e immagini,
1: quindi
0: non c'è quella sensibilità di cui parliamo spesso,
1: quindi
0: quella sfumatura importante che
1: si coglie solo, insomma,
0: si coglie solo
1: in
0: uno sguardo, in un sorriso, che poi è quello che ci fa divertire di più, no?
1: Non c'è dubbio, e ci farà divertire ancora la comicità e l'ironia proprio grazie, questo è un buon messaggio anche per chi fa della comicità un mestiere, perché l'intelligenza artificiale al momento vi risparmia.

0: Generazione Radio 2, Tornado, stavo parlando di, stavo pensando, Tornado, mi è venuto in mente Nicola Angelozzi, Santa Maria, insomma, ci aiutano a descrivere bene questo fenomeno che è Nicola Angelozzi con Mario Benedetto qui ai microfoni di Generazione Radio 2.
1: Sono più un vulcano, perché sono catanese, capito?
0: Giusto.
1: Per l'Etna.
0: Ecco, ci aiuta questa tua precisazione a parlare proprio di abitudini generazionali. In particolare abbiamo questo momento e dedichiamo sempre la battle delle abitudini generazionali, usando proprio un lessico nuovo.
1: Sì,
0: si confrontano le generazioni a suon di abitudini, e ce n'è una che oggettivamente un po' divide, ma spesso le sta unendo, le sta vedendo insieme.
1: Sì, in questo caso parliamo del boom che c'è dell'usato online, quindi il second hand, dare vita a un oggetto. E parlavamo prima di sensibilità, e questa può essere un'abitudine meravigliosa, no?
0: Poter... Vero, ecco, le nuove generazioni lo stanno dimostrando, perché è una scelta che fanno sempre più, anche per esempio fa la generazione Z, e lo fa anche appunto per il riutilizzo, quindi anche per questa abitudine dimostra la sensibilità di cui parlavamo nei confronti di ciò che ci circonda da parte delle nuove generazioni.
1: Fra l'altro, in Europa il mercato proprio dei prodotti di seconda mano e dei resi vale già più di 21 miliardi di euro e continua a crescere sempre di più,
0: anche perché appunto c'è una generazione che da un lato fornisce questi prodotti, quindi le cosiddette boomers di fatto li avevano e li mettono, diciamo, sul mercato, e da un lato li utilizzano perché sono stati sempre abituati a utilizzarli. Invece la scelta delle nuove generazioni, qui potrei confermarcelo proprio tu Nicole, è una scelta di non status symbol, di symbol e basta, verrebbe da dire, quindi è una scelta stilistica, di stile, rispolverare un po' l'antico.
1: Io sono una grande amante del vintage, delle cose di seconda mano, così si dicono, magari anche di terza, di quarta, quindi capi di archivio, ciò che ci racconta una storia. Siamo anche in visual radio, e adesso io ho una maglietta che forse avrà più di 30 anni, perché era di mia madre.
0: Penso, fantastico.
1: E quindi
0: passaggio generazionale anche nell'abbigliamento.
1: Rubare proprio ciò che trovo nell'armadio, ad esempio, di mia mamma,
0: però,
1: di mia sorella.
0: Però te chiami il vintage, e ciò che, insomma, è bello anche scambiarselo in famiglia, è un gesto anche d'affetto, e ami proprio la tradizione. Ecco, non so se queste note ti diranno qualcosa, ma qui abbiamo un pezzo veramente che vi lascio semplicemente ascoltare.

0: Con Say Nothing era la colonna sonora di Notting Hill.
1: Che meraviglia, qui veramente le generazioni si uniscono e si abbracciano, arrivano i messaggi a parte insomma di affetto e anche di gradimento generazionale della maglietta appunto tramandata dal passaggio generazionale di Nicola Angelozzi, ma arrivano anche messaggi proprio sul vintage. Vedi, arredi oggettistica di casa nostra sono al 90% vintage, ci dice Peppa in particolare, è esattamente per una scelta stilistica ed etica, quindi tornano appunto le due dimensioni e tornano i momenti rituali come quello che dobbiamo affrontare in questo momento, cioè ovvero salutarvi e darvi appuntamento a domani con Generazione Radio 2 qui alle ore 12. Ringraziamo appunto la nostra squadra, il nostro curatore Claudia Bonadonna e il nostro Luca Bona alla regia, quindi cara Nicola, appuntamento a domani ore 12.
0: A domani Generazione Radio 2, grazie.
1: Ciao, a domani.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
5: Quando ci fa sentire

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Arrestati per sequestro di persona in concorso la madre, il suo compagno e il nonno di Alicia e Sara, le due sorelline di cui non si avevano più notizie da 15 giorni, ritrovate a Formia. Il padre di Chiara si riparte da zero. Non hanno fatto i salti di gioia quando le abbiamo trovate, rivela il procuratore di Sulmona. Regno Unito, dopo 2 anni di governo, il premier laburista Starmer si dimette. Strada spianata per la successione all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Papa Leone XIV al programma alimentare mondiale di Roma: cibo e acqua non siano subordinati al mercato, esorta Prevost, per il quale i conflitti vengono nutriti più facilmente di quanto lo siano le persone. Per lo sport è il giorno dell'elezione del nuovo presidente della Federcalcio, Malagò favorito su Abete. Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Hanno un forte stress emotivo, ma stanno bene le due sorelline che con la loro vicenda hanno tenuto l'Italia con il fiato sospeso. E allora gli aggiornamenti in diretta dalla Procura di Sulmona con Elena Baiocco. A te.
5: E la svolta nelle indagini grazie all'intercettazione di una videochiamata della mamma di Alicia e Sara nei confronti di un numero intestato ad un pakistano attivato 2 giorni prima della scomparsa delle sorelle di 12 e 16 anni. È la ricostruzione fatta a Palazzo di Giustizia qui a Sulmona dal procuratore D'Angelo. Lo sentiamo.
6: Sapevamo che la mamma aveva necessità di mantenere il controllo. Non era pensabile, dal profilo psicologico che noi avevamo, che lei potesse rimanere per giorni e giorni senza avere contatti e notizie.
5: Per sequestro di persona sono in carcere lei, la madre Valentina D'Acunto, suo padre e il suo compagno. Questi ultimi due hanno portato via le ragazzine dalla casa famiglia abruzzese per segregarle in un appartamento popolare a Formia. Potevano solo vedere la TV, dice il procuratore. Sentite.
6: Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia, le bambine si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza.
5: Indagata a piede libero l'ottantenne che le ha tenute in casa, non una storia di criminalità organizzata, sottolinea il magistrato, ma di un amore familiare malato. Da Sulmona è tutto, a te la linea.
4: Grazie ad Elena Baiocco e ricostruiamo ora l'intera vicenda di Alicia e Sara.
7: 15 giorni di ansia, tensione, di ricerche in tutto il centro-sud Italia, il paese intero era scioccato dalla vicenda di Alicia e Sara, poi finalmente ieri sera il lieto fine. È il mattino del 7 giugno quando nella casa famiglia si accorgono che le due sorelle non ci sono più. L'ultima immagine di loro è della sera precedente, una telecamera che le inquadra mentre giocano a biliardino. Si ritiene siano scappate tra le 2 e le 6 del mattino, eludendo la sorveglianza, portando con sé 2 zaini, trucchi, indumenti, scarpe, lasciando invece nella stanza i cellulari che usavano abitualmente. Sia la madre Valentina che il padre Stefano hanno lanciato appelli pubblici chiedendo alle figlie di mettersi in contatto e tornare. Da parte della donna forse dei pistaggi. Fino all'ultimo minuto ha cercato di distogliere le attenzioni da sé, arrivando a dire persino che secondo lei erano morte. L'uomo invece era sempre stato convinto che erano vive, nascoste proprio dalla sua ex moglie. Sono sane e salve, ora inizia una nuova vita, dice.
8: Non voglio solo che vengano messe al sicuro e poi saranno le istituzioni e la legge a decidere.
7: Giuseppe Lisi, GR2.
4: Apriamo la pagina degli esteri con la crisi nel Regno Unito. Si dimette il primo ministro laburista Starmer, travolto da un calo di popolarità, dal crollo dei consensi anche all'interno del suo partito. In pole position per la sostituzione l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il leader della destra radicale Farage reclama nuove elezioni. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: qui a Downing Street ancora pieno di decine di giornalisti, perché le dimissioni annunciate dal Premier Starmer, dal leader del Partito Laburista, sono immediate e poi seguiranno a settembre quelle da Premier, da capo del governo, per garantire un ordinato passaggio dei poteri, ha detto Starmer in un discorso all'inizio molto freddo e lucido, poi invece la commozione ha preso il sopravvento. Starmer ha detto: tutto quello che ho fatto per il bene del paese. Il partito ha deciso che non sono la persona adatta per guidarlo alle prossime elezioni generali e dunque la lascio. Ci saranno poi le elezioni all'interno dei laburisti per decidere il nuovo leader, che poi automaticamente diventerà il nuovo Premier, che tutti indicano a questo punto in Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, arrivato poco fa a Londra per prendere il seggio a Westminster, che gli permetterà appunto di correre per la leadership, che ha già annunciato di voler fare. Con un post ha ringraziato Starmer, gli ha espresso gratitudine per tutto quello che ha fatto in questi due anni di governo per il paese e per i laburisti.
4: Colloqui Iran-USA, già rientrata a Teheran la delegazione iraniana. Il vicepresidente americano Vance dichiara: fatti molti progressi, avanti con i negoziati tecnici, vogliamo un cessate il fuoco regionale. Tra i temi in discussione le rivendicazioni di Israele, come a Gaza, dove la situazione resta drammatica. Oggi l'esercito israeliano ha ucciso una ragazza di 18 anni. Anche in Libano Tel Aviv non vuole rientrare nei suoi confini. Il ministro israeliano Ben-Gvir in un'intervista ha dichiarato: il Libano dovrebbe essere il campo da gioco dello Stato di Israele. La nostra inviata Azzurra Meringolo.
9: Dal tavolo negoziale svizzera hanno chiamato più volte. Qui a Beirut in mattinata il presidente della Repubblica Aoun ha parlato con il vice statunitense, con il primo ministro del Qatar, per lavorare alla creazione di una cellula in grado di supervisionare il cessate il fuoco. Da 24 ore le armi tacciono, ma è una calma vigile e sospesa. Così almeno ce la descrivono i libanesi con i quali parliamo. Qui tra le tende blu degli sfollati sentite il vento che le attraversa su quella che una volta era l'elegante Zaytuna Bay del lungomare della capitale. Nessuno percepisce come imminente né il ritiro delle truppe israeliane, eventualità esclusa poco fa nuovamente dal ministro degli esteri di Tel Aviv, né il disarmo di Hezbollah, che in un comunicato ha ripetuto che Israele non potrà istituire nel sud del Libano quella che chiama una fascia di sicurezza, come ha fatto a Gaza. Proprio oggi nella striscia la visita del cardinale Pizzaballa. Attesa la ripresa dei negoziati tra Israele e Libano a Washington, critica Hezbollah, che in un comunicato accusa il governo di Beirut di sottomettersi ai diktat della Casa Bianca, svendendo la sovranità libanese. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, a voi.
4: Il dibattito politico: la maggioranza sottolinea i buoni dati dell'export italiano superiore a quello giapponese. Cresce nonostante le turbulenze politiche, sottolineano Fratelli d'Italia e Noi Moderati, frutto della capacità delle aziende e della linea politica del governo. Dipende solo dall'aumento dei prezzi, replicano le opposizioni, che poi attaccano sul caso Almastri, condannato dalla Libia per le torture. Figuraccia internazionale: con Giorgia Meloni siamo diventati uno Stato canaglia, dicono PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva. Come Papa Francesco, anche Papa Leone si è recato in visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale. Le guerre nutrite più delle persone, si è rammaricato Prevost, che ha esortato gli stati a rimettere al centro delle politiche l'accesso all'alimentazione. La stabilità internazionale, ha sottolineato, passa dalla lotta contro le disuguaglianze.
10: Papa Leone XIV si rivolge ai governi e ai popoli del mondo affinché incrementino le risorse dedicate alla lotta contro la fame e le sue cause profonde, rimuovendo gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ne ha bisogno. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, dice Prevost. Si investe più in sicurezza e le crisi umanitarie passano in secondo piano. Ciò riflette uno squilibrio nelle priorità politiche e morali. Ha un discorso accorato quello di Leone XIV, che mette in relazione giustizia e stabilità mondiale e parla dell'alimentazione come un diritto fondamentale. Cibo, acqua, assistenza sanitaria non possono essere subordinati a logiche di mercato o a interessi geopolitici, dice il pontefice. Rispondere a questo bisogno allevia la sofferenza e affronta le cause dell'instabilità geopolitica. La sicurezza alimentare, infatti, è una componente essenziale di quella globale. Ilaria Menta, GR2.
4: Al via domani in molti licei e istituti le prove orali degli esami di maturità, che quest'anno presentano Significative novità, a cominciare dalla bocciatura per chi fa scena muta. L'inizio del colloquio non sarà più legato ad uno spunto fornito dalla commissione, ma sarà lo studente a presentare se stesso e le competenze raggiunte. Seguirà la verifica nelle quattro materie scelte dal Ministero. Il maturando, se vorrà, potrà fare collegamenti interdisciplinari, ma non ne avrà più l'obbligo. Il meteo, ondata di calore su gran parte dell'Europa, 40 gradi in Francia e Germania, allerta rossa in Gran Bretagna. Anche nel nostro paese picchi elevati di temperatura, una situazione che durerà secondo gli esperti fino alla fine di giugno. E cosa ha di meglio per trovare il refrigerio in un bel gelato? Solo che quelli confezionati costano sempre di più, ma sono sempre più piccoli. Lo confermano i dati dell'Associazione di Consumatori e le tante lamentele sui social.
11: I nomi fanno ancora riferimento al superlativo, maxi, super, mega, magnum, ma mentre il loro prezzo continua ad aumentare, le dimensioni continuano a diminuire. Parliamo di gelati confezionati, anche sui social dilagano le lamentele dei consumatori.
12: Anche voi avete notato che i gelati si sono, come dire, ristretti?
13: Ma è piccolissimo. Piccolo, piccolo, piccolo.
14: Scusate, i gelati in generale abbiamo capito che si stanno rimpicciolendo tutti.
11: È proprio così. Secondo Altroconsumo, nel 2022 un gelato stecco era in media di 120 grammi. Oggi un quinto in meno, con un prezzo aumentato del 14%. La norma a tutela dei consumatori, che obbligherebbe a segnalare in etichetta ogni riduzione di contenuto, ha subito rinvii e ora è in attesa di approvazione nei prossimi giorni. Comunque, non passa la voglia di gelato, più 4% rispetto all'anno precedente. E se gelati più piccoli fanno bene alla linea, non altrettanto succede per il nostro portafoglio. Federico Mello, GR2.
4: Siamo alla nostra pagina sportiva e saluto Diego Carmignani qui in studio.
15: Eccoci, buongiorno.
4: Partiamo dal calcio.
15: Sì, giornate mondiali queste, ma con un focus oggi in particolare sul pallone in Italia, visto che è l'atteso giorno dell'elezione del nuovo presidente federale chiamato a prendere il posto di Gabriele Gravina. Due contendenti, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI e dei giochi invernali di Milano Cortina, che pare essere il grande favorito, anche sentendo le espressioni di voto delle varie componenti che sono riunite in attesa della pronuncia che sarà nel pomeriggio. È stato confermato intanto in blocco il Consiglio federale.
4: Veniamo al calcio giocato, i mondiali.
15: Eh sì, nella notte italiana, come molti sapranno, il successo dell'Egitto sulla Nuova Zelanda, che ha portato in testa al girone G gli africani, visto anche il pari del Belgio con l'Iran. Il nuovo pareggio a sorpresa di Capoverde, che ha fermato l'Uruguay, rende incerta la situazione nel gruppo H, dove comanda la Spagna. Stasera tocca alle finaliste della scorsa edizione, l'Argentina, nel giorno dei 40 anni della famosa mano di Dios di Maradona. Alle 19 italiane ovviamente affronterà l'Austria a Dallas, mentre alle 23 a Filadelfia c'è Francia-Iraq. Così Mbappé sulla sfida a distanza con le altre stelle di questo mondiale.
16: Il migliore 3-4, Lionel Messi, chiaro, è il migliore al mondo con Cristiano Ronaldo. Messi ha dimostrato in 15 anni di avere qualità straordinarie. Io provo a fare quello che posso, a dimostrare le mie qualità su questo grande palcoscenico per aiutare la mia nazionale a vincere un'altra Coppa del Mondo. Per il resto sono dibattiti per giornalisti e tifosi e questo va bene. Ma chi sia il migliore tra me, Messi, Holland e Harry Kane non mi interessa. Io ho in mente solo come riportare il trofeo a casa.
4: Calciomercato, Diego, sempre vivace, possiamo dirlo?
15: Sì, anche diciamo con diversi club devono ancora trovare la guida, ma soprattutto dirigenziale, ma essere molto attiva, e soprattutto l'Inter in questa fase. C'è un incontro in giornata con la dirigenza dell'Atalanta per arrivare a Marco Palestra. Nel frattempo c'è anche chi parte, De Vrij in uscita, è ad Atene per firmare con il Panathinaikos. E poi c'è un'ufficialità di giornata riguardo la Serie B. Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa.
4: Motori,
15: ieri a Brno il Gran Premio della Repubblica Ceca vinto da Marquez sullo stesso circuito. Primi test per le nuove moto 850 del prossimo anno e le nuove gomme Pirelli. In pista solamente i piloti già confermati per la prossima stagione dalle scuderie, per la delusione di chi, come Fabio Di Giannantonio, cambiando moto, non potrà testare le nuove coperture fino a fine stagione.
17: Sinceramente non sono contentissimo sul fatto che non possiamo provare le gomme nuove, perché alla fine tutti guidiamo in maniera diversa e possiamo dare dei feedback anche contrastanti, e quindi avere il feedback di tutti, soprattutto i piloti in griglia dell'anno prossimo, secondo me era molto importante. Ci sono dei piloti che già possono avere degli input sulla moto dell'anno prossimo e altri non lo possono avere, quindi secondo me non è stata una cosa troppo fair.
4: Grazie a Diego Carmignani. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Gianni Tola e Stefano Siani. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Replay Sound. La linea ora va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
18: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: Borghezzano.
1: No, Borghezzano, ma che eccoci qua. Io da venerdì che sto qui. Scusa.
0: Io ti ho detto
1: eri?
0: Vieni via. No. Tu mi sei rimasta qua in studio.
1: Perché è fresco. C'è l'aria condizionata che funziona. Sta benissimo. Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti. Ci siamo. Comincia ancora una volta una bellissima settimana in nostra compagnia.
0: Non puoi dirlo. Perché cioè, tu continui dalla settimana scorsa.
1: No, sì.
0: Certo.
1: Sì,
0: comunque ti faccio i complimenti. Questo tocco di verde.
1: Verde militare.
0: Verde militare.
1: Verde oliva. Oliva di campagna.
0: Vabbè, quello è un problema tuo. Però diciamo che il colore è molto molto bello.
1: Molto
0: anche la è tagliato i capelli, cos'hai fatto?
1: No, l'ho legati.
0: Sei rimasta qui, beh, fa tutto qua, è arrivata la parrucchiera.
1: Là dietro c'è
0: un beauty station. Allora, tanta musica anche oggi, un sacco di musica, musica.
1: Sì, sì.
0: Intravedo anche il pezzo di Bruno Mars, dopo ti racconto una cosa che mi hanno raccontato questo weekend.
1: Volentieri.
0: Vabbè, sacco di roba,
1: sacco
0: insomma.
1: Di roba. A proposito, un sacco di musica, grande richiesta dopo i balli di gruppo, arrivano i balli non di gruppo, tra virgolette, ma che chiaramente sono super talmente virali che non puoi non ballarli e noi vi insegneremo come farlo.
0: Esatto, allora un mio amico mi ha chiesto, mi ha scritto adesso, ma tutta sta roba qua,
1: bravo,
0: dove la fate?
1: Qui, a Radio 2
0: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: dito nella piaga, Businessman, qui su Radio 2, 13:50 minuti. Buon pomeriggio a tutti da Manila Nazzaro e Giulian Borghesano.
1: Salve.
0: Questa è Radio 2 Music Room.
1: Sì, sì, sì.
0: A proposito di Dito nella piaga, che sta andando alla grande, nonostante il suo album Miss Italia, insomma, sia nato in mezzo ad una diatriba, diciamo, legale, però insomma ce l'ha fatta e lì e sta andando super bene. Anche un bel tour che tra l'altro la vedrà protagonista il 26 giugno a Bologna, poi da lì anche Perugia, tanti altri fino a novembre. Un bel
1: bene,
0: tour per Margherita.
1: Brava Margherita.
0: Brava.
1: Pensati più sexy, l'ho vista lì l'ultima volta. È il titolo di questo film, è diretto dall'Andreozzi, che salutiamo. Diana del Bufalo, protagonista meravigliosa. Sai che mia moglie ha detto: ma sta ragazza quanto è brava.
0: Sì. Diana del Bufalo è bravissima.
1: Però voglio dire, non Diana è magari è più famosa per un target giovane, vista anche la sua provenienza. Per un target più maturo, tipo mia moglie, non la conosceva.
0: Allora, Diana del Bufalo è nata nel talent di Amici di Maria De Filippi. È di una simpatia, tra l'altro.
1: Ma lei ha fatto Disney anche.
0: Non lo so, ha fatto tantissime cose, lei è un'attrice fenomenale, ma è di una simpatia. Diana, con Diana ridi, cioè appena apre bocca con Diana ridi, ma semplicemente perché è super simpatica, quindi complimenti davvero Diana il Bufalo. Però anche Margherita, la nostra Margherita Vicario, un punto dito nella piaga, ragazzi, è una bravissima attrice. Io gliel'ho detto quando l'abbiamo intervistato, lei potrebbe tranquillamente salire sul palco dell'Ariston perché è una showgirl completa.
1: Ma infatti lei ha fatto il film, ho visto un'intervista dicendo: l'ho fatto perché la Nazzaro me l'aveva detto.
0: Bravo.
1: Quella era. Comunque posso salutare tutti gli amici incontrati alla Notte Bianca dell'Eur.
0: Sì.
1: Eur come location in realtà era la Notte Bianca di Roma. E saluto Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma, che ho conosciuto, persona meravigliosa.
0: Tra l'altro una notizia bellissima, tutti sopravvissuti al caldo torrido.
1: No, puoi capire, io sono arrivato a casa, sono dimagrito 5 kg con la giacca, tutto precio e liquidi.
0: Dai, arriva la Macarena.
1: Balliamo?
0: Sì, loro, Los del Rio.
1: Tu pensi? Tra
0: poco balliamo, ragazzi.
1: Questi giorni eri da sola, adesso possiamo ballarla. 5, 6, 7, 8. Segui la Nazzaro sul 202 e impara a ballare con Radio 2.

0: Di fatto, certo, poi la Macarena, sì, perché poi in realtà in discoteca si ballava quella.
1: In Italia si ballano Los Locos, guai a chi li tocca, da questo punto di vista.
0: A chi li toccas.
1: Allora, un saluto al nostro amico che ci segue, ormai mi ha seguito anche durante questo weekend,
0: sì,
1: voglio ringraziare, in pratica mi ha raccontato il bollettino meteorologico del Giappone. Lui ci sta seguendo dal Giappone, in vacanza con la famiglia.
0: È uno stalker.
1: No, non è uno stalker. Tra l'altro, grazie, sta inviando dei messaggi bellissimi, Francesco, lui è di Capodorlando, in vacanza.
0: Ciao Franci.
1: In Giappone, in questo momento oggi ci saluta dal Monte Fuji.
0: Oh.
1: Dal attenzione Francesco, sì, oggi abbiamo una puntata un po' dedicata ai nostri amici, sì, giapponesi.
0: Sì.
1: Perché dal mondiale al Giappone abbiamo un sacco di notizie.
0: Fujiyama.
1: Esatto.
0: Allora, 348-7300-200, stavo guardando un ascoltatore che pochi di minuti fa, insomma, ha dato questa foto bellissima, perché ha dato a vedere i Pet Shop Boys a Taranto e c'è proprio la foto con il cantante dei Pet Shop Boys. Che bei ricordi
1: che noi abbiamo raccontato, il Medimex, giusto?
0: Sì,
1: di Taranto,
0: brava,
1: l'abbiamo raccontato col presidente la scorsa settimana. E quindi bene, fa piacere.
0: Senti,
1: perché,
0: tu vuoi salutare qualcuno che hai incontrato?
1: No, il mio
0: Luca
1: salumiere
0: Bona,
1: Sandro e Simona, che sono sempre molto carini. No, a parte registi e tutto il resto, va bene, dai, tra poco parliamo del Giappone. Adesso abbiamo un bel dritto, come l'ho nominato io,
0: che abbiamo
1: un dritto, un legato.
0: Niente, non ti posso lasciare due giorni che qua succedono cose.
1: Sì. Laila LaBash, benissimo, ci sta Laila LaBash.
0: Eh?

0: Scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a Amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Radio 2 Music Room.

Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e

0: Paradiso singolo, estratto dalla riedizione di Casa Paradiso, ed è il momento prima della canzone di Vasco Bollicino.
1: Sì, in qualche poi, maniera, in qualche maniera
0: quella roba lì,
1: e comunque una sorta di ritornello estivo, anche Tommaso Paradiso ce l'ha regalato.
0: 14 luglio vieni a Bassano del Grappa?
1: No, io sono qui.
0: Peccato.
1: Sono sempre
0: perché
1: qui.
0: C'è la data di Tommaso Paradiso, esatto, sul ponte di Bassa. Sì, è lui lì che agita.
1: Canterà. Pronti a ballare?
0: Sì.
1: Siete, are you ready?
0: Yes.
1: Anch'io, lo diceva Madonna, non so se
0: bello.
1: Ti
0: era uguale però.
1: Magari.
0: Siete caldi?
1: Siete caldi?
0: Meglio non dirlo
1: in
0: questi giorni.
1: Vabbè, siete molto caldi. Allora, vi abbiamo regalato uno spazio dedicato ai balli di gruppo qualche giorno fa. Adesso i balli non sono di gruppo, ma lo diventano spesso perché sono super iconici.
0: Sì, i balli di gruppo, allora, Macarena, Los del Rio, abbiamo sentito prima, e poi la versione invece Los Locos, era quella italiana. Gioca Gioia di Claudio Cecchetto, salutare e il Meneito e il mio marito Seneito e il Limbo Rock e la bomba Los Locos, anche la bomba.
1: Adesso sai cosa ascoltiamo?
0: Cosa ascoltiamo?

0: Però signori, scusate, allora
1: è una copertura.
0: Carioti, posso dire una cosa? Vacanze di Natale. Lillo, sì. Lillo sì, interpretato sì, sì, da Jerry Calà, Maracaibo.
1: Fantastico.
0: E io ogni volta
1: ragazzi,
0: che sento l'originale mi viene in mente.
1: Da. Poi cosa abbiamo? Ah ragazzi, tormentone che ci hanno regalato i ricchi e poveri.
0: Questa è musica di Carioti.
1: Sì. Sarà perché ti amo. È un'emozione. Questa ovunque va.
0: Ma lui la mette anche al Summer Tears, Team Summer Hits.
1: L'hai messa al Summer Hits, Leonardo?
0: L'hai messa?
1: Allora, signori, anche stasera il DJ set Radio 2, Leonardo Carioti
0: e Barti Colucci, che è quello che salta sul palco da una parte.
1: Comunque questa è la canzone che cantano anche i bambini, quindi tanto di cappello e che poveri, grandiosi.
0: Ma attenzione signori, perché un altro riempipista ci arriva direttamente dalla voce, la storia di Raffaella Carrà, il Tuca Tuca.

0: Mamma mia, ragazzi, la mitica Raffaella Carrà.
1: Brava.
0: Terminiamo con un'altra canzone che ci ha regalato la mitica Supergirl, come la definisco io, Lorella Cuccarini.
1: Aspetta, tu le mosse le sai?
0: Un pochino, okay. Signori, prego.
1: Allora, la notte vola.
0: Vola, vai.

0: tanto.
1: Io ho la versione Lorella. Così. Ciao Lorella.
0: Grazie.
2: Che bello. Meraviglia.
0: Allora, i vostri messaggi al 348 7300 200. Benson Boone. Eccolo qui.

0: Down. Slow it down.
1: Certo che mamma dal mia, ballo ragazzi. Di gruppo a questo pezzo d'amore, il momento dei lenti, il passo è breve.
0: Comunque Benson Boone è veramente un fenomeno.
1: Allora Vincenzo, sì, al 3487 300 200, ha scritto: ragazzi, come balli di gruppo vale pure un ballo do cavallo di Gigione?
0: No, certo.
1: Ma secondo te do cavallo
0: e qua subito diventa diventa subito castello delle cerimonie, ve lo dico,
1: che
0: bellissimo.
1: Poi c'era il ballo del pinguino, sono un sacco di balli che dal
0: ballo del qua qua,
1: ballo del qua qua,
0: scusa,
1: dagli anni 60 ad oggi ce ne sono.
0: Vabbè,
1: stati
0: dai,
1: inventati
0: magari,
1: un sacco.
0: Magari li recuperiamo,
1: magari.
0: Li recuperiamo, sì, recuperiamo. Sì, sì, sì. Allora parliamo di Giappone,
1: ecco.
0: Allora qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di queste gesta incredibili, sconvolgenti dei tifosi del Giappone.
1: Sconvolgenti, hanno pulito.
0: Ma cosa che non fa nessuno, hanno pulito lo stadio dopo la partita del Giappone.
1: Sì. E poi li hanno anche copiati altre nazioni.
0: Ah sì, beh, meno male, sì, almeno. Sì, sì. Ecco, allora, cosa è successo invece? Che dall'altra parte del mondo le signore
1: giapponesi
0: hanno detto: sì, sì, bravi, bravi, soltanto che a casa non fate niente. Dice, sì, siete bravi a fare esempio, a dare questo esempio a tutto il mondo, soltanto che l'uomo giapponese casa sembra non faccia nulla.
1: C'è una signora in Giappone che ha messo due foto, una del marito che sta pulendo lo stadio, l'altra dello stesso marito che è sul divano mentre le lava i piatti, e al centro spicca la scritta: please do it at home, fatelo anche a casa.
0: Va bene, ne parliamo tra pochissimo al 3487 300 200. Per ora arriva Sino Spyro e la sua Material Lover qui su Radio 2.
1: Bacetti.

0: contro il cielo. Tra l'altro questa seconda canzone in scaletta della notte di Certe Notti, la quarta e ultima data di questo giro che è partito da negli stadi Bibione, Roma, Torino e San Siro il 20, quindi sabato. Balliamo sul mondo era la prima canzone, quella che ha aperto
1: tu
0: il concerto.
1: Pensa come è aperto, cioè pensa ai fan.
0: Aperto di brutto. Tra l'altro lui era il primo concerto che ha fatto a San Siro, era il 1997. E secondo me tornare a San Siro è come se il tempo non è mai passato, perché poi in realtà lo stadio è quello.
1: No,
0: sì, cioè dal 97 a oggi forse un anello hanno aggiunto, però
1: sì, la differenza per il problema più che altro per Ligabue, avendo un repertorio molto più ampio,
0: certo.
1: Abbondante, la scelta. Però immagino i fan di Liga cantare questa canzone Urlando contro il cielo.
0: Beh, ma tu pensa, allora scusami, parti con Balliamo sul mondo.
1: È già lì.
0: Urlando contro il cielo.
1: Poi
0: Una vita da mediano.
1: Sì.
0: E lì l'inno di Oriali. Poi Tra palco e realtà, il giorno di dolore che uno ha. Hai un momento, Dio, salviamo il salvabile, il tempo e la distanza.
1: No, la voce già non c'è più.
0: L'ultima, le ultime due sono Buon compleanno Elvis, sì. Perché anche lì c'è il compleanno quest'anno, e Certe notti. Su Certe notti, gente che si è messa insieme.
1: Eh sì, il piangeva, certo.
0: No, sono proprio fidanzati.
1: Tu pensa a quello che invece è successo ieri a San Benedetto del Tronto, unica tappa italiana di Ricky Martin, 30.000 appostati davanti allo stadio, all'arena appunto di San Benedetto del Tronto, dalla mattina, tu immagina col caldo, per entrare. Alla fine chi c'è stato racconta di un concerto impressionante con l'apertura del nostro Samurai J.
0: Ah, vedi?
1: Già.
0: Tra fighi lì sul palco.
1: Tra ritmi latini, intendiamo i latini, appunto.
0: Vabbè, Magnetic?
1: Sì.
0: Perché tutte e due sono magnetiche.
1: Questa è una delle canzoni più belle in questo momento in rotazione radiofonica. Loro sono i Bausa.
0: No, i Bauscia, no, che lì era milanese.

0: Bausa, questa è Magnetic. Posso dire che è un pezzo veramente bello, suonato molto molto bene, c'è anche quella solo di piano eccetera, cioè diciamo è la fruizione della urban europea in chiave più pop, quindi so, per gusti molto molto più ampi. C'è molta elettronica, c'è il pop, c'è il rap, ma soprattutto ci sono cose suonate bene, quindi
1: sì,
0: ci fa piacere suonarla.
1: C'era questa roba qui, adesso parlavamo a microfoni spenti io e Julian, perché i Bausa esistono come trio norvegese, però il Bausa in questione è un rapper tedesco. Sono, c'è un caso di omonimia, sì.
0: C'è il Bauscia, che è un mio amico di Milano, ma quello non suona.
1: Abbiamo aperto involontariamente il file delle faccende domestiche del ruolo degli uomini. Partendo da questa notizia del Giappone, dove appunto le signore, dopo aver visto le immagini dei loro mariti così impegnati a pulire lo stadio, cioè a casa non fanno niente.
0: Ha messo le immagini di quando sono a casa.
1: No, sembra in realtà che c'è qualcosa, c'è un bel dato: le donne giapponesi dedicano più o meno 3 ore al giorno di lavori domestici, spese e cura dei figli, gli uomini al massimo 47 minuti.
0: Quanti?
1: 47 all'anno.
0: Ragazzi, sono tantissimi, bravi giapponesi, applauso. 47 minuti.
1: 47 minuti.
0: Ma tu scherzi?
1: Minuti.
0: No, sto giocando naturalmente. Sì, adesso quando arrivo a casa Giorgia
1: inizia a impostare il timer, appena arriva a casa facciamo scattare i 47 minuti. Esatto.
0: Sai cosa mi ha detto l'altro giorno?
1: Sì.
0: Tu quando arrivi a casa sei tutt'uno col divano.
1: È
0: nel caldo,
1: capisco. E la stanchezza. Però in realtà i giapponesi sono portatori di esempi importanti in tutto il mondo, anche per quanto riguarda, abbiamo parlato dei treni, dei ritardi, anche dei pedaggi, però ve lo racconto tra pochissimo, dai.
0: Sì, però ci hanno mandato una foto qua.
1: A proposito dei rifiuti,
0: spiegandoci che in Giappone ti porta, i cestini non ci sono per strada,
1: no.
0: Ti porti una borsetta e te la riporti in hotel, la spazzatura che produci.
1: Esatto, così come a Singapore. Non è possibile gettare la carta, cioè tu pensi, getto la carta e non c'è nessuno, mi vede nessuno.
0: Sai che lì non scippano mai, il rischio è alto.
1: Il rischio è che scippi immondizia. Esatto. Arriva Diodato, qui su Radio 2.
2: Sai che cosa penso? Non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Comunque, Mariano, che è un nostro ascoltatore molto attento, ha detto una cosa, secondo me, sacrosanta, in difesa degli uomini giapponesi.
1: Sì, cioè?
0: Modalità ninja in 47 minuti per lavoro de 3 ore.
1: Può essere.
0: Così.
1: Però probabilmente, se è così, signori, ditemi dove si trovano, perché sennò lo prendo a pacchetti, lo regalo alle mie amiche al compleanno. Ma che scherzi.
0: Io 47 minuti riesco ad alzarmi. Detta così sembra proprio una chiavica.
1: Allora, i giapponesi sono portatori sani di esempi di cui prenderne atto in tutto il mondo. È successo lo scorso aprile una cosa incredibile. Quando l'ho letta mi è venuto da ridere pensando a quello che sarebbe accaduto in Italia.
0: Sì.
1: Cioè, c'è stato un aggiornamento software che è andato male, è andato in tilt e ha messo in tilt per 38 ore il sistema di telepedaggio elettronico dell'autostrada giapponese, quindi del Central Nippon Expressway.
0: Yes.
1: Quindi per 38 ore il pedaggio non si pagava.
0: Sì, 960.000 veicoli quindi hanno attraversato con la trombetta brasiliana.
1: In Giappone sono andati tutti a casa,
0: esatto,
1: in maniera proprio ligia. Hanno pagato online il pedaggio.
0: Non tutti, praticamente di 960 macchine 38.000 hanno pagato, quindi il 36.000 persone, cioè il 3,8%, gli altri hanno fatto finta di niente, sono girati verso il sollevante.
1: Devo dire la verità, che quando ho letto questo dato ho detto magari in Italia, neanche
0: il 3,8 in Italia,
1: ma neanche lo 0,0,
0: ma no,
1: 0,
0: ma
1: 0,
0: 0,
1: 0,
0: ma 0, 0,
1: 1, 1. Io che ho i sensi di colpa.
0: Sì. Vabbè, io ti seguo.

0: Sì, questo è proprio da farci
1: sulle mani. Adesso più difficile, mani in tasca, battetele seguendo il ritmo, fa malissimo. Questa l'ho fatta quando lavoravo in discoteca, fai gente che capito, boh, pom, tipo lo schiacciano.
0: Gente che, ecco.
1: Allora,
0: che
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, questa canzone la trovate anche nel film Trolls. E stavamo io e la Nazzaro dicendo a microfoni spetti, sto ragazzo che percorso ha fatto dagli NSYNC in poi, già con gli NSYNC spaccavano di brutto.
0: E poi, ma come balla? Canta, balla. Cioè, io lo proporrei a Sanremo, così, per dire.
1: Come cosa?
0: Come tutto.
1: Come ospite.
0: Come magari.
1: Costa troppo.
0: Lo so, ragazzi. Costa troppo. Questi... non apriamo questo dibattito. Ora,
1: questi poi,
0: guarda,
1: fai da passare... quando poi fabbrica scarpe, questo ormai non...
0: fate passare il 15 d'agosto, fate passare Ferragosto e inizia il Toto Sanremo. Povero Stefano De Martino.
1: Allora, lasciateci in pace De Martino... amici della stampa gossipara, ma hai visto che sono andati a rompergli le scatole con i cannocchiali mentre lui è in barca che ascolta musica? Sta ascoltando i pezzi di Sanremo, ma che ne sai?
0: Vabbè, bisogna.
1: Se non hai fatto il piano bar,
0: ci sta che comunque i giornali devono uscire, devono scrivere cose comunque, perché non offendano nessuno, va
1: comunque
0: bene.
1: Comunque voce di corridoio dice che già ad oggi sono arrivate oltre 500 pezzi.
0: Vabbè, ragazzi,
1: e quindi 500 canzoni proposte per Sanremo
0: è difficilissimo.
1: Ma come fai?
0: Infatti la mia ho immaginato questa questo problema l'anno prossimo.
1: No, io la mia zecchino d'oro dritto
0: direttamente. Allora, a proposito ancora di Giappone, giusto per chiudere un po' il discorso che proviene sempre dai mondiali, nel 1979 loro sono stati gli inventori delle hotel capsule, cioè quelle celle, cioè
1: quelle
0: dove vado a dormire. Quelle cellette, come sono comode. Ma, cioè, ho visto anche per questioni di spazio, questi cristiani dormono in piedi.
1: Sì, perché
0: cioè,
1: non è neanche il posto per
0: impilati,
1: le borse. Poi.
0: Sono impilati come delle.
1: Io non riuscirei, io muoio. Cioè, non ce la faccio.
0: In realtà, poi l'idea è stata leggermente rielaborata. Adesso stavo leggendo che al centro di Piccadilly, quindi parliamo di Londra, uh-huh, è nato questa zona con 1000 capsule da 30 sterline a notte, cioè quindi super economiche, infatti vengono considerate Ryanair degli hotel in qualche maniera, per totale assenza di servizi eccetera eccetera, e da qui in avanti sembra che sia la nuova moda quella di scoprire questi posti dove in realtà dormi, perché tutto il resto sono tutti spazi in comune.
1: Ma certo,
0: anche il bagno, tutto
1: in comune, dormi solo nella supposta, poi la mattina ti scaricano dentro il Tamigi, arrivederci. Questa roba qua, mettiamo una canzone
0: arriva Gracie Abrams qui su Radio 2.
1: Ce la faccio.
0: Hit the wall.
1: Ce la faccio. Roba da matti.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall. Stavamo vedendo le date io e la Nazzaro. Il 2-3 dicembre, ve lo diciamo oggi,
1: sì,
0: è a Denver.
1: Esatto, organizzatevi. Ci fermiamo un attimo, arriva uno spot e poi rientriamo con Benji Fede.
0: Yeah.

0: la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Radio 2 Music Room.

0: basta.
1: Allora, una volta noi ci facevamo delle domande, quale fosse Paola e quale fosse Chiara. Poi è arrivato il momento di Colapesce di Martino.
2: Nino.
1: E la domanda è, adesso la domanda è: quale Benji e quale Fede?
2: Esatto. Beh, diciamo che
1: tu lo sai.
2: Adesso mi fa. Poi cambiano sempre i capelli questi ragazzi, altro che noi donne, il colore.
1: È quello, perché uno dice quello con i capelli platino, poi domani ce li ha neri.
2: Esatto.
1: Comunque, vabbè, questa qua è la rivisitazione di La Vasca di Alex Britti. Viva la Vasca! Rilegge appunto l'immaginario di Alex, e Alex è anche protagonista del pezzo e nel video.
2: Si è prestato ai millennial in qualche maniera, in maniera super ironica. Allora, non ha bisogno di identikit la faccia di Cesare Cremondini. Amatissimo, l'altro giorno mi ha raccontato quanti biglietti ha venduto nel suo tour, Cesare.
1: 900
2: totale,
1: qualcosa
2: totale,
1: mille.
2: Una cosa esatto. Incredibile. Sì. Cesare colleziona fan di ogni età ed è diventato virale anche per l'emozione che ha scatenato il video di una signora, un insegnante di 71 anni.
1: Sì.
2: Video che è diventato appunto virale grazie al lato buono dei social. Questo video è arrivato a Cesare, che ha voluto rispondere.
1: È vero, perché il 13 giugno la signora Cinzia Filiteri, della Romagna, 71 anni, è andata al concerto di Cremonini. Ora, a lei piace tantissimo Cremonini, ma giustamente non è che sa tutte le canzoni a memoria.
2: Memoria, sì.
1: Ex insegnante, e tra l'altro lei è anche grafologa, si è segnata su un quadernetto in corsivo tutti i testi delle canzoni.
2: Esatto, come si faceva un tempo,
1: Come si faceva una volta. Questo per non perdere neanche una parola durante il live di Cesare. Qualcuno l'ha inquadrata, ha fatto un video di questo momento, è andata sui social e, come dicevi tu, è arrivato lo stesso Cremonini che le ha scritto una cosa molto carina, insomma,
2: le ha mandato un messaggio, le ha scritto appunto meravigliosa. A sua volta la signora ha risposto: la prima volta che mi emoziona così tanto, soprattutto da vecchia, insomma, tra virgolette, insegnante, ha detto: attenzione, non potevo andare impreparata al concerto di uno degli artisti che amo di più. Io credo che sia un attestato di rispetto nei confronti di chi fa questo lavoro,
1: che
2: non esiste quasi più, quindi immagino perché Cesare si sia emozionato così.
1: Sono d'accordo anch'io.
2: Arrivano i Coldplay qui su Radio 2, In My Place. Eccolo qui.

0: Coldplay.
1: Coldplay.
0: Già fa venire caldo il nome di sto gruppo.
1: Coldplay. A proposito di Coldplay, ve lo ricordate? Sì. Un anno fa al loro concerto ci fu tutta la questione della Kiss Cam.
0: Caso.
1: È passato un anno, esatto.
0: Anno Chris Martin che ha rovinato, ha fatto un danno involontario.
1: In realtà, riassumendo quello che è accaduto un anno fa, lui con questa storia delle Coldplay. A proposito di Coldplay, ve lo ricordate? Sì. Un anno fa al loro concerto ci fu tutta la questione della Kiss Cam. È passato un anno, esatto.
0: Chris Martin che ha rovinato, ha fatto un danno involontario.
1: In realtà, riassumendo quello che è accaduto un anno fa, lui con questa storia delle Kiss Cam durante il suo concerto inquadra due.

0: inquadrato un tradimento proprio in flagrante, ecco, lui sposato e lei sposato.
1: Colleghi. 90 milioni di visualizzazioni su
0: quella roba lì.
1: Quella roba lì.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Eh sì, perché entrambi erano sposati, quindi era una fedifra.
1: Sì, in più lavoravano nella stessa azienda, perché uno era il capo, il CEO.
0: Sì.
1: CEO. Lo zio.
0: Era lo zio.
1: E l'altro era la Chief People Officer, cioè la responsabile, capito, della stessa azienda, tra l'altro.
0: Esatto. Allora, è stata portata avanti, cosa è successo? Un'indagine interna, lui 2 o 3 giorni dopo ha deciso di dimettersi, poi qualche tempo dopo si è dimessa pure lei, poi a un certo punto lei chiede il divorzio al marito, ammettendo di aver tradito,
1: sì,
0: per poi scoprire che in realtà la moglie di lui l'aveva già tradito.
1: Esatto, e tra l'altro poi che il gatto si mangiò il topo che mio padre comprò.
0: E tutto questo è arrivato, quel, diciamo, il salotto più famoso al mondo, quello di Ofra.
1: Yes.
0: Ofra. A marzo, lei ha partecipato a questo speciale e ha raccontato tutta la versione. Io credo che ci faranno un film fino alla fine.
1: Nel frattempo hanno fatto un videogioco
0: pure
1: online, sì, un morality play.
0: Sì.
1: Vabbè, che dire, Chris, la prossima volta, Chris Martin.
0: Scusami, gli americani hanno fatto un videogioco che si chiama Morality Game.
1: È una sorta di morality play.
0: Play, cioè gli americani,
1: sì,
0: hanno il coraggio di fare.
1: Certo.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Vabbè. Hai visto questi giorni Ciufolo che è impazzito?
0: Mace e Salmo qui. Le cattive abitudini.

0: Bebe Rexha, Meant to Be. Florida o Florida Georgia Line?
1: Florida, diciamo.
0: Anche così. Per il nome, dici?
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì, può essere.
0: Hello, my name is Florida.
1: Sì.
0: Yes, okay,
1: sì.
0: Ci sta.
1: Ok,
0: ci sta.
1: Comunque, rimaniamo un attimo in zona, Stati Uniti, perché yes. È stata condotta una ricerca molto interessante. Lo sappiamo bene che lo smart working ormai è una modalità estremamente scelta, soprattutto dopo il Covid. Sembra che dal 2019 al 2026 addirittura ha quadruplicato il numero di persone che ha deciso di fare, o in qualche maniera è stato destinato a fare smart working, che in realtà in Italia si chiama così.
0: Sì, solo in Italia.
1: Solo
0: in Italia, perché nel mondo è work from home,
1: remote
0: working, cioè lavoro da remoto. Noi siamo invece smart come paese, quindi sai che fa quando lavori, sono smart.
1: Smart perché in Italia, siccome c'è il problema del traffico, esatto. Ecco, allora dice facciamo veloce, riusciamo a lavorare. Il dato allarmante è stato portato avanti uno studio su circa 588.000 lavoratori negli Stati Uniti, tutti studiati, e appunto è risultato qualcosa che si poteva prevedere. Lo smart working riduce la socialità, rovina la salute mentale.
0: Sì, perché allora rimani solo tutto il giorno perché lavori da casa. Il problema è che poi ti abitui a questo e alla fine non esci neanche la sera dopo il lavoro. Quindi ti isoli completamente. Sì, sì. Però c'è da dire una cosa, che peggio del periodo Covid a livello mondiale,
1: certo,
0: non c'è stato. Quindi al di là delle considerazioni, il problema vero è quello. Mia moglie lavora in smart working,
1: sì,
0: però anche una vita sociale. Cioè,
1: esatto,
0: che...
1: poi dipende da tutte le persone. Poi c'è chi decide di fare lo smart working da Santo Domingo, dal Messico, dai Caraibi, e questa è una storia che vi andremo a raccontare tra poco.
0: Lui è il mio mito.
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Bruno Mars su Radio 2, On My Soul.

0: Bruno Mars, ladies and gentlemen, quanto talento. Allora, ti stavo dicendo prima all'inizio della puntata che proprio con i Los Locos stavo parlando, e Paolo, uno dei due Los Locos, che vive parte dell'anno proprio a Santo Domingo,
1: sì.
0: Vedi, adesso microfoni spenti, parlavamo di quello che ahimè purtroppo è successo, sì, lì a Santo, sì, Domingo. Mi dicevi che conosci tu quel posto.
1: Ci sono stata due volte in quel villaggio,
0: ecco.
1: Sì, sì, sì.
0: E, Santo Domingo, e lui, girando tanto il mondo, è andato a vedere Bruno Mars a Toronto. Adesso ha già il biglietto il 14, sono due date a San Siro, 14 e 15 luglio di Bruno Mars. Va detto, di concerti ne ho visti tantissimi, di performer ne ho visti tantissimi, da tutti i più grandi. Ha detto lui
1: è un fuori
0: forse
1: classe.
0: Dopo Michael Jackson il pianeta è quello lì, cioè è una cosa, ha detto, pazzesca.
1: Pensa.
0: Poi anche a livello scenografico, cioè, però ha detto lui sul palco è straordinario.
1: Tu pensa anche la stranezza della vita, cioè Bruno Mars ha attraversato un periodo davvero di grande crisi e difficoltà, non riusciva né a scrivere né a vendere più biglietti, poi improvvisamente si è sbloccato con un brano e da lì è ripartito, tant'è che questo tour è il tour probabilmente che ha venduto più biglietti insieme, credo, a quello dei Coldplay, una roba del genere, quindi ha fatto tipo sold out in pochissimi minuti, nel momento in cui c'è stato il release delle prevendite. Insomma, complimenti Bruno Mars.
0: Perché non c'è, possibilità. Sai cos'è? Che non c'è quella musica, lo diciamo sempre noi, no? La musica come il cinema, la televisione, la radio, cioè sono mestieri che non puoi mai sapere poi cosa succede, e in questo caso è successo.
1: Esatto.
0: Ah, suoni
1: mamma
0: tu?
1: Mamma mia ragazzi, che pezzo.
0: Aspetta.
1: Sì,
0: senti,
1: no,
0: che brava che
1: brava,
0: sei.
1: Brava, mazza.
0: Mazza?
1: Ah, come no?
0: Brava, aspetta, fammi un accordo.
1: Bravissima.
0: Sì.
1: E in tour anche la nostra Giorgia, da luglio Termoli e poi Vigevano, okay. E poi ancora abbiamo Palmanova e tante altre. Questa è Girasole.

0: Era Sole di Giorgia qui su Radio 2, era l'estate 1999, questo uno dei tormentoni di quell'estate, ma quell'estate ci regalava anche 50 special dei Luna, sì, Pop, Il mio nome mai più di Piero Pelù, Mambo Number 5.
1: Ah sì,
0: te lo ricordi?
1: 1, 2, 3, 4, 5,
0: Lubega.
1: Ti ricordo che
0: sembrava quella... milanese come nome.
1: Ti ricordo che quella era l'estate dove io fa tutte le selezioni di Miss Italia e le facevo con queste canzoni.
0: Signori, ma che ne sanno i 2000 della Nazzaro che mi stava per essere incoronata la più bella d'Italia, brava, brava.
1: Sono passati così tanti anni.
0: Sono passati 3-4 anni.
1: Sì, diciamo scusa,
0: oggi è 2003?
1: Sì,
0: quanto siamo oggi? 2000?
1: Sono 27
0: mamma
1: anni.
0: Mia, come vola il tempo. Stiamo facendo dei discorsi d'anziani.
1: Basta, basta. Allora, parliamo dello smart working da Santo Domingo e si è aperto
0: un divano.
1: Un dibattito politico-culturale in quella di Lecco, anzi precisamente a... ma come si chiamano questo paese? Soprattutto gli abitanti di questo paese.
0: Calolzio Corte. Gli abitanti, niente, Andrea, Francesco, Giovanni,
1: Cortesi,
0: è più facile.
1: Calolzio, esatto. Cortesi. Vai. Ecco. Allora, è scoppiata questa polemica legata a responsabili dell'ufficio tecnico comunale che sta svolgendo dal 30 maggio al 30 giugno un mese di lavoro da remoto dalla Repubblica Dominicana.
0: Perché c'ha moglie e figlio, minorenne tra l'altro, che sono di là, quindi doveva accompagnarli Repubblica Dominicana. È un casotto, ma nel casotto bisogna anche fare un po' luce.
1: Un po' di chiarezza.
0: Perché, come ha detto anche il sindaco del paese, c'era la necessità del dipendente che è stato assunto da poche settimane, ma era già noto fin dal momento dell'assunzione
1: che aveva questa necessità, che avrebbe avuto questa necessità in questo periodo.
0: Poi metà del periodo è coperta da ferie legittime, quindi di quel mese buona parte lui comunque alle ferie, e poi lo smart working per i giovani restanti è stato concesso per garantire la continuità di un servizio che altrimenti avrebbe dovuto essere sospeso.
1: Interrotto.
0: Quindi lui in realtà sta lavorando.
1: Esatto, è una strumentalizzazione politica e tuona tutta una serie di rosiconi, perché chi fa lo smart working nella cucina di casa e chi da Santo Domingo, scusa. Poi quando bisogna dire le cose diciamole.
0: Esatto, noi abbiamo chiesto a Librandi di trasmettere dai Caraibi.
1: In genere, faccia lei.
0: Quando, anche a dicembre.
1: Anche
0: va
1: a dicembre.
0: Benissimo.
1: Arriva Olivia Rodrigo qui su Radio 2.

0: E 23 minuti, dobbiamo salutare il nostro amico collega Barti Colucci, perché è di là in regia. Ciao Barti, saluto a Barti, che poi più tardi insieme a Leonardo Carioti saranno protagonisti sì. nel pre-show cura di Radio 2 sul palco di Piazza del Popolo Team Samarit, perché fanno quei mezz'ora 40 minuti, sì, diventa una discoteca.
1: Tu hai visto come ha salutato Barti?
0: No, come ha
1: No, ti prego, caporale, non riprendere la regia. Fidati.
0: Allora, noi a Barti abbiamo chiesto due cose oggi. Su quel palco, con tanto di video, dovrà fare questo saluto e poi il moonwalker.
1: Il moonwalker.
0: Che perché lui lo fa molto, molto bene.
1: Bravissimo.
0: Poi il moonwalker davanti a una piazza così importante.
1: Guarda, Michael Jackson sta pregando.
0: Anche Carioti.
1: Anche Carioti. Allora, abbiamo una notizia molto interessante riguardo a Leo Messi. Barti. Leo Messi è alto quanto te, più o meno.
0: Sì, però. No,
1: forse più basso. Tu sei più basso. Tu sei più basso di Leo Messi.
0: No, non credo.
1: Ma che stai dicendo?
0: No. Senti il titolo,
1: il
0: però,
1: titolo,
0: che è tutto il programma.
1: Esatto.
0: Inaugurata la statua di Messi più alta al mondo.
1: Sì, già la più alta.
0: La seconda è in India.
1: Allora, sono proprio eccessivi lì in Patagonia. Quindi, se sì. fate un viaggio nel bel mezzo della Patagonia.
0: Ecco, dillo di là, però.
1: Patagonia.
0: Che... Sì.
1: Non vi potete perdere, perché a un certo punto potreste vedere questa statua alta 26 metri.
0: Esatto.
1: La statua di Leo Messi alta 26 metri.
0: 26 metri.
1: Eccessivo, dai.
0: Allora, c'è da dire una cosa, che Messi è celebrato in tutta l'Argentina con murales che colorano le città, statue, statuine, quadri, dipinti, eccetera. Perché? Perché lui è considerato Dio.
1: Sì.
0: Cioè lui è un Dio per gli argentini. Perché è uno che ha segnato per sempre la storia del calcio argentino, pur essendo ancora in attività, essendo ancora vivo, è venerato.
1: È venerato, sì. Ma infatti ci sono molti scusami, mi ha distratto Barti con le sue battute. Allora, sono molte infatti le immagini virali di Messi che va al ristorante e
0: sì. qua,
1: se per caso qualcuno si accorge che Messi è andato al ristorante con la famiglia, è spacciato, cioè non potrà più uscire da quel ristorante. Io ho visto un'immagine una volta, una ressa davanti a quel ristorante.
0: Sì.
1: Giustamente poverino dice, ma io come faccio a uscire?
0: Ma lì in Argentina?
1: In Argentina.
0: No, era Barti, perché è andato in vacanza lì e lo fa anche Barti.
1: È difficile, è il mio paese Barti, per te.
0: Sì,
1: eccola.
0: Questa è la sua canzone.

0: il mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Ho notato per la prima volta, guardando il video, che sulla canotta bianca della Brancale.
1: Sì. Cioè,
0: Barti ti giuro, ti tolgo.
1: Ma io non lo so, cos'è che ti dice?
0: Lascia perdere. Alla canotta bianca con la disegnata, sì, una sedia. La Brancale.
1: La sedia del suo paese. Che poi sta canzone è la fotografia del classico paesello del sud Italia.
0: Sì.
1: C'ha la foto con la. Non l'ho notata. Allora, sì, adesso facciamo una cosa: ci fermiamo. Andiamo a Saxaruba, c'è il GR2, poi torniamo con la seconda parte. Nel frattempo ordino anche una
0: al
1: sedia
0: mio
1: con
0: paese
1: la piscina. Andiamo.
0: Tra poco.
2: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Livio Fettella. Apriamo con lo sport, calcio e mondiali. In campo stasera le due finaliste della scorsa edizione, Argentina e Francia, impegnate con Austria e Iraq. Ma l'attenzione in queste ore è sull'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. Alla fine pronostico rispettato, ha vinto Giovanni Malagò con il 68,58% dei voti. Da solo non potrò fare niente, ma con voi posso fare tutto, ha detto il neoeletto. E nuova accusa di doping nei confronti di Alex Schwarzer, l'atleta italiano già due volte fermato per sostanze proibite, è risultato positivo all'EPO in seguito a un controllo avvenuto in Germania in occasione dei campionati di marcia su strada. L'ufficializzazione della notizia è arrivata con un comunicato di NADA, l'agenzia nazionale antidoping tedesca, che ha aperto un procedimento e sospeso temporaneamente Schwarzer, che fra poco alle 16 terrà una conferenza stampa via internet. Cronaca, la vicenda di Alicia e Sara, le due sorelline sparite da una casa famiglia in Abruzzo 15 giorni fa e rintracciate ieri sera a Formia, arrestati con l'accusa di sequestro di persone in concorso, la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazzine non vogliono tornare dal padre e anche il procuratore di Sulmona ha reso noto che non hanno fatto salti di gioia quando sono state ritrovate. Indagata anche l'anziana zia che le ospitava nel suo appartamento nella cittadina laziale. L'ascoltiamo.
5: Ma lei era consapevole che questo significava anche assumersi delle responsabilità?
6: Sono arrivata dopo.
5: Lei quanti anni ha, signora?
6: 79, sono vecchia.
5: Come sono arrivate qui le bambine? Sono arrivate di notte?
6: Sì.
5: Chi gliele ha portate?
6: Il nonno. Il sabato sono venute, mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Allora io ho detto vabbè, non ci sta problema, tanto la casa è questa. Sono andata a fare la spesa, me l'hanno portata e alla notte mi hanno portato le bambine. Questi 15 giorni dalla famiglia della mamma, delle bambine, non sono venuto nessuno, né la telefonata, né la mamma, né la nonna, la zia, nessuno.
5: Alla fine di questa storia...
6: Aspetta, non lo so, gli arresti domiciliari, sto qua.
5: Non sa se le ragazzine sentissero la madre in questi giorni.
6: Non mi dicevano niente.
7: Sara Verta, GR2.
4: All'estero, terminato il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti a Burgenstock sul lago di Lucerna in Svizzera. Ora proseguirà il confronto fra i team tecnici. Il vicepresidente americano Vance ha parlato di buoni progressi. Poco fa gli Stati Uniti hanno autorizzato la consegna e la vendita di una parte di petrolio iraniano.
8: Abbiamo posto ottime basi per un accordo di pace finale, sottolinea Vance, il vicepresidente americano. In cassa il ritorno in Iran degli ispettori della IEA, ma soprattutto garanzie sull'apertura di Hormuz, sui fondi iraniani congelati, una soluzione concordata con il coinvolgimento del Qatar affinché, dice, lo sblocco possa essere utilizzato a beneficio del popolo iraniano. Poi il punto più dolente, il Libano. I colloqui per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono in corso, ammette, ma ribadisce, Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Accogliamo con favore qualsiasi qualsiasi aiuto per la fine della guerra, commenta il presidente libanese Aoun, ma nessuno negozia per nostro conto. In Libano per ora la tregua oggi sembra reggere, ma il falco di estrema destra e ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir dichiara: il Libano dovrebbe essere il campo da gioco di Israele, e ancora: Trump è un amico ma non possiamo accettare un cessate il fuoco. I negoziati per un accordo di pace definitivo dipendono da tre punti principali del memorandum d'intesa, scrive il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei su X: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani, sblocco dei beni di Teheran congelati. Marco Barbonaglia, GR2.
4: È già arrivato a Londra Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che si candida dopo le dimissioni del premier Keir Starmer a guidare il Labour Party. Una crisi di governo che avviene a 10 anni esatti dal referendum del 23 giugno 2016 che segnò l'uscita dall'Unione Europea. Il paese è segnato una forte instabilità, 7 i primi ministri che hanno governato in questo lasso di tempo. Si aggrava l'emergenza caldo ed è impennata delle città italiane da bollino rosso. Oggi sono 12 contro le 8 previste. Mercoledì saliranno a 16. Quelle in questo momento sotto le ondate di calore sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, poi Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e infine Verona. La musica, le vibrazioni tornano con un nuovo singolo, Ambiguità. La band è reduce da 2 concerti, uno al Pride di Roma e l'altro allo Sferisterio di Macerata per Musicultura. E li attende un'estate con varie tappe in giro per l'Italia, come ci anticipa la voce del gruppo Francesco Sarcina.
3: Nuovo singolo per le vibrazioni, scritto da Francesco Sarcina, Ambiguità, è un inno all'amore libero. Francesco Sarcina.
9: È un brano che è un estratto fondamentalmente dello spettacolo di Immensamente Giulia, che poi è stato miseramente bloccato dal Teatro Nazionale, ma comunque avrà luce. C'è una scena dove appunto Giulia, 18 anni, una ragazza del sapone che conosce Francesco, che è quello un po' più anomalo e a volte anche ambiguo, in realtà la porta in uno dei locali che frequentava, che, e quindi è una citazione un po' del Gasoline, del Plastic, anche del Rocky Horror Picture Show.
3: Inoltre, la band, che è impegnata in un tour estivo, non vede l'ora di suonarla dal vivo. Ancora Sarcina.
9: Siamo in giro, stiamo girando tondo, abbiamo un sacco di concerti, ma beh, ma come ogni anno, noi, anche se non usciamo con roba nuova, ci portiamo un Hammond vero, con tanto di Leslie che pesa 120 kg. Vi posso garantire, sul palco quella cosa lì fa la differenza. A noi ci piace così.
3: Marcella Sullo, GR2.
4: E adesso la linea torna agli amici di Music Room. Il prossimo GR2 alle 19.30, più tardi.
10: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
11: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
12: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio 2 Music Room.

0: 5 di mattina c'è Francamente qui su Radio 2 alle 15:39 minuti. Ringraziamo i nostri amici del GR2. Siamo tornati in diretta appunto con una delle artiste che farà parte della grande festa Radio 2 Live che andrà in onda il 22 luglio su Rai 2. Grande palco, su on stage, tutto live lì in quella bellissima piazza nel centro storico di Cosenza. Quindi un appuntamento imperdibile, il primo targato Radio 2.
1: Ma certo, piazza
0: 15 marzo.
1: Sì, sì, sì. Poi abbiamo visto alcune immagini in anteprima, ragazzi.
0: Tantissima gente.
1: Cioè, non è che uno dice così.
0: Tantissima gente.
1: Quando ci muoviamo siamo gente seria.
0: Esatto.
1: Allora, è il momento di una cover?
0: Sì.
1: Ce l'abbiamo?
0: Sì, abbiamo il momento un po' della rivincita delle cover.
1: Okay.
0: Questa è del 1977, nata dalla penna di Lionel Richie, che appunto raccontò che la scrisse come una sorta di inno di liberazione in quel momento, una sorta di relazione che aveva con sentimentale racchiusa in un ritornello che è diventato super famoso. Quello di...
1: Mi hai fatto venire la pelle d'oca.
0: Sì, i Commodores.
1: I Commodores. Poi nel 92 i Faith No More ne hanno fatto un'altra versione. Proprio cioè, così. Un pezzo che non ha età, non ha
0: sì.
1: tempo.
0: Facile, facile.
1: Si intitola Easy.
0: Appunto.
1: Più facile di così. Volume alto, eh? Via.

0: Che pezzo, ragazzi, mamma mia.
1: Questa è la prima parte.
0: No, non è. È la bellissima. La rivincita delle cover, ma che cover in questo caso?
1: Allora, va bene.
0: Sono le 15:44. Questa 44, questa è Radio 2. Noi siamo Giulia e Manila. E fino alle 16 siamo noi. Quindi quello è. Questo passa.
1: Allora, ci sono i mondiali. Mondiali di calcio quest'anno, lo sapete. Canada, Messico, sì. Stati Uniti. Orari diversi. C'è chi, non, chi ama il calcio talmente tanto che ormai non dorme più nemmeno la notte. La Rai ci dà 35 partite, sì, di questo mondiale, oltre naturalmente poi al programma Notte Mondiale, gli approfondimenti vari. Ieri la Spagna ha battuto 4-0 l'Arabia Saudita. Belgio Iran 0-0, me la sono vista, a un certo punto mi stavo addormentando.
0: Bene,
1: però l'Iran ha giocato molto bene, sì. Ha giocato molto bene. Poi sempre ieri Uruguay Capoverde, questa squadra di gente simpaticissima, come l'hanno definita, 2-2, e l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda 3-1. Oggi alle 19 c'è Argentina-Austria, quindi torna in campo Messi.
0: Sì.
1: Poi alle 23 Francia-Iraq. Francia-Iraq, e poi diamo per completezza di informazione Norvegia-Senegal alle 2 di notte.
0: Bene.
1: E se ce la fate alle 5 c'è Giordania.
0: Mi sembra un po' eccessivo.
1: Giordania-Algeria. No, ma c'è chi lo fa. C'è chi
0: comunque
1: lo fa.
0: Ieri poi, tra l'altro, ero qui in onda, parlato del Curaçao che è riuscito a fare il primo primo gol, il primo punticino nel mondiale, perché è riuscito a pareggiare grazie alle mega parate del suo portiere. È diventato eroe nazionale.
1: Certo.
0: Curaçao meravigliavo proprio ormai.
1: Bella questa.
0: 15 parate consecutive in un'unica partita. L'hanno presa a pallonate sto ragazzo.
1: Tra l'altro la squadra poi è andata via, lui è rimasto lì.
0: A parare ancora roba.
1: Ancora lì.
0: Incredibile.
1: Sì. Va bene.
0: Arriva Michele Bravi. Io, tu, lei, lui.
1: E Soreta.

0: Balla.
1: Balla. Michele Bravi, io, tu, lei, lui e Sister, come avevamo detto prima.
2: Sì, sì.
1: Però Michele, insomma,
2: è bravo.
1: Ma è bravo, c'ha una sua identità artistica.
2: Come no, fortissima.
1: Fortissima, e questo funziona quando si parla sempre dell'unicità, sì, soprattutto nel mondo dello spettacolo, no? Della musica, eccetera. L'unicità è quella che paga.
2: Essere riconoscibile in un mondo omologato. Proprio detta così.
1: Bella
2: anche lui
1: questa.
2: Comunque fa parte degli artisti di Radio 2 Live, giusto per informazione.
1: Certo, certo, anche lui grande protagonista lì a Cosenza. Va bene.
2: Dai.
1: È il momento delle pillole sotto l'ombrellone.
2: Vai, iniziamo con i Muse. Ci sono grandi polemiche per i prezzi a Milano. Sono partite le prevendite per le date del 20 e 21 novembre all'Unipol Dome di Milano, il tour del nuovo album The Wow Signal. Oltre alle lunghe code virtuali, che è un classico, i fan protestano per i prezzi elevati. Si arriva a 345 euro per il primo settore e oltre 400 euro per il pacchetto VIP.
1: Geolier, Triste al Maradore, possibile ospite internazionale. Dopo San Siro, il rapper napoletano fa 3 sold out consecutivi allo stadio Maradona, 26-28 giugno, per oltre 150.000 spettatori totali. Il 26 potrebbe salire sul palco la leggenda dell'hip hop 50 Cent, già a Napoli per un DJ set, per cantare insieme il brano collaborativo Phantom.
2: Ah.
1: Fai DJ set anche lui, è come Carioti 50
2: Cent. E lui che andrà poi in Mondovisione in piattaforma il 28 giugno.
1: Brava.
2: Ne parleremo.
1: Sì, sì.
2: American's Cup 2027, l'inno è di Edoardo Bennato, signori. Dopo il successo di Un'estate italiana, Italia 90, Edoardo Bennato firmerà l'inno ufficiale per la 38esima edizione della prestigiosa competizione bellica che si terrà appunto nel 2027.
1: Holly annuncia il primo tour negli stadi per il 2027 sull'onda del successo del gran finale dei 3 sold out allo stadio Ferrarsi di Genova. Il cantautore pop ha annunciato la sua prima tournée negli stadi italiani per la prossima estate. Si partirà l'11 giugno da Trieste per poi toccare le principali città.
2: Malore sul palco per Rod Stewart in America durante un concerto a West Valley City. L'81enne cantante scozzese ha accusato quasi uno svenimento a causa dell'altitudine, parliamo di 1400 metri, e delle condizioni di salute chiaramente già precarie. Dopo aver utilizzato una maschera per l'ossigeno, aver chiesto al pubblico il permesso anche di cantare da seduto, lo show poi è proseguito e nei giorni scorsi l'artista in realtà aveva già annullato una data per problemi respiratori. Quindi buona guarigione.

0: Just Say Yes, Snow Patrol, parenti
1: no,
0: dei
1: Train.
0: Po- eh?
1: Train.
0: Tre che?
1: Train.
0: Train?
1: Sì, Train.
0: Ho sbagliato?
1: Sì, era quello, no, è giusto, hai fatto bene. Sono io che sto sbagliando.
0: Ah,
1: scusatemi.
0: Allora, stavo dicendo: i Paw Patrol non c'entrano niente. C'entra. Questi sono gli Snow Patrol. Just Say Yes, i train. Treno per Yuma.
1: No, stavo leggendo il messaggio del nostro ascoltatore Giuseppe Malagò. Ok, è stato eletto nuovo presidente della
0: Fugizia.
1: Era quello, no, è giusto, hai fatto bene. Sono io che sto sbagliando.
0: Allora, stavo dicendo: i Paw Patrol non c'entrano niente. C'entra. Questi sono gli Snow Patrol. Just Say Yes, treno per Yuma.
1: No, stavo leggendo il messaggio del nostro ascoltatore Giuseppe Malagò. Ok, è stato eletto nuovo presidente della FGC e il CT della nazionale.

0: deve la squadra. Quindi i miracoli vanno cercati lì. Certo. Allora, un giocatore ha rubato l'orologio all'arbitro durante Paraguay-Turchia.
1: Stupendo.
0: Galarza, si chiama così?
1: Sì,
0: Galarza
1: sì, sì.
0: È il nuovo idolo dei mondiali.
1: Centrocampista del Paraguay che è andato a segno contro la Turchia, tra l'altro eliminando la squadra di Montella. Allora, cos'è successo? Che l'arbitro durante, diciamo, una colluttazione, si può dire così, tra dei parapiglia tra giocatori, ha perso l'orologio.
0: Sì.
1: Questo calciatore l'ha trovato a terra, l'ha presa e se l'è messa al polso, tra l'altro ripreso dalle telecamere, e anziché restituirlo è stato simpatico, poi dopo l'ha restituito, però sul momento è stata molto simpatica come cosa, era surreale la scena.
0: Si è avvicinato, gliel'ha restituito, sui social, tra i vari nomignoli Galarza ladra,
1: sì, esatto.
0: Poi passerà dei brutti Paraguay e c'è che li ha battezzato Mattias Muntaskai,
1: sì, esatto.
0: Che è siciliano spagnolo,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Esatto. Di cose incredibili stanno accadendo in quel degli Stati Uniti, anche grazie ai vichinghi norvegesi, devo dire che stanno regalando delle coreografie spettacolari.
0: Meravigliosi, perché loro riprendono i rematori delle navi vichinghe. Questa scenografia, la coreografia la fanno allo stadio, ma non solo, l'hanno fatta anche a Times Square,
1: sì,
0: e addirittura in Parlamento in Norvegia i parlamentari la fanno. Ragazzi, bello.
1: Allora, noi torniamo domani, grazie a tutti, grazie anche alla parte tecnica, Aldo Pantaleoni, Alessandro Cesolini,
0: Giuseppe Caporale, tutto l'ambaradan.
1: Ovviamente la nostra squadra. Torniamo domani alle 13:45.
0: Anche con i train.
1: Sì.
0: Boh, così, per dire.
2: È il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sono le 16.
9: Il peggio di 610, il peggio di 610. 610.

0: abbiamo già avuto ospite tempo fa qui a 610 su Radio 2 e abbiamo voluto che tornasse a trovarci. Ancora una volta il benvenuto lo diamo a Don Gaetano Svampa.
1: E io sono felice del vostro invito.
2: Allora, tu soffri di horror vacui, cioè questo disturbo che ti mette a disagio quando senti un vuoto nei discorsi e
1: mi impedisce di lasciare delle pause in quel discorso.
2: Esatto.
1: È un disturbo che da quando sono piccolo.
2: Sì, ma
1: non mi impedisci di dedicarmi comunque a tutte le mie attività.
2: Non intendevo quello, io volevo sapere se
1: mi molesta, mi affligge, mi complica la vita.
2: Don Gaetano, per favore.
1: Ma tu metti le pause, sembra che lo fai apposta.
2: Ma no, vabbè, parliamo del tuo disco, dai.
1: Sì, ho realizzato un disco perché ci sono tante canzoni che mi piacciono ma che non riesco ad ascoltare per le troppe pause nel cantato e mi viene una sorta di mancamento, allora io ci piazzo delle liriche in mezzo e passa la paura.
2: Ok, che canzone hai portato?
1: Sapore di sale di Gino Paoli.
2: Sentiamo.

0: chiedo scusa, Don Gaetano, la interrompiamo per i tempi, no? Se no l'avremmo ascoltata tutta volentieri.
1: Questo disagio mio che appunto mi
2: è
1: porta
2: un disagio, sì, è suo, perché effettivamente non è che, cioè, a me non dà fastidio, a me non dà fastidio se c'è un piccolo vuoto.
0: No, ma neanche a me,
1: però che invece mi dà molto disagio, disturbo, quindi cerco di metterci sempre delle cose in mezzo così posso ascoltarla tranquillamente.
2: Ah, va bene, complimenti, grazie. Alla prossima.

0: ascoltando il peggio di Lillo e Greg 610.
1: E Amaro Salvetti, l'amaro del vecchio ubriacone, vi presentano Gravity, il radiodramma più greve della storia. Seconda puntata. Anno 2077, lo Space Shuttle Expander, partito per la missione definita ZTL-157, è ora alla deriva nello spazio. Gli unici superstiti a bordo sono il comandante Petrovsky, l'ufficiale Carol Stone e il calcolatore LCN. La modalità di assenza di gravità per il comandante Petrovsky ha poca carica e Carol e LCN hanno paura che non basti a mantenerlo lucido.
2: Ma che si a dì? Ma famose una bella magnata, una bevuta e due zompi sul letto. Vieni qua, bella ciaciona mia.
3: LCN, la poca carica di assenza di gravità non funziona.
4: Lo noto, Miss Stone. La modalità di assenza di gravità ha bisogno di essere ricaricata per almeno 3 ore.
3: Ma noi dobbiamo risolvere l'anomalia.
2: Ma possiamo se ci coordiniamo.
3: Comandante, è tornato in sé. Ci comunichi il to-do.
2: Affermativo, allora LCN scarica la tabella kepleriana dal protocollo galattico e traducila in sistema trilineare.
4: Download effettuato, traduzione in corso, tempo rimanente 32 secondi.
2: Lei, Miss Stone, inserisca la scheda con i tabulati quantici di Codrix nel data di controllo.
3: Vado.
2: Io mi occuperò di scaricare.
4: Cosa scaricherà, comandante?
2: E ma vado a scaricare un bel pornazzo, gli do giù da zaganelle.
3: No, LCN, la carica non è sufficiente.
4: C'è una unica possibilità, Miss Stone. Deve cedere al comandante Petrovsky parte della sua assenza di gravità.
3: È vero, la mia è carica. Sarà sufficiente per entrambi. Procedi.
4: Cessione trasversale in corso, effettuata.
2: Allora, LCN, hai tradotto la tabella kepleriana?
4: Traduzione effettuata 2 secondi fa.
3: Oh, comandante, ma c'è un bombolotto nei mutande o sei solo contento di vedermi?
2: LCN, ma che accade?
4: Miss Stone le ha ceduto parte della sua assenza di gravità, ma con evidenza non è sufficiente per entrambi.
2: E ora che facciamo?
3: Oh, non so voi, ma io mi sparo una bella cagata. Ieri non ci sono andata e mi sa che oggi scortico la tazza.
4: Miss Stone, provi a connettersi alla carica in modalità manuale.
3: Ma io mi connetto proprio col cesso, altro che gli sparo sto siluro marone che lo sdrumo.
1: Riuscirà Miss Stone a connettersi alla ricarica manuale? Lo scoprirete nella prossima puntata di Gravity, il radiodramma più greve della storia.

0: adesso lasciamo spazio alla filosofia orientale qui a 610 perché abbiamo con noi Cabras.
1: Grazie dell'invito.
0: Ora, per chi non se lo ricordasse, Cabras diverso tempo fa, ecco, scrisse un libro appunto di filosofia orientale, di cui è stato studioso, appassionato per anni. All'interno di questo libro c'erano tantissime massime che hanno aiutato tante persone ad andare avanti.
1: Sì, io ho cercato di utilizzare la mia conoscenza, la conoscenza di certe filosofie orientali per sviluppare un mio modo di ragionare. E queste frasi che ho scritto in questo libro sono frasi che ho inventato io, ma sono comunque ispirate a quella che è una filosofia che ha radici, parliamo di una filosofia che vive dalla notte dei tempi, ecco.
0: Certo, allora...
2: Ascoltiamo però qualche cosiddetta perla di saggezza.
1: Sì, sono vari pensieri nel libro. E non so, potrei leggervi questo, per esempio... Nel respiro del vento la saggezza antica scivola come un fiume di cristallo, riflettendo le forme mutevoli del cielo e la quiete profonda della terra, mentre il viaggio del drago si svolge tra le nuvole dell'immortalità. Ecco.
2: Vabbè, questa è un'immagine suggestiva,
1: evocativa.
2: Il significato della frase.
0: Sì, diamo un attimo un po' il senso.
1: No, vabbè,
0: è molto bella, però ecco, per avere, no?
1: Vabbè, ma non è questo, cioè non è il significato, non è. Non è bello, comunque.
2: Per decriptarla un attimo.
1: Allora, premesso che l'ho scritta 30 anni fa sta frase, quindi insomma non è che posso ricordare esattamente quello
2: che vuoi. Nel respiro del vento nella naturalezza,
1: questo è
2: il vento è questa, appunto, l'aria che
1: esatto.
2: La saggezza antica
1: scivola come un fiume di cristallo,
2: si fa trasportare il vento. Il fiume di cristallo, perché di cristallo? Nel senso che è un fiume a tutti gli effetti, però poi uno si accorge che è duro, che è cristallo.
1: Può essere.
2: E poi comunque cristallo dà già l'idea, non è vetro, è proprio cristallo. Già dà l'idea di una cosa, insomma.
1: Forse perché un fiume di vetro non mi piaceva, non lo so. Perché ho detto cristallo, proprio non me lo ricordo.
2: Le forme mutevoli del cielo, vabbè, perché il cielo appunto assume con le nuvole, dei momenti differenti.
1: Esatto.
2: E la quiete profonda della terra, quindi si suppone verso sera, no? Un crepuscolo.
1: Sì, probabilmente quando... sì. E poi dice, mentre il viaggio del drago si svolge
2: tra le nuvole dell'immortalità.
1: Questa, allora, non mi ricordo proprio perché l'ho scritta questa.
2: Cioè, ci sono queste nuvole nel cielo sempre mutevole, no?
1: Sì, questo è chiaro.
2: Il drago cosa fa? Perché è un drago? Il drago è una minaccia?
1: Forse sì.
2: Vabbè, in sostanza.
1: Forza Roma.

0: State ascoltando il peggio di Lillo e Greg 610.
1: È tornato a trovarci qui a Lillo e Greg 610 su Radio 2 e Magic Sebastian, grazie per essere tornato. Magic.
2: Grazie di avermi invitato anche oggi.
3: Ma lo vogliamo dire, perché magari molti degli ascoltatori non lo sanno oppure non se lo ricordano, che non è un nome d'arte Magic Sebastian.
2: No, il mio nome all'anagrafe è Magic Sebastian. Sì,
3: non
2: sì.
3: Hai mai pensato a un nome d'arte?
2: Ho pensato a Filippo Rossi, però poi non mi convincevo. Quindi è rimasto Magic Sebastian. Sì.
1: Tra l'altro noi vogliamo ringraziarti particolarmente di essere qui oggi, perché sappiamo, non so se lo sanno tutti, che ti stai riprendendo da un lutto.
2: Sì, da un grave lutto. La mia
1: assistente.
2: Mia moglie, la mia assistente, che poi è diventata mia moglie, purtroppo per un incidente verificatosi durante un gioco ci ha lasciato. Non era neanche la prima, perché è già successo con altre mie ex mogli. Sono dolori forti e io mai tutte le volte mi rialzo in piedi. Ecco, mi rialzo in piedi e cerco di andare avanti, perché la vita va avanti e il mio lavoro è troppo importante per me. Quindi,
1: e infatti sei qui a presentarci un nuovo numero, giusto?
2: E sono anche lieto di presentarvi la mia futura moglie assistente, Ofelia. Eccola. Ecco. Ciao Ofelia.
1: Giusto rialzarsi.
3: Benvenuta Ofelia.
2: Ecco Ofelia, ecco, accomodati lì. Ofelia, sì, siamo fidanzati adesso, ma ci sposeremo a breve.
3: Congratulazioni.
2: Grazie.
3: Allora qui abbiamo già allestito questo.
2: Come vedete, è abbastanza, sembra complicato il gioco, ma è molto semplice. Come vedete c'è un lettino dove appunto in questo momento si è sdraiata la mia assistente Ofelia. E sopra vedete che io ho appeso delle spade legate ad un filo che puntano direttamente sul corpo di Ofelia.
3: Spade di Damocle.
2: Infatti si chiama il gioco delle spade di Damocle.
3: Lunghissime
2: sono affilate, le lame sono vere. Sì. Esatto. Io taglierò con un macete tutti i fili che sorreggono le spade.
3: Di netto.
2: Le spade cadranno sul corpo di Ofelia, ma si fermeranno magicamente a un millimetro dal suo corpo, quindi non sarà colpita. Questo l'ho voluto spiegare più che altro perché siamo in radio, perché quando lo faccio dal vivo non lo spiego mai, lo faccio direttamente. Qua l'ho dovuto spiegare. Comunque, ecco, musica d'atmosfera, per favore. Grazie. Ecco qui. Concentrazione. Ecco il macete.
1: Ofelia sorride.
2: No! Oddio! Oddio Ofelia!
1: Però io avevo detto, ma come
3: forse l'ha provato poche volte, non lo so.
1: Ragazzi, ma la magia ha tagliato le corde.
3: Portate dell'acqua, anche un secchio d'acqua. No, ma per il fatto
1: chiamate
3: per terra,
1: chiamate
3: tutto
1: l'ambulanza.
3: Quanto...
1: E poi l'ambulanza. Chiamate. Sì.

0: Radio 2 l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
2: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
3: Buon pomeriggio, sono le 16:30 puntuali, iniziamo questa settimana con il pomeriggio di Radio 2. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
4: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo, buon pomeriggio a tutti.
3: È freddo anche oggi?
4: No, perché io non capisco perché sono così alta rispetto a te oggi.
3: Perché io ho il seggiolino schiacciato in giù, capito? Ah, abbiamo le seggiole che come ti sposti un attimino, pam, ritornano su a 2 metri, poi ti siedi e vanno giù piano piano, quindi ci sta.
4: Ci piace giocare.
3: Giochiamo anche con la nostra squadra al completo, in regia Alessandro Provenzano.
4: Ciao.
3: Al mixer Simone D'Arrigo e poi
4: abbiamo le perpetue, le nostre curatrici Valentina Totta e Caterina D'Aleo,
3: sì.
4: Mentre alla visual che ci fa belli anche oggi la nostra Filomena Vitaliano.
3: Va bene, dai, io sono Don Abbondio e tu fai Lucia.
4: No, va bene, cioè, trattieniti, diete.
3: L'innominato. No, siamo sempre la bella e la bestia, dai, di Radio 2, ci sta. Allora, stiamo insieme fino alle 18, sicuramente leggerezza, spensieratezza e la grande musica targata Radio 2.

0: Madame, mi piace questo pezzo, mi piace questa artista, mamma non mamma, ti piace Madame?
1: Molto, molto, mi piace molto, la trovo molto, molto, molto, molto, molto cool.
0: Molto cresciuta molto anche cool. Negli ultimi anni, da quando era apparsa le prime volte, io ero uno di quelli che storceva il naso, poi invece mi sono proprio convertito, brava, brava, brava. Oh, ieri sera ti hanno vista un concerto, lì così, con Radio
1: sì,
0: 2,
1: ragazzi,
0: capito?
1: Partita alla grande, questa musica italiana, questa piazza meravigliosa, Piazza del Popolo a Roma era piena, gremita per la prima serata del Team Summer Hits, bellissimo.
0: Esatto, quattro serate, ci vediamo ancora lì, siamo tutti insieme, sì, ci si diverte veramente, poi saranno puntate che andranno anche su Rai 1, capito, col simulcasting di Radio 2, quindi veramente una figata pazzesca.
1: C'eri anche te.
0: Ce l'ho visto Farisce.
1: Sì, ho visto. E siccome ho fatto tardi, mi sono dimenticata di salutare una persona, nella nostra redazione c'è Eleonora Catapano, ciao Eleonora.
0: Ciao Ele, ciao.
1: Sono un po' così, adesso mi connetto.
0: Eleonora, abbassa l'aria condizionata, capito?
1: Respira.
0: Allora, okay. Se volete entrare in confidenza con noi, voi lo sapete, quando sono le 16.35 dovete, insomma, noi ci facciamo i fatti vostri. Vi chiediamo quindi dove siete,
1: dove andate,
0: con chi siete
1: e che cosa fate.
0: Cosa fate? E noi abbiamo una bella citazione che riassume tutto. Oui, oui.
2: Hey, chi siete?
0: Siamo noi.
2: Cosa portate?
0: E
2: sì, ma quanti siete?
0: Due.
2: Un fiorino. Hey!
1: Beh, che cosa si potrà fare secondo te con questo caldo?
0: Allora, ciao, sono al mare ma vedo i nuvoloni, quindi sto raccattando ombrelloni, asciugamani con i miei figli e andiamo verso casa, capito? Potrebbero dire così.
1: È vero, oggi il colonnello Lorusso ancora non si era espresso sul meteo, ancora è risilente. Come
0: arrivano
1: mai?
0: Due giorni di temporali micidiali, preparatevi, quindi bello, bello, tu così.
1: Buccino, buccino.
0: Ci vuole ogni tanto, ragazzi. Ci vuole.
1: Speravo più nel dito per misurare il vento, presente? Quello che stai così. Ti vedo più in questa versione.
0: No, la versione così è un po' modello Fantozzi, no? Quando acchiappa fulmini, quella cosa lì non mi piace. Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate? Fatecelo sapere qui in diretta al pomeriggio di Radio 2. A che numero?
1: 348 7300 200.

0: al pomeriggio di Radio 2, 16:40, vola il tempo con Pippo La Russa e Camilla Ferranti, il pomeriggio di Radio 2, il programma più fresco che ci sia.
1: Fresco, ce n'è bisogno oggi.
0: Dove siete? Con chi siete? Dove andate? Cosa state facendo? Ce lo dicono in tanti al 348-7300-200. Dica!
1: Esco adesso dal pronto soccorso veterinario. Aia, il gatto ha mangiato una vespa e si è gonfiato come un pesce palla. Ragazzi,
2: amore,
1: bisogna fare molta attenzione ai cagnolini o animali, casalinghi, domestici, quello che è, perché questo periodo dell'estate è veramente un periodo terribile per loro,
0: sì,
1: tra pulci, zecche, pizzicotti di insetti, soprattutto i colpi di calore. Attenzione ai colpi di calore,
0: mi raccomando, vogliate bene le vostre bestioline. Pronto?
3: Ciao, Antonio da Roma vi saluta.
0: Ciao.
3: Cosa sto facendo? Flashback. Ieri da Roma sono andato al mare di Ostia. Sono stato in un bar, ma al momento di pagare non funzionava il bancomat. Allora mi hanno detto: tranquillo, torna domani.
0: Sì.
3: Sono tornato oggi per non lasciare debiti e il locale era chiuso. Che ho fatto? Ho fatto un'altra consumazione da un'altra parte, ma ho pagato in contanti. Ciaone!
1: Onesto.
0: Ciaone! Ciao! Col cavolo che ci tornavo io, figurati!
1: Anzi, vabbè, però l'ha detto in diretta, quindi onesto e corretto.
0: Lo sappiamo, perché devo andare fino a Ostia o farmi 40 km avanti e indietro? Spaccavo la vetrina se non c'era.
1: Guarda, come la metti sbagli per una persona così corretta, così lì c'è un dovere, così indegerrimo.
0: Bravo, muove l'economia, capito? Muove l'economia.
1: Chiaro, ragazzi, è tutta lì l'economia. Forse non avete capito che è tutto nel caffè, non ci siamo capiti.
0: Avanti un altro.
1: Buon pomeriggio, sono a casa in dolce far niente, dato il gran caldo, circondata dalle mie gatte, sono ben 5 con il figlio più piccolo Vittorio Augusto. Ciao Vittorio Augusto, che sta preparando un esame. Un abbraccio, Tiziana da Città di Castello. Ciao Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
1: Vittorio Augusto, senti.
0: Che bel nome.
1: Vittorio Augusto.
0: Che bel nome. Salutiamo tutti Vittorio e le Vittoria. Non conosco nessuno che si chiami Vittoria.
1: No.
0: Ah, tu ti chiami Vittoria?
1: Sto salutando.
0: La Queen di Radio 2, la nostra Vittoria Camilla.
1: Guardate il movimento della testa.
0: Parker Bow, Ferranti.
1: Anche un po' annoiata, se vuoi.
0: Sting, Lambert.
1: Ma basta.
0: Prossimo, senti.
4: Oh. Ciao Camilla, ciao Pippo. Tu qui sul divano di casa a vedere voi. Qui purtroppo sta piovendo, Antonio da Palestrina.
0: Piove alle porte di Roma, piove, che meraviglia.
1: Non si è capito, cioè, perché vedendo noi piove, cioè, non abbiamo capito bene,
0: cioè,
1: questa
0: la
1: cosa.
0: Frase era il purtroppo legata a sto vedendo voi o perché piove?
1: Non abbiamo capito bene, grazie.
0: Ah, facciamo così, purtroppo perché sta guardando a me, ma non per te, insomma,
1: no,
0: dai, ci sta.
1: Siamo insieme in coppia.
0: Dove siete? Dove andate? Con chi siete? Cosa state facendo? Ci state scrivendo in tantissimi, con un bel vocalone anche al 348 7300 200.
5: Era un po' di

0: fa Lorenzo Giovanotti, buon vento, l'hai imparata? Lo stai sentendo per me questi sono i tormentoni, le hit estive.
1: Sì, però ancora la hit estiva, proprio il tormentone, tormentone, devo capire qual è.
0: Ma io ce ne avrei una decina, ne ho contate.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì,
1: io aspetto solo Anna Pepe col suo disco, così.
0: Anna Pepe qua, è
1: ragazzi,
0: un altro ormai.
1: Ragazzi, domani Anna sera Pepe, Anna Pepe. Pepe, Piazza del Popolo, Ocio, ocio, ocio. Domani sera, 23, il 23,
0: please,
1: Anna Pepe, Piazza
0: it,
1: del Popolo.
0: Please.
1: Abbiamo avvisato tutti, quindi genitori, sapete please dove portare le figlie, i figli, i nipoti e compagnia bella. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, sì, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove
0: ciao,
1: andate?
0: Ciao, siamo Alessandra 12 e Nicolò 10, ci tengo a specificare sì l'età, e stiamo andando a Martellago in provincia di Venezia.
1: Leggilo in veneziano,
0: io,
1: dai.
0: Alessandra, devo fare l'allenamento di ginnastica artistica a 36 gradi. Mio fratello Nicolò dice che è molto molto bello.
1: Questo sei un po' bergamasco, eh?
0: Molto bello. È molto bello bergamasco. Ma
1: sembra
0: dai
1: un po' De Sondrio questo.
0: Sì, no, se non a Zevescia. Ma questo però era Veneto.
1: Brava,
0: se
1: non bene,
0: a Zevescia. E ci sta portando lei in macchina. Questo
1: bravo,
0: però è l'italiano.
1: Bravi,
0: italiano,
1: bravi, bravi. No, mi piace.
0: Spezzettato da Brescia a Venezia.
1: È bello rendere partecipi gli ascoltatori, perché sai il messaggio che si legge così quando non c'è l'audio. Invece ci si deve riconoscere. Tipo Vincenzo da Bari, come potremmo farlo? Ad esempio, uè, uè, io, siamo in viaggio con le mie figlie per una settimana di vacanza da soli. Auguri, ragazzi! Bello, bello fare i viaggi, capito? Mamme e figlie, genitori senza l'altro genitore, così per divertirsi.
0: No, aspetta, questo adesso preparati, perché
1: attenzione,
0: questo lo devo fare poi. Salve, mi chiamo Rodrigo, sono l'ascoltatore brasileiro. Do Brasiliano. Sono appena arrivato al lavoro, sono venuto in bici ascoltandovi.
1: Ecco, qua ti è venuto un po' il Veneto. Il genovese ti è venuto fuori.
0: C'è un problema di dialetti qua, perché sono portoghese.
1: Mi piace, mi piace. Poi c'è Emma, che invece è molto sintetica e dice: domani ho l'esame, punto. Quindi
0: in bocca al lupo.
1: Studia, studia,
0: auguri,
1: brava.
0: In bocca al lupo, auguri non si dice per gli esami.
1: Ma sì, in bocca al lupo, in bocca al lupo, insomma tutto qua.
0: Quarto esame se ne fa un altro e via.
1: Se hai studiato, alla fine va tutto liscio, non ti preoccupare. E se non hai studiato che...
0: Va liscio lo stesso. Occhiolino, occhiolino.
1: Ah, brava, è vero, come dicevano, i 5 diventano 6.
0: Sai cosa? C'è l'arte di arrangiarsi, non è che devi sapere tutto, l'importante è affabulare, parlare, perché immagina anche il professore di questo periodo, che caldo che ha,
1: sì,
0: sai quanto ti sta a sentire, cioè, le prime
1: voglia
0: due cose, poi vedi che parti, parli e quindi funziona.
1: C'è una statistica che il 99% delle persone che passa gli esami della maturità in questo periodo ascoltano il pomeriggio di Radio 2, quindi noi ve lo diciamo, signore e signori, fate il vostro gioco, come si dice, no? Questa mi piace, io ballo, ciao ciao! Ciao.

0: Simply the Best e questi Black Eyed Peas insieme a Anitta. Ma questa canzone, secondo te, il titolo voleva riprendere un po' Tina Turner?
1: Ma sì,
0: ma Simply the Best,
1: sì.
0: Ma proprio la vera Simply the Best. Simply the Best.
1: La musica è contaminazione. Potevi farla cantante, tu te l'hanno mai detto?
0: Sì, sì, sì, adesso alla fine, ragazzi, farò un karaoke, per cui mi direte: Camilla, fai la cantante, per favore.
1: Brava.
0: Passa a fare la cantante. Vuoi fare la cantante?
1: Quello,
0: Camilla,
1: ti viene bene, il karaoke, capito? Ti viene bene.
0: Ha fatto la battuta.
1: No,
0: fatto.
1: Non è, è una constatazione amichevole.
0: Sì, eh?
1: Ma vedi, tu mi prendi
0: vuoi
1: sempre in giro.
0: Vedi,
1: no,
0: qualcosa?
1: No, no, che tu poi sei
0: vuoi
1: cattiva.
0: Vedi qualcosa?
1: No. Questa è una citazione meravigliosa, ragazzi.
0: Era.
1: Marchesini, Solenghi, Lopez, bellissimo, bellissimo. Allora, signore e signori, il pomeriggio di Radio 2, 16:52. Qua ci siamo noi due, Pippo Russo e Camilla Ferranti. E vedi, facciamo un po' di rima. Arrivano delle puntualizzazioni da parte dei nostri amici.
0: Va bene.
1: Innanzitutto il Vincenzo il Pugliese che dice: in verità non parlo proprio così, perché a Bari ci vivo, ma non sono indigeno. Le mie figlie se la ridono alla grande, giù da basso. Un po' di Sondrio, un po' così andalo.
0: Va bene, diciamo che facciamolo passare, mettiamola così. E il nostro amico Tino invece, sull'accento brasileiro, ha detto: beh, in realtà il portoghese sembrava un po' bergamasco. Cioè, ha copiato quello che hai detto te.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Ci sta, l'importante è divertirsi.
0: Posso lavorare.
1: L'importante è stare insieme, così far passare questa ora e mezza veramente in maniera gioiosa. E allora, attenzione, attenzione, perché pare, noi non diamo retta ai sondaggi,
0: no.
1: Ma pare, ho sentito prima in via Asiago, che sia iniziata l'estate, pare, ieri, sì, ed è iniziata anche la grande voglia matta da parte di molti italiani. Cioè, molte persone dicono: mamma mia, è iniziata l'estate, fino a ieri non avevi questa voglia, ma da oggi hai una voglia matta, che ne so, di abbuffarti, capito, di cose che ti piacciono. Io ho iniziato con 1,5 kg di gelato, yogurt e mango.
0: Io devo dirti che da quando ieri abbiamo fatto, insomma, abbiamo chiesto che cosa facevano i nostri amici, di dove siete, cosa fate, con chi siete, il discorso della grigliata mi è entrato come un mantra. Io voglio una grigliata, una grigliata, mi è presa bene la grigliata.
1: Ma di carne, pesce?
0: Grigliata, qualunque essa sia, grigliata.
1: Verdure.
0: Mi piace grigliata, grigliata. Vabbè, con i carboncini.
1: Invitatevi giù. Patrizia Critelli, invitala una grigliata e
0: voglio
1: siamo a posto.
0: Voglio la grigliata,
1: capito?
0: Ragazzi, per favore, voglio
1: dai.
0: Una pineta con la grigliata.
1: Siamo curiosi di sapere, iniziata l'estate, di che cosa volete fare grandi abbuffate quest'estate, questa stagione? 3 mesi per riempirvi, che ne so, di mango, di anguria, di ciliegie, di melone, di pesce, non lo so, decidete voi. 06 3131 oppure
0: 3487 300 200.

0: tutto è a...
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: È stato un boato del pubblico, Carlo Conti, Andrea De Logo, che hanno detto brava, siamo contenti che sei tornata, e Mengoni davanti a tutti ha detto ma Angelina non è mai andata via.
1: Vabbè, ma lui è un pezzo di cuore, ragazzi, veramente è un super artista, una persona dal cuore veramente puro.
0: Grande Marco
1: Mengoni. È di Ronciglione lui.
0: E quindi
1: sì, va bene, volevo dire che è di Ronciglione.
0: Argomento di oggi al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, fino alle 18 stiamo insieme con Leggerezza. Ormai oggi genovese e portoghese.
1: Come si dice in inglese leggerezza? Dillo.
0: Leggery.
1: No, dai, in inglese.
0: Leggery.
1: Lightness.
0: Mazza, lo vedi?
1: Timbrala
0: per
1: poi.
0: Farti
1: lightness.
0: Fare bella figura.
1: Fai tipo il doppiatore di Beautiful. Lightness.
0: Vista che è iniziata l'estate e sono iniziate le voglie matte da parte di molte persone, ci raccontiamo di che cosa volete fare grandi abbuffate in estate. Cioè, può essere qualsiasi cosa,
1: tutto.
0: Anche di film, anche di docce, capito?
1: Qualunque cosa che vi venga in mente, da mangiare anche con gli occhi.
0: Sì, anche cose di piacere, insomma, ci sta tutto. A te che dico, no?
1: Vorrei fare una abbuffata stratosferica, come se non ci fosse un domani, di noia, ma con la N maiuscola.
0: Bello.
1: Me voglio annoiare, voglio guardare gente lavorare, fare spallucce del mio dolce, far niente. Ma è bello questo.
0: Mi piace. C'è Marco che dice voglio fare una buffata di anguria. L'anguria ci va tantissimo.
1: Ma me
0: ragazzi.
1: Voglio annoiare.
0: A noi annoiare è bellissimo. E tu la sera stai là, ti mangi l'anguria,
1: che
0: guardi il vuoto,
1: che
0: stava ad annoiare. E i noccioli che non li sputi?
1: No, ma

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, l'abbiamo sentita tutta, hai visto come è andata giù? Anche ieri sera, nella prima serata, Piazza del Popolo, concerto meraviglioso, gratuito, a un certo punto, a sorpresa, salgono sul palco Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: E alle 17.07 ritroviamo anche i Simply Red con Stars. Abbiamo fatto proprio un salto,
1: bellissimo.
0: Nell'agosto del 1990. Non lo dico perché sennò
1: adesso mi lasci così.
0: Sennò si dice anche l'età a quel punto, quindi non lo posso dire.
1: Eri bambina.
0: Il pomeriggio di Radio 2, Pippo Russo, Camilla Ferranti, così l'ho salvata in corner, evviva!
1: Diciamo così. Allora, di che cosa volete fare grandi abbuffate quest'estate? Vale qualsiasi cosa, abbiamo sentito i primi amici di Radio 2 dicendo la noia, voglio abbuffarmi di noia. Bello. C'è chi dice l'anguria, c'è chi scrive di fichi d'India, capito?
0: Di ciliegie.
1: Buono, ciliegie, insomma, si mangiano di tutto
0: tanta
1: in più.
0: Tanta frutta.
1: È arrivata, abbiamo la classifica, che non è la grande classifica che tutti ostentano. A noi ci interessano così, in modo semplice, la nostra mini classifica al pomeriggio di Radio 2. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1. E parte la nostra mini classifica.
0: Con il peso del rotto olimpico di Fantozzi.
1: Del?
0: Il rotto olimpico, ti ricordi? Ma era discesa libera?
1: No.
0: Rutto olimpico fantozziano arrivato.
1: Ah, ok.
0: No.
1: Scusa, per un attimo pensavo di aver capito male, capito? Solo questo. Pensa se lo dicevo io. Vabbè,
0: una citazione filmica.
1: Brava, ci sta. Rutto libero, rutto olimpico, ci sta tutto.
0: Attenzione,
1: nella mini classifica abbiamo appena detto del cibo. E infatti ci dicono tre cibi che gli italiani divorano durante l'estate. Cioè, durante l'anno non ci fanno quasi caso, ma la maggior parte, esattamente l'85%, si abboffa dalla mattina alla sera. Più ne abboffa, più me mangia, meglio sta. Parlo per me, capito? Al terzo posto.
0: Albicocche e fichi.
1: Ecco, qua buone, purtroppo no.
0: Buone, fichi buonissimi.
1: Io sono allora diventato allergico e quindi adesso no. Mi abbuffavo da piccolino e quindi zero.
0: Mi sa che mio fratello si fece una buffata di fichi e siete malissimo.
1: Ci credo.
0: Molto male, quindi non, vabbè, tutto con moderazione, ragazzi.
1: Non bevete subito quando mangiate i fichi.
0: Perché
1: sennò ti prende la famosa cammellata nel deserto.
0: Cioè?
1: Quella roba lì, quella che dicevi nel weekend.
0: Quel
1: problema intestinale,
0: capito? Ho capito, mi sono illuminata. Va
1: sì,
0: bene,
1: sì, okay, sì,
0: grazie
1: sì,
0: per i suggerimenti.
1: Al secondo posto, qua sono il numero uno, qua non mi batte nessuno. Molti italiani si abbuffano di gelati e granite.
0: Okay.
1: Gelati e granita a volontà. Poi granita, sai quella lì col gusto misto? Cioè mischiato, limone, fragola, che ci metti anche tre gusti insieme.
0: No, non so, io non mangio dolci.
1: Non mangi granita?
0: No.
1: Mamma
0: non
1: mia,
0: granite, non mangio dolci.
1: Vabbè, allora se usciremo qualche volta a cena, tu ordina lo stesso, capito? E me lo mangio io, poi me lo passi.
0: Ma tanto l'hai comprato adesso fino a settembre, vogliati quanto ce ne hai.
1: E poi dividiamo però alla romana, capito?
0: Ma no, assolutamente no, andiamo, voliamo direttamente al primo posto. Primo posto. Del fischietto.
1: Cosa
0: anguria
1: c'è?
0: E melone.
1: Anguria e melone. Io sono per l'anguria tutta la vita.
0: Beh, io ne sono dei due, guarda, dovessi dire. Non amo particolarmente né uno né l'altro.
1: Che frutto mangi?
0: Ne trovi tutto l'anno, sia l'anguria che il melone.
1: No, però io sono d'estate. Di quelli che c'è d'inverno non mi piacciono. Però d'estate l'anguria ghiacciatissima, tagliata a metà e mangiata col cucchiaio. Che te la metti sulla panza, sul divano. Capito?
0: C'è sempre comunque,
1: che
0: c'è la panza,
1: sì,
0: c'è. Comunque,
1: perché
0: come disegno c'è.
1: L'anguria fredda ti raffredda, capito? Occhio a non tenerla troppo sulla panza, sennò anche lì si va nel deserto.
0: Vabbè,
1: che l'anguria aiuta molto, capito?
0: Ma non c'è mai un momento di pausa. Non è possibile.
1: Comunque, albicocche e fichi, gelati e granite, anguria e melone. Amici, diteci voi di che cosa volete abbuffarvi quest'estate, proprio senza pietà. 348 7300 200. 200.

0: Stromae?
1: Oui, j'adore Stromae, mi piace molto.
0: Ma lo sai che io non lo capisco il francese?
1: Veramente?
0: Ti giuro, io non lo capisco. Questa cosa se dicono tutti, ma veramente non lo capisci.
1: No, se. C'est incroyable, eh? Io ho studiato molto bene invece il francese, devo dire. Sono latitante in inglese, ma perché dalle elementari fino alle superiori ho sempre studiato francese, capito? Quindi, alle.
0: Che strana ragione, non comprendo.
1: Lo senti?
0: Chissà come lo fai in francese, eh?
1: C'è il francesco, le cheval.
0: Fermiamolo. No, è lui. So.
1: Portiamo
0: il momento,
1: rispetto al francese o non francese. Questo è il cavallo ufficiale di Mamma Rai. Che è lì.
0: È il momento di salire in carrozza.
1: Si sente
0: allora.
1: Solo in Viale Mazzini. Sente solo. Quando arriva il cavallo, succede una cosa che a me, devo dire la verità, un po' così mi appesantisce. Perché davvero? Arrivano i consigli non richiesti della Queen Camilla. Ecco. Cosa ci vuoi dire oggi? Cosa ci vuoi consigliare?
0: Mi fai dire, loro sono richiesti, però scusami, che avete la freddura.
1: Dica.
0: Allora, ragazzi, siccome fa molto caldo, non è che uno può uscire tutte le sere ininterrottamente, c'è anche bisogno di riposare le stanche membra, di stare un po' a casa, di godersi le mura casalinghe, i figli, gli amici e anche di farsi una bella abbuffata, perché di abbuffata abbiamo parlato, di serie televisive. E oggi vi suggerisco una bellissima serie televisiva, un modo di ritornare in quelle che sono. Cioè, dovete essere pronti però, perché è un momento molto emotivo e molto emozionante. È solo di quelle serie che ti prendono lo stomaco. Titolo: This Is Us.
1: Ah, bella! L'ho vista.
0: Protagonista Mandy Moore. È semplicemente la storia di una famiglia, di due persone che si incontrano in età adolescente, crescono insieme, si sposano, fanno figli, fanno famiglie, di tutto di più. E questa, la storia di questa famiglia si incentra su ognuno di questi figli, che poi racconta quello che è significato e quanto la vita dei genitori ha in qualche modo influenzato la propria vita. Ma il bello è che esce fuori veramente qualcosa che tu hai vissuto. Quindi ti ritrovi in questi tipi di emotività che arrivano, in questo tipo di reazioni, anche con tutte le problematiche sociali e non che ci possono essere. Però la cosa bella è che al centro di tutto rimane sempre la famiglia, l'amore, il rispetto.
1: Che meraviglia! Si parte da tre gemelli. No. Tre gemelli.
0: Sì, bravo, l'hai vista.
1: Certo, è di 10 anni fa questa serie.
0: Ho capito. Ma tu sai quelle cose che uno pubblicizza, tu le devi vedere dopo 10 anni.
1: Bello.
0: Perché così le devi bypassare, devi dire perché era così bella, perché tutti me ne parlavano per questa ragione.
1: Sono d'accordo con te, quando vengono troppo reclamizzate le cose che sono in onda,
0: ragazzi,
1: non me le guardo, me le guardo poi da solo, come al cinema.
0: Te le devi gustare poi, perché è una cosa che devi assaporare e devi avere proprio l'intenzione di, perché se qualcuno te lo suggerisce, dice, ah vedi, è bellissimo,
1: oppure
0: al cinema.
1: Te lo rivedi in un altro momento, in un contesto diverso, capito? Sei più cresciuto, valuti in un'altra maniera. Brava, mi fa piacere questo consiglio. This Is Us è il consiglio di oggi della nostra Queen Camilla Ferrantini.
0: Grazie.

0: Stones in diretta qui al pomeriggio di Red 2 in the Stars, grandissimo Mick Jagger. Mamma mia, Mick Jagger. Ma gli puoi rovinare la festa a Mick Jagger?
1: Uno dei pochi concerti che ho visto, ha ballato per 3 ore ininterrottamente.
0: Meraviglioso.
1: La cosa proprio sembrava così, tarantolato.
0: È strepitoso, bello. Io pure Circo Massimo mi ricordo anni fa, Rolling Stones, che la canzone più famosa l'hanno fatta a luna di notte, capito?
1: Sai cioè, che cosa mi è stato successo? Bello. Mi sono bevuta una birretta e non riuscivo ad andare in bagno con tutta quella folla che c'era, tutta quella tragedia. Di solito sono in panico.
0: Ma il concerto rock mica devi andare in bagno. Cioè, concerto rock lo fai lì in mezzo a 50.000 persone, capito?
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma
0: chi se ne accorge?
1: Non lo sapeva, ma io sono Queen, lo sai, non faccio queste cose.
0: Comunque era bellissima la canzone, tutti molti in motorino se ne andavano via così e a un certo punto si sente tan, tan, tan, tan, tan, meraviglioso, strepitoso.
1: Milioni di persone, sarà
0: allora,
1: una cosa molto bella. Sì.
0: Che cosa vi farete, con che cosa vi farete delle abbuffate clamorose quest'estate? Che ti dicono?
1: Le abbuffate che faccio in estate sono fumetti,
0: sì.
1: Cioè c'è una classifica addirittura, fumetti al numero uno, poi le parole crociate secondo posto, terzo
0: sì.
1: Birra ghiacciata, soprattutto se italiana, notate, lunghe notate verso l'orizzonte.
0: Però
1: non
0: poi torna,
1: la battuta.
0: Cioè.
1: No, non ho più la mia ragazza, ma amen. Ciao a tutti, buon sole caldo e salutare da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo,
1: col
0: torna
1: pattino,
0: mi raccomando, torna dai. Noi quando sono le 17:26 invece iniziamo a farci le grandi abbuffate con gli amici di Onda Verde. Rai Radio 2.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Stare informati.
1: Buonasera da Rai Mobilità. In A26, 7 km di coda per un incidente, coinvolte 5 autovetture in galleria tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. 5 km di coda anche in direzione Gravellona-Toce tra l'allacciamento con la 10 e Ovada. Code poi per altro incidente tra Arenzano e l'allacciamento alla 26 in direzione Genova, in A10, in A4 Brescia-Padova, code per un veicolo in fiamme tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Brescia. In A13 code tra Bologna Interporto e l'allacciamento alla 14 verso Bologna, traffico intenso in A11, tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 verso Firenze, code anche tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per la viabilità esterna che non riceve. In A14 code per un veicolo fermo tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio, direzione Pescara, coda di 5 km al momento in A1 per un incidente, siamo tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, code poi per un veicolo fermo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione Roma. Code sulla Roma-Napoli per una perdita di carico tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud verso Firenze, dove sulla diramazione di Roma Sud code tra Torrenova ed il Grande Raccordo Anulare. In A16 infine traffico rallentato tra Avellino Ovest e Baiano, direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento. Da Reghe Mandolesi, buon viaggio.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Senza vestiti, Maria Antonietta Colombre al pomeriggio di Radio 2 quando sono le 17.32 e presentiamo noi due, Camilla Ferranti, Pippo Russo.
1: Un po' di noi due, un po' di noi due.
0: Ma sì.
1: Dai che ci siamo per i prossimi mondiali, dai.
0: Siamo servizio pubblico, facciamo un comunicato ufficiale, cosa vuole dire dottoressa?
1: Diciamolo, è stato nominato finalmente il nuovo presidente della FIGC, dopo tanto ricerca, dopo tanto, finalmente abbiamo un nuovo presidente.
0: E chi è?
1: È lui, ma certo che lui.
0: Giovanni.
1: Lui non è lui, ma certo che lui.
0: Giovanni Alibrandi, il nostro direttore, il nostro direttore, presidente della FIGC, grandissimo. Tra l'altro
1: potrebbe
0: è il socio di Roberto Baggio, quindi
1: esatto.
0: Signor ci stava benissimo.
1: Sempre in ambito calcistico rimaniamo.
0: Quindi Giovanni
1: sempre
0: Malagò.
1: Giovanni è Giovannino Malagò, noi a Roma lo chiamano Giovannino.
0: Ah, tu c'è questa confidenza, Giovannino?
1: No, a Roma si dice così,
0: Giovannino. Ah, Giovannin, come Trapattoni. Allora, diciamo una cosa, visto che in tutti gli sport tranne il calcio stiamo dominando il mondo negli ultimi anni, no? Veramente ci stiamo divertendo, se tanto mi dà tanto può essere che insomma si migliori anche nel calcio, quindi
1: davvero?
0: Cioè, figlia mia,
1: qual era l'equazione? Non l'ho mica capito, l'algoritmo mi è sfuggito,
0: era un'operazione semplice così. Però diciamo, posso fare un appello?
1: Sì.
0: Figlia mia, forse vedrai l'Italia ai mondiali prossimamente, dai, speriamo. Ci avete fatto piangere tutti questi anni,
1: dai, io un ricordo vago, bellissimo tra le altre cose.
0: Va bene, molti stanno facendo abbuffate di partite dei mondiali, no? Quindi
1: sì,
0: sai che si
1: vero?
0: Giocano Messico, Canada e Stati Uniti?
1: Non lo so. Sai che cosa ho visto? Ho visto che non so dove si giocava, credo a San Francisco, che tanti tifosi di non so quale squadra non potevano mettere la sciarpa sulla statua di Rocky Balboa perché sembra che porti sfiga. E quindi c'è una cosa, era proprio la statua di Rocky che rappresenta la vittoria, in realtà nel caso dei mondiali invece sembrava una cosa un po' porta sfiga.
0: Ma che tu sappia, la squadra che non sai,
1: non
0: i tifosi che non sai, il risultato che non sai, hanno vinto o hanno perso?
1: Non lo so.
0: Perché questo decide quello.
1: Non lo so.
0: È
1: cioè
0: bellissimo.
1: La risposta è sempre non lo so. Che
0: allora,
1: so.
0: Anch'io voglio parlarvi di un concetto che non so, di un gruppo che non mi interessa, però questa sera non sappiamo e quindi capito? Avete capito? Sono le 17:34 minuti e 30 secondi. Attenzione, perché qua al pomeriggio di Radio 2, tra poco la nostra Camilla vi manda tutti a quel paese.

0: questa è una di quelle canzoni che quando arrivi sul finale pensi è finita. No! Nota nuova ricomincia. No, nota nuova ricomincia.
1: Ma soprattutto una di quelle canzoni che quando le ascolti dici queste erano canzoni, signori. Vabbè.
0: Ci sta,
1: ognuno il suo tempo. Attenzione, molti ci scrivono abbuffate, ma non solo di cibo. Tipo Mirko da Vercelli dice: mi farò queste grandi abbuffate di musica perché starò in vacanza da solo. Quindi bravo, ci sta. Io, ad esempio, l'anno scorso mi sono risentito quasi tutti i dischi di Lucio Dalla. Perché sai, mentre vivi la quotidianità non hai tempo di andare ad ascoltare pezzi di 40 anni fa, 30 anni fa. È stato veramente bello.
0: Poi adesso lo apprezzi molto di più musicalmente, ti concentri di più perché ormai le canzoni le conosci, quindi stai lì a sentire ogni piccola
1: nota, ogni parola. L'anno prima l'avevo fatto invece tutta l'estate Pino Daniele. Ragazzi, bisogna studiare, bisogna facendo questo mestiere, poi, capito? Allora, attenzione, ve l'ho promesso, lei ogni giorno, la Queen Vittoria Camilla Ferranti, ci manda a quel paese, però in maniera bella, perché noi facciamo l'operazione Proloco e quindi tutti in gita con Radio 2.
2: Te ci hanno mai mandato a quel paese.
0: Tutti a quel paese.
1: Fatele un applauso quando fa così, bravo.
0: Sai dove ti porto oggi? Dove ti porto?
1: Fammi spiegare per chi non conosce Tutti in gita con Radio 2, vi facciamo scoprire, ci manda in un paese, in un borgo, in una località che magari molti di noi non conoscono e quindi lo scopriamo volentieri.
0: Non la conosco neanche io, infatti io non lo so.
1: Dove ci mandi oggi?
0: Ragazzi, oggi vi porto tutti a Perugia, in provincia di Perugia.
1: A Perugia?
0: Perugia. E andiamo direttamente a Spello, dista soltanto 30 km da Perugia, molto famosa per i suoi vicoli fioriti e curati, soprattutto per la storica infiorata, che la potrete vedere soltanto del Corpus Domini, soltanto a maggio del prossimo anno, perché è un evento tipico di maggio, quindi segnate maggio 2027 infiorata di Spello. Ma in questo periodo storico preciso invece puoi vedere la gara di fiori e decorazioni che è proprio tipica di Spello, dove tra le altre cose, cioè fare questa addobbare, arricchire il paese, i balconi, le scale, le viuzze, secondo poi determinati parametri come la combinazione dei colori dei fiori, una sana e rigogliosa crescita degli stessi per tutto il periodo del concorso, dei vasi adeguati che non devono essere di plastica ma rigorosamente di terracotta, perché sai che tengono meglio la terra,
1: cime.
0: Non ho molto il pollice verde, ma mia madre insegna.
1: Bene.
0: E poi c'è l'originalità chiaramente delle decorazioni. Oltre a tutto questo, sei a Spello, sei vicino quindi a dei posti meravigliosi come Foligno, Assisi, quindi insomma puoi fare un giro, a vedere le spoglie di San Francesco, e poi soprattutto si mangia divinamente le famose patate rosse, le lenticchie, il tartufo, ragazzi.
1: Il tartufo nero. Sì.
0: Come si cucina il tartufo nero? No, perché qui a Roma ho visto fare delle cose che
1: non lo so, di due grattate via, non lo so.
0: No, tu devi farlo soffriggere con un pezzettino di aglio, lo fai un po' grattugiare con un po' di olio, un po' di aglio, lo fai grattugiare, poi lo metti nella pasta. Fine della ricetta, molto semplice, niente parmigiano, ragazzi, niente di niente. L'ho visto cucinare con il parmigiano a Roma, ho detto abbiamo un problema.
1: Dipende da quanto ci costa,
0: se siete amanti del dolce, c'è anche la roccia di Spello.
1: Anche quella da grattugiare e da fare sopra.
0: Quella è da sgranocchiare, quella è addentare, quella è
1: che
0: mangiare.
1: Meraviglia. Guarda, io ho girato abbastanza l'Umbria, però credo che come molti ascoltatori, magari Spello me la sono persa.
0: E te lo dico, vai a Spello.
1: Grazie per averci mandato a quel paese, conosceremo meglio Spello nei prossimi giorni, signori e signori, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Jungle, The Wave, in diretta al pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti, tutti i giorni a che ora? Interrogatorio.
1: Tutti, a quel paese tutti.
0: No, a che ora? Tutti i giorni?
1: Non era quella.
0: No, non è quello.
1: Sono sbagliata,
0: non è quello.
1: La scaletta, accidenti.
0: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle?
1: Dalle 16.30 alle 18.
0: Promossa, dai, promossa. Grazie. Sei meno meno. Sei bravo.
1: Vedere,
0: bravo,
1: sei attento te.
0: Il bidello,
1: dai.
0: Sta attento. È arrivato un messaggio sul tuo discorso del tartufo?
1: Sì, guarda, non lo vorrei leggere perché sinceramente già quando ci sono queste varianti non sono troppo contenta.
0: Cioè?
1: Però dice, poi se nell'olio del tartufo nero ci fai sciogliere mezza Alice,
0: bravo,
1: è una meraviglia. Provate, Aldo. Guarda, Aldo, non sono convintissima, magari ci provo, però insomma perché non lasciamo le ricette, quelle semplici così,
0: ma
1: proprio normali?
0: Scherzando. Ma noi siamo italiani, dobbiamo
1: però proviamo,
0: improvvisare.
1: Proviamo.
0: No, adesso diciamo la verità, nel fuori onda, a parte la canzone, io leggo questo messaggio, guarda, è arrivato, molti hanno scritto così, e dico, sai, ha scritto poi, se nell'olio del tartufo nero ci fai sciogliere pure mezza Alice, è una meraviglia. Io dico, sì! E Camilla?
1: No! No!
0: Mamma mia, oh, ma vuoi mettere la licetta adesso, un pane burri Alici, mamma mia,
1: mamma che buona.
0: Allora finiamo alle 18
1: mia.
0: Via Asiago 10, io, Simone, Provenzano e tutti quanti, insomma, pane burri Alici ce lo facciamo volentieri, capito? E per te? E per te?
1: No! No! Un calice.
0: Chiudiamo l'argomento di oggi. Vi stiamo chiedendo, visto che estate, è iniziata l'estate come si deve,
1: di che cosa avete voglia di abbuffarvi?
0: Ci state scrivendo di tutto di più, del cibo, della musica, di vacanze. Ad esempio, Oliviero da Firenze, bello questo nome Oliviero,
1: ci
0: mi piace. Da Firenze dice, io quest'estate voglio farmi abbuffate di mostre.
1: Oila. Bello,
0: mostre,
1: bravo,
0: ci sta,
1: bello, ci piace.
0: Anche
1: ci
0: me piace.
1: Ce ne sono tantissime in estate,
0: molte città
1: cose.
0: D'arte magari a volte si svuotano d'estate,
1: sì, sì,
0: così, e quindi è bello andare nei musei.
1: Anzi, ne approfitti perché respiri di più, te la godi anche tranquillamente, senza file, senza niente, ma anche vedere una bella città d'arte, oppure del fritto misto di mare con le spine. Ciao Pierpaolo, fritto misto di mare con le spine, quello, tipo cartone animato, capito? Lo mangi zzzz.
0: Sì, sì, che magari si mangiano tutto insieme, sai, le spine, quelle che dei pesciolini fritti, come si chiamano?
1: Come Gatto Silvestro quando mangiava le spine di pesce.
0: Che sono le spine piccole che ovviamente si sciolgono in bocca, capito? No, quelle delle murene che, mamma mia, cioè ti mangi la murena e ti ingoi 400 spine, capito? È micidiale. L'ho mangiato una volta nella mia vita, mai più, mai
1: non
0: più.
1: Non so che cosa assaggi, te cose strane, però. Vabbè,
0: è meraviglioso.
1: Vabbè.
0: Va bene, dai, chiudiamo l'argomento. Vogliamo fare gli auguri. Anzi, volete fare gli auguri a parenti, amici, colleghi, vicino di casa che parte per le vacanze?
1: Oppure una bella dedica d'amore, quella degli anni 80.
0: Bravissima. Un anniversario, un matrimonio, insomma, signore e signori. Volete fare gli auguri a qualsiasi persona? 3487 300 200.

0: mamma mia, Space Cowboy, Jamiroquai, altro concerto dove lui ha ballato ininterrottamente, saltava veramente tarantolato.
1: Lo raccontavo prima in fuori onda, volevo cascato il capello al boss, io l'avevo raccolto, poi uno schiaffone di un bodyguard me l'ha fatto ritirare su. Dove, e
0: ovviamente
1: basta,
0: Pippo
1: quindi.
0: C'era. La prossima volta vorrei il coro intorno al c'era.
1: Ma la cosa bella è stata il tempo di dire il cappello di Jamiro, il cappello, schiaffone, mandibola che volata, cappello sul palco.
0: Sei sempre sotto come prezzemolo proprio.
1: Così, rompo le balle. Attenzione che è arrivato un messaggio per te, per tutti noi. Senti un po', pronto?
2: Sì. Attenzione. Gustate la differenza. Sì. Pane burro alici è buonissimo. Pane burro alici è una foglia di insalata, cambia completamente il gusto, lo fa diventare una cosa sublime. Ricetta di mio nonno Oreste, Luca dalla Val di Susa.
1: Bravo Luca, wow. Capito?
0: Fame.
1: Adesso di dire fame, prima
0: si scioglie il burro adesso.
1: Allora, bruschette fuori per tutti, dai, ci sta. Vi stiamo chiedendo di fare gli auguri a un sacco di amici, di parenti, di colleghi. È arrivato il primo vocalone, è questo qua. Vai.
3: Ciao ragazzi, io volevo fare gli auguri a Chiara,
1: sì,
3: di Pianezza, provincia di Torino, che oggi compie 15 anni, è la migliore amica, una delle migliori amiche di mia figlia, ed è una ragazza splendida, veramente spettacolare, promette bene.
1: Bene.
3: Tantissimi auguri da me, Angelica, e da Ivan. Ciao.
1: Bene, auguri all'amica di Pianezza. A te che dicono?
0: E poi ne abbiamo uno che invece, più che auguri, sono dei complimenti. E dice a mia figlia, che è all'Università di Torino e oggi ha dato un esame di storia ed architettura con voto di 30 in lode, giovedì torna a casa per una meritata vacanza. Baci Fabrizio, complimenti.
1: Come
0: 30
1: in lode,
0: bello. E non ce l'ha detto.
1: Niente, alla figlia. Auguri a tutte le figlie che studiano a Torino. Va bene,
0: 30
1: così,
0: in lode
1: dai.
0: A Torino. Bene.
1: Il pomeriggio di Radio 2, tutti i giorni, Camilla Ferranti, Pippo Lorusso. Tra poco ci salutiamo.

0: Taylor Swift in diretta qui, ma possiamo avere un regista calabrese che mentre lei canta la canzone lui fa il ritornello Anduia Anduia, cioè si presta molto, devo dire. Invece del Anduia Anduia e ci sta, ci sta. Dai. Mamma mia, vabbè. Dobbiamo salutarci già, ma prima ci sono i ritardatari, dai ci i ritardatari, quelli dei compleanni.
1: Auguri Patti Babuz, sei sempre.
0: Taylor Swift in diretta qui, ma possiamo avere un regista calabrese che mentre lei canta la canzone lui fa il ritornello Anduia Anduia, cioè si presta molto, devo dire.
1: Anduia Anduia
0: invece del Anduia Anduia e ci sta, ci sta. Dai. Mamma mia, dobbiamo salutarci.

0: deciso.
1: Papà che si è ricordato il nome dopo della figlia, ci sta, insomma, ci sta ogni volta.
0: Era l'emotività del padre, era così, era il cuore, la pancia.
1: Senti, salutiamoci perché tra poco io vado a seguire il concerto ovviamente a Piazza del Popolo. Grazie Camilla Ferranti.
0: Beh, grazie Pippo Russo, sta veramente al concerto.
1: Grazie Simone D'Arrigo, tutta la squadra che è stata con noi. Vi lasciamo con il divertimento che continua qui su Radio 2 con Radio 2 Estate da Matti. A domani.
0: Ciao.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Encima para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: ciao da vostro Gio Bastianic.
1: Ciao, ciao.
0: Purtroppo mi ritrovo di nuovo qui su Radio 2 a dover presentare la versione estiva di Matti dalla gare, ovvero Estate di Matti.
1: Bravo, sì, Estate di Matti.
0: Che senza presenza di Balen è come presentare il Festival di Sanremo senza cantanti.
1: Vabbè, ora va bene.
0: Se pensate che Barti Colucci e Francesco Gorgonzola Rienzo possano farvi passare due ore di divertimento, beh, lasciate ogni speranza a voi che ascoltate.
1: Grande citazione.
0: L'ultima persona che ha ascoltato questa trasmissione, per sbaglio, l'hanno ritrovato giorno dopo ad IMSS, che chiedeva segno di sostentamento. L'ultima volta che invece io ho ascoltato questa trasmissione, ha grandinato su mia uva e ho perso tutto il raccolto di prosecco.
1: Ma non è per colpa nostra.
0: Io, Joe, vi ho avvisato. E come diciamo noi in America, uomo avvisato, da Estate da Matti, è scappato.
1: Vabbè.

0: giugno, una nuova puntata, una nuova settimana di Estate le Matti, la versione economica, come diremmo ormai noi, di Mattia, sì, Legare. Siamo rimasti da 4 in 2, verissimo. Io sono Barti Colucci, da Milano Francesco Arienzo, eccoci qua.
1: Ciao Barti, ciao a tutti. Siamo?
0: Sempre meno, devo dire.
1: Sempre meno, ne rimarrà solo uno.
0: E non sarò io, fidati, non sarò io, caro il mio Francesco, che tu vedi piano piano, farai la tua trasmissione, vai.
1: No, rimarrà Peppe regia.
0: Estate da Arienzo, già immagino il titolo, che meraviglia, ragazzi.
1: No, non funziona. No,
0: ormai funziona, una dissertazione tra Onda Arienzo e i tuoi disagi potrebbe funzionare molto più del sottoscritto. Allora, di cosa parliamo in questo lunedì 22 di giugno, caro il mio Francesco? Sai di che cosa?
1: Di che parliamo?
0: Parliamo del jukebox, perché il 22 giugno del 1927 fu lanciato, sì, il primo jukebox della storia, ragazzi. Quindi compie, diciamo, 99 anni questo strumento, che poi è stato protagonista di tante estati italiane, non solo, in tutto il mondo. Poi è stato anche protagonista dei film, insomma è stato, sì, un elemento fondante anche dell'evoluzione della nostra società, no? Soprattutto
1: un po' ingombrante, devo dire.
0: Leggermente.
1: Anche se ci sono dei cultori o degli amici che comunque ce l'hanno in casa il jukebox.
0: Vabbè, ma hanno case enormi, perché effettivamente un
1: hanno case enormi, ovviamente. No. Sì.
0: Ma tu, certo, lo sai il jukebox quando eri piccolo? Cioè andavi nei bar a mettere, sì,
1: Allora, diciamo che più al bar in spiaggia quando c'erano le spiagge attrezzate con i jukebox, sì, allora ogni tanto sì, mettevo gli 883, mi ricordo.
0: Bravo, è verissimo. Infatti ti stavo per chiedere proprio qual è la canzone che solitamente mettevamo quando eravamo più piccoli noi, che ha avuto come noi la fortuna di vivere il jukebox, o la sfortuna di essere così tanto grandi da averlo vissuto. Dipende dai punti,
1: esatto,
0: di vista. Dipende dai punti di vista. Devo dire che poi il jukebox, poi ovviamente non ce ne sono più, se non vengono comprati come oggetto di collezionismo, sostituiti, come, sì, ben sappiamo, poi dalle musicassette, per arrivare ai CD, fino ad arrivare alla musica streaming che tutti noi oggi adoperiamo in maniera anche, vuol dire, molto molto veloce, no? Poco attenta.
1: Troppo.
0: Anche dal punto di vista dell'attenzione rispetto a un nuovo brano. E tornando sempre al passato, io volevo chiederti, poi chiederemo anche agli ascoltatori, qual è la canzone che avete ascoltato, o l'album che avete ascoltato di più, o su un jukebox, o su una musicassetta, o su un CD? Perché ai tempi ce ne avevamo poche di scelte, no?
1: Sì, è vero, o almeno comunque dovevi selezionare, perché quindi io tipo copiavo le musicassette
0: dalla radio,
1: perché c'era,
0: giusto,
1: la possibilità di anche dalla radio, sì.
0: Ah, tu le duplicavi, le rivendevi in maniera...
1: No, non le rivendevo. Ma per uso personale,
0: dai che c'avevi quei raccoglitori. Poi c'erano quei raccoglitori delle musicassette, quelli neri, che si mettevano sotto il sedile della macchina, ti ricordi?
1: Quelle cassettoni, cioè erano delle valigette.
0: Bravo, delle valigette, sì. Sì, esatto. I più performanti ce l'avevano nel cofano, che aprivano il cofano. Poi è stato sostituito dal lettore CD, sempre in auto, portati, e tu caricavi il CD. Insomma, diciamo, la musica di cui si poteva usufruire era limitata, soprattutto in macchina.
1: Quindi, sì, pure a seconda delle tue disponibilità, insomma, pure perché comprare un CD costava,
0: ma anche chi aveva il caricatore ne poteva caricare 5-6 al massimo, quindi, sì, tendenzialmente si ascoltava sempre il disco preferito. Il tuo qual era, sì, in passato?
1: Allora, io andavo su Vasco e su Pino Daniele, ok? Quindi io mi ricordo un Gli Spari Sopra e Che Dio Ti Benedica, erano i due album che mi ascoltavo
0: in
1: all'epoca,
0: assoluto.
1: Sì.
0: Io forse i Pink Floyd, sicuramente, con The Wall, e poi 883, quindi diciamo questi sono stati i due. Ma perché non ne avevo più? Poi Dire Straits, diciamo, a rotazione. No, perché lo spieghiamo ai ragazzi che ci ascoltano, non avevamo così tanta scelta, per quello poi gli album anche duravano così tanto tempo. E allora invece chi di voi ha avuto una preferenza maggiore rispetto a un altro disco, rispetto a un'altra musicassetta? Fatecelo sapere, messaggi vocali anche scritti, il numero lo conoscete, ve lo dice Francesco Arienzo, prego.
1: Allora il numero è 348 7 300 200.
0: Dai.

0: Qui su Radio 2 in questo lunedì 22 di giugno con Bartico Luce e Francesco Arienzo da Milano, è rimasto basito del fatto che il jukebox compie 99 anni, infatti il 22 giugno del 1927 fu lanciato sul mercato il primo jukebox, vero? Tanta roba. Beh, ragazzi,
1: sì. Abbiamo... si riporta bene, però dai, invecchiato bene, cioè almeno nel senso, nell'aspetto estetico.
0: Allora,
1: poi,
0: ti posso dire la verità, a me è un oggetto che piace da vedere ma non comprerei mai per i motivi che ci siamo detti prima, no? Ingombrante, sì. Per carità, magari ritengo sicuramente un oggetto storico di valore, però effettivamente deve avere un grande salone, una grande taverna, diciamo, non siamo dotati di questi grandi spazi, almeno io, poi non so Francesco, no, a Gorgonzola,
1: ma figurati, no,
0: in quale attico abiti, però immagino,
1: capirai. Cioè, no. Ecco, io se dovessi scegliere andrei a prendere un flipper piuttosto che un jukebox, ecco, se avessi lo spazio.
0: E non c'è manco lo spazio del flipper. Metti in veranda.
1: Ma il flipper è grande, il flipper è grandissimo.
0: È grande. Però non parliamo di giochi, poi ne parleremo nelle prossime puntate di Estate Amati. Abbiamo chiesto agli ascoltatori qual è la musicassetta, pure il disco dal jukebox, oppure tramite il CD che avete ascoltato più di tutti. Abbiamo tanti messaggi scritti che vocali. Partirei con il primo vocale, Peppe. Sentiamo chi è.
2: Ciao Estate da Matti, sono Giuseppe da Napoli. Il mio album preferito è il secondo di Liberato.
0: Ah, il secondo, non il secondo in termini cronologici, ma il titolo è il secondo di Liberato. Vero? Grande disco, assolutamente. Allora, tu hai qualche messaggio, vuoi leggere, Francesco?
1: A me è arrivato un messaggio scritto, sì, Lina da Brindisi dice: non mi chiedete perché, ma io ho consumato il disco Il Cerchio Magico del Mondo dei Jalisse del 1997. Ancora non me lo spiego. Non lo so, così scrive, avrei avuto i tuoi buoni motivi.
0: Certo, Lina. Tra l'altro ricordiamo, i Jalisse hanno vinto Sanremo, quindi quell'anno fu ascoltata tantissimo la canzone Fiumi di Parole, tra i cui protagonisti ricordo un Francesco Arienzo che apriva il suo spettacolo di allora proprio con un Fiumi di Parole. Questo va citato, vi ricordo. Buonasera a tutti, mi ricordo lo spettacolo. Va bene, raccogliamo altri vocali, altri messaggi riguardo la canzone che avete più ascoltato sui supporti digitali oggi, analogici un tempo, 3487 300 200.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it. 22.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: 2-2.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
7: 2-2.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...

0: con la sua potenza, la state ascoltando, estate l'amati, ovviamente qui su Radio 2. Buon lunedì, passeremo tutta la settimana fino al 31 luglio insieme, dalle 18 alle 20 a partire da questa settimana.
1: Barti sembra Colucci, una minaccia,
0: sembra
1: questa,
0: una minaccia.
1: Barti,
0: no, più che altro un avvertimento, semmai come dice il nostro Gio Bastianich in apertura, pensate di trovare note culturali interne a questa trasmissione, beh, lasciate ogni speranza voi che ascoltate. Allora, però stiamo parlando di musica, quindi diciamo il tema è abbastanza semplice e leggero, visto che questa trasmissione lo è di per sé. Vi stiamo chiedendo qual è la canzone tramite il supporto digitale o analogico che avete ascoltato di più, ad esempio facendo un salto indietro nel tempo, parlando di musicassette, ci scrive Chiara da Cagliari: io oro incenso e birra di Zucchero, mi ricorda Estati bellissime e tanti momenti felici. Grandissimo disco che anch'io ho ascoltato tantissimo quando ero piccolo, ecco.
2: No, io no.
0: Tu
2: io
0: no, come no? C'era Diamante dentro, c'era il diavolo.
2: Non lo ascoltavo. Sentivo delle canzoni in giro, ma non ho mai preso un disco.
0: Scusa, tra
2: di
0: tutte le cassette che duplicavi e rivendevi al mercato nero, questa non c'era, andava tantissimo all'epoca.
2: Non c'era. Tra i miei contatti, tra i miei clienti, non li volevano.
0: Vabbè. Allora, mi pare di capire che c'è un disagio pronto per noi. Sì.
2: Io ho un disagio pronto per voi.
0: Ma non è devi capire, questa trasmissione non è una sorta di terapia di gruppo.
2: Questo lo pensi tu, Particolucci. Il disagio di oggi, infatti, comincia proprio dal jukebox, non esiste più, però te lo ricordi soprattutto se d'estate eri innamorato. Ancora di più se d'estate eri innamorato di una che per la tua timidezza neppure sapeva della tua esistenza.
0: Sì, vero.
2: Allora, andavi al jukebox tutti i giorni e mettevi sempre la stessa canzone. Una di quelle che mettono nei film quando muore qualcuno, triste, lenta, invernale, in pieno agosto con 42 gradi, perché soffrivi. Poi una sera alla svolta, organizzano un falò, capisci che ci saranno tutti e ci sarà anche lei, ti fai coraggio e pensi: con il buio della notte, il fuoco che accende, la passione stasera può succedere. Arrivi, ci sono tanti ragazzi, c'è pure uno con la chitarra, ovviamente.
0: Classico,
2: ci sono tante ragazze ma lei non si vede. Niente. Il tempo passa e tutti si cominciano ad appartare, no?
0: Certo.
2: Alla fine restati in due.
0: Tu e quello con la chitarra, immagino.
2: Tu e il chitarrista.
0: Che sarei io, nel caso sarei io che ho imparato a suonare la chitarra. Sì, esatto, sì.
2: E allora Bart, però a un certo punto pure tu con la chitarra molli lo strumento e ti allontani. Rimani da solo davanti al fuoco che si sta spegnendo, l'alba si avvicina, guardi la chitarra.
0: Sì.
2: Sai suonare solo una canzone, quella triste e invernale che metti al jukebox. Dall'oscurità arriva una voce, è proprio quella della ragazza.
0: Attenzione,
2: che non sapevi fosse in spiaggia.
0: Sì.
2: Resti impietrito, ancora con la chitarra tra le mani, e lei ti dice: ciao, scusa, ma puoi smettere di suonare questa lagna? A me e al mio ragazzo ci stai spegnendo la passione. Dietro di lei capisci chi è il ragazzo, perché sta là, sai chi è?
0: Chi è?
2: Il chitarrista, Barti!
0: Quindi sono io, in certo senso.
2: Sei tu!
0: Però ti posso dire, mai successo, Francesco, mai successo.

0: la sua Con le mani. Abbiamo citato il suo album Oro, Incenso e Birra proprio perché stiamo parlando qui a Estate da Matti in questo 22 di giugno di ricordi legati alle musicassette, CD e jukebox, delle canzoni che abbiamo più ascoltato nel corso della nostra vita. Diciamo oggi, ne parlavamo con Francesco Arienzo, appunto, è molto più semplice ascoltare più musica che magari viene fagocitata e non rimane impressa nei ricordi come era il tempo, perché avevamo molta più possibilità di ascoltare meno canzoni ma che ci rimanevano più impresse, no? Forse è anche il motivo per cui i ricordi legati al passato di alcune canzoni sono diventati memorabili, no?
1: Ma poi eri aiutato dal supporto fisico, quindi quel supporto fisico è legato a un momento della tua vita, un ricordo si aggancia di più, capito? Non lo so, adesso è un po'
0: tutto aleatorio, virtuale, sì, è vero, sì. Una giusta osservazione, mi trovi d'accordo. Paolo da Genova ci scrive: tra gli album che ho ascoltato in assoluto di più c'è stato Back in Black degli AC/DC Tutta la vita. Quando ho bisogno di energia metto quello tutt'oggi. Beh, vabbè, quelli sono intramontabili. Marta da Firenze invece: il disco della mia adolescenza è stata Nevermind di Nirvana, ancora oggi mi emoziona. Ragazzi, ma delle citazioni meravigliose questi qui. Mentre Laura da Milano: io la musicassetta che ho ascoltato più di tutti è stata quella degli U2, Action Baby, che se non erro è stata anche una delle mie preferite del 91. Chiedo conferma a Peppe Verdelli in regia. Verdelli, confermi? Vediamo se è preparato. Action Baby, sì, dovrebbe essere del 91, massimo 93. Non lo chiedo a Francesco Arienzo perché ovviamente non ascolta musica internazionale, figurati, lui duplicava solo quelle locali per portare a casa la pagnotta, come si dice.
1: Non avevo un pubblico così vasto, ecco.
0: Mi conferma Peppe del 91. Va bene, ci fermiamo un attimo a Estate da Matti, torniamo fra pochissimo.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: 2-2.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai.

0: Ritori Jenny, Dracula, state ascoltando Estate Amati in questo lunedì 22 di giugno, vi terremo compagnia a partire da questa settimana dalle 18, non più fino alle 19.30 ma fino alle 20, quindi proprio una condanna.
1: Mamma mia. Prolungata poi, capito?
0: Allora stiamo parlando, vi stiamo chiedendo un argomento di puntata, di scriverci al 348 7 300 200, qual è la musicassetta o l'album che avete ascoltato di più nella vostra vita, a cui magari avete legato ricordi anche dall'adolescenza oppure dell'età adulta, perché no? Allora ci scrivono da Napoli, sono Gennaro, sì. Napoli, classe 1982, confermo che Francesco Arienzo vendeva cassette masterizzate, okay, a tutti noi. Ma a scuola
1: me lo ricordo Gennaro, era un ottimo cliente.
0: Barti, salutalo, ciao Gennari,
1: ciao Jenny.
0: Beh, è arrivato il momento di soddisfare insomma l'affezione dei nostri ascoltatori giocando a uno dei tanti giochi di Estate Amati. Vuoi lanciarlo tu, qual è il gioco?
1: Qual è il gioco?
0: C'è scritto in scaletta, vedi qual è?
1: Il vacanziero smemorato. Sigla.

0: esperto in una tecnica radiofonica eccelsa, ci spiegherà alla stessa maniera, Francesco Arezzo, su cosa si basa questo gioco. Prego.
1: Ma certo, tanto dobbiamo arrivare fino alle 8, abbiamo tempo, quindi ho tempo per spiegare
0: anche con calma, anzi prenditi le tue pause questa volta, vai
1: ragazzi. Il Valenziano smemorato è questo tipo che è andato in vacanza da qualche parte.
0: Vorrebbe
1: andare in vacanza, non ha capito ancora dove deve andare, e tramite tre indizi dovete cercare di scoprirlo.
0: Cioè, ma sai che ti sto sentendo questa sera come se fossero le 10 del mattino, come se tutto impastato, è incredibile. Arranchi piano piano, che Francesco prima delle così, tre indizi per capire qual è il luogo dove vorrebbe andare in vacanza, appunto il nostro protagonista, il vacanziero smemorato. Vai col primo indizio che è meglio, vai Peppe, vai.
2: Buon pomeriggio dal vostro Renzo Arnold. Ma perché? Ritrovate a Estate Matti, la versione meno jazz di Matti Allegato. Allora, primo indizio. Questa città su un promontorio ha un tempio antico che a definirle la bellezza fatico.
0: Ah, addirittura, è molto bella o poco bella? Vediamo.
1: Chissà.
0: Secondo indizio, vai Renzo.
2: Una dea della saggezza diede il suo nome, la sua gloria antica è nota in ogni regione.
0: Una dea della saggezza diede il suo nome. Francesco, hai idea?
1: Io non è Casoria, nemmeno mezza, ma nemmeno mezza. Niente. Ah no, allora niente.
0: Ti vedevo, Toma, che andavi un po' sulla campagna. Credo non sia la campagna. Terzo indizio, vai Renzo.
2: Filosofi e pensatori camminavano da lei discutendo del mondo e del suo Pantarei.
0: Suo Pantarei, filosofi camminavano, ho capito di sicuro la nazione, credo di aver capito, che spero almeno per quanto mi riguarda, la soluzione. Ma soprattutto voi che ci state ascoltando siete molto più bravi di noi, quindi confermateci di aver capito, siate più veloci inviandoci come sempre la soluzione al 3487 300 200.

0: con la sua EP Yayo, però anche no, tra parentesi, no, cito proprio questo il testo, o meglio il titolo della canzone che avete appena ascoltato qui ad Estatene Matti su Radio 2. Stiamo giocando, state cercando di capire qual è il luogo di vacanza, dove vorrebbe andare il nostro punto vacanziero smemorato che non ricorda il nome ma ricorda dei dettagli che poi insomma voi avete già codificato inviandoci un sms al 348 7300 200. Allora, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, però il più veloce è Roberto da Roma, che dovremmo avere al telefono. Me lo confermate? Sì.
1: Pronto?
2: Ciao Roberto.
3: Ciao Basti. Ciao.
0: Ciao Roberto. Cosa fai di bello a giugno a Roma? E soprattutto perché ascolti?
3: Sì. Sto in macchina, mi state facendo tanta compagnia perché sto nel traffico e sto tornando dal lavoro.
0: Che lavoro fai? Che lavoro fai?
3: Che...
0: Grazie Roberto, che lavoro fai di bello?
3: Lavoro per una società elettrica.
0: Società elettrica, e cosa ti occupi? Scusate, noi siamo curiosissimi, cioè nello specifico cosa fai?
3: Mi occupo di installazione
0: di impianti. Ah, ma tu sei un elettricista?
3: Dai, più sul fotovoltaico, diciamo.
0: Ah, vabbè, non è. Scusa, chi?
3: Green,
0: ma sì. Scusa, chi installa cioè i pannelli? Non è comunque un elettricista?
1: Ma parte, diciamo, ma
3: è un team, insomma, multidisciplinare che si occupa, insomma, di valutare quelle che sono le esigenze del cliente.
0: Sì, ma chi
1: no, vabbè, ragazzi, ma perché non fate uno speciale un'altra volta su questa?
0: Scusate, ma è curiosità, siccome si parla tanto di fotovoltaico, io voglio capire che chi installa il fotovoltaico è un elettricista o no? Cioè, è una competenza.
3: No, sono un ingegnere.
1: Ingegnere.
0: Ah, ma quindi tu non installi, cioè tu progetti.
3: Diciamo, sì, mi occupo del progetto di installazione.
0: Ah,
3: sì,
0: ho capito. Guarda, se ti avanza...
3: Se vi può servire, diciamo, una consulenza, poi ci...
1: Guarda, ma non è il caso però di farci pubblicità così, no? No, Bart.
0: No, più che altro, signor Roberto, se mai le avanzasse qualche pannello di risulta, lo dia a Francesco Arienzo, sicuramente gli lo
1: chiederà. E come le faccio?
0: Mettilo sopra...
1: E poi chi me lo monta, poi?
0: Sempre il signor Roberto.
1: Signor Roberto, se viene pure a montarmelo... Io volentieri,
0: ma non lo monta, lui lo progetta, te l'ha detto ora.
1: Come?
3: Non si possono rivendere nel caso, lo dico perché una volta.
0: Esatto.
1: Allora lasciamo stare.
0: C'è tutto un giro di nero a Renzo che.
1: No, vabbè, ma non lo diciamo così sul servizio pubblico, dai, teniamocelo per
0: tutti. Allora, Roberto, sei simpaticissimo. Vuoi darci la soluzione del gioco di oggi? Dov'è la città dove vorrebbe andare il vacanziero smemorato?
3: Allora, sono molto emozionato di parlare con voi perché per la prima volta mi torna utile aver fatto il liceo classico. A 49 anni è la prima volta.
0: La prima volta che ti ricredi sul liceo classico, perché la soluzione è...
3: Atene.
0: Bravo, vedi.
1: Vabbè, quando non c'era bisogno del liceo classico, Robè, per indovinare questa...
3: Lo so, però volevo...
1: Vabbè, ti sei voluto mandare, hai voluto flexare il tuo liceo classico.
0: Perché magari, sai, qui
3: ho fatto ingegneria, però è andata così.
0: Ma infatti, ingegneria al liceo classico. Scusami, ma Roberto, scusa, non vorrei allungare il libro più di tanto.
1: No,
0: dal liceo classico, in cui la matematica, diciamo, è abbastanza un contorno, no, rispetto alle materie umanistiche, come mai lei ha scelto poi di fare ingegneria?
3: È una lunga storia, magari una prossima puntata ve la posso raccontare.
0: Ma anche no, grazie Roberto, sei simpaticissimo e sarei omaggiato anche tu con la red bag di Radio 2. Magari quando andrai a installare qualche pannello fotovoltaico la metti sotto braccio, ci metti un pannello, un panino giù sotto il sole, insomma vedrai tu cosa fai.
3: Sicuramente.
0: Grazie Roberto.

0: Aiello sotto sotto, estate da matti qui su Radio 2. Io e Barti Colucci, cioè Francesco Arienzo e Barti Colucci, vi diamo appuntamento fra poco, fra pochissimo, giusto?
1: Sì,
0: Barti,
1: sì,
0: tra un attimo.
1: Vuoi il caffè?
0: Come fai? Io sono a Milano, vabbè, ma prendimelo lo stesso. Prendimelo.
1: Ne prendo due, uno per te virtuale, va bene?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Radio 2, noi siamo Estate Ramatti, Barti Colucci, Francesco Rienzo da Milano, in vostra compagnia a partire da questa settimana dalle 18 fino alle 20, quindi non ci hanno ridotto, ci hanno aumentato di mezz'ora, ragazzi. Vabbè, sembra una condanna, sì. Ma
1: noi, pagandoci la metà, poi tra l'altro.
0: Assolutamente,
1: tipo, no.
0: Meno della metà, ma noi lo facciamo perché, come dice il nostro direttore, la radio è passione.
1: Passione!
0: Oh, siamo contentissimi e onorati di fare questo mestiere meraviglioso. Allora, visto che oggi è il 22 giugno, abbiamo citato come data importante la nascita del jukebox nel 1927. Ma è una data importante perché anche per il calcio, perché nel 1986 ci fu la storica partita Argentina-Inghilterra, finita 2-1 ai quarti di finale di Messico, il gol fatto che poi è scolpito nella storia, già lo era nella storia, grande Diego Armando Maradona, con la famosa mano de Dios, no? Quel gol tanto criticato che fu fatto.
1: Beh, voglio dire, sì, è stata una partita epocale. Maradona segnò due gol, uno più bello dell'altro, c'è stato il gol più bello della storia del calcio, che è stato il secondo, e il primo gol è appunto questo segnato di mano.
0: È verissimo, una partita storica che ricorre poi in un periodo in cui ci sono i mondiali 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada, quindi diciamo tutto torna, e noi abbiamo pensato, meglio, più che io e Francesco, che non facciamo niente in questa trasmissione, no. Il nostro Peppe Verdel ha preparato una bella clip a ricordo proprio di questa data memorabile. Sentiamo.
1: Grande Peppe.

0: questa qui. Grande Peppe, mi ricordo, bellissimo, ha fatto brividi anche per chi non conoscesse, non fosse affezionato al mondo del calcio, però diciamo è una pagina della storia dell'umanità, in questo caso specifica del calcio, che è intramontabile.
1: Ma poi la, la cosa bella di quel gol è stata che nonostante lui appunto segna di mano, e per confondere le idee, per non far notare che avesse segnato di mano, esulta e coinvolge tutti gli altri nell'esultanza, per dire che altrimenti l'arbitro se ne accorge, capito?
0: Sì, sì, ma cioè, l'abbiamo, ma non è che ce lo devi spiegare tu, l'avevo capito, eh. Hai fatto l'esegesi.
1: No,

0: partire da questa settimana, lo dico perché magari chi non fosse attrezzato può allungarsi ad ascoltarci fino alle 8 di sera. Tra l'altro, on e non, che, cosa significa in napoletano, Fra?
1: On e non?
0: Sì.
1: On e non. Che ne so? On e non, ma non so se è napoletano, on e non, che vuol dire? Che
0: on e non, on e non, vai che New Genia lo cantano, credo, una canzone napoletana, no? Ma sei napoletano, ma non... vedi? Allora ragazzi, ricordiamo, vedi, questa è la conferma di come Francesco Arienzo rifugge il fatto che sia nato a Napoli. Io, amici ma napoletani, in ascolto, ditegli qualcosa, perché vive a Gorgonzola, fa finta anche
1: on
0: di...
1: On e non, ma che significa? Ma no, on e non, non lo so che vuol dire, ma non penso che significhi...
0: Ma come no? Ma
1: cioè, allora, oltre a Nugenea, il fit è con Tommish, magari è una roba di Tommish, non è di Nugenea.
0: Ma se
1: roba...
0: tu senti la canzone, abbiamo appena ascoltato, fa on e non, capito? È la roba napoletana. Vabbè, amici di Napoli, diteci voi che siete veri napoletani cosa significa on e non. 348 7300 200, che non lo so, se lo sai tu vuoi dire sarà una cadenza dialettale, no? Credo, immagino, va bene.
1: Oh Bart, non lo, lo so,
0: lo,
1: non
0: scoprire,
1: lo, so.
0: Lo scopriremo fra poco. Intanto Peppe, abbiamo pronto, abbiamo tempo per la notizia matta? Sì, allora lancia la sigla, Fra, vai, fai qualcosa, dai, ti prego. Sì.
1: Sigla. Bravissimo. La notizia matta.
0: Bravo, bravo.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, cos'è la notizia matta? Una notizia abbastanza particolare dal punto di vista proprio del suo contenuto, che noi ogni volta qui a Estate da Matti, a partire da Matti alle Gare d'inverno e Estate da Matti versione estiva, citiamo ogni giorno, perché è bello celebrare anche la, come dire, l'umanità quando va verso il degrado. Ecco, questa secondo me è una notizia che lo spiega molto bene. Perché? Perché la Hubtech, che è un'azienda cinese, ha dato il via alle prevendite del primo robot umanoide. E fin qua direte, vabbè, ci siamo già dentro, no? Però
1: a
0: grandezza,
1: sì, però,
0: naturale, e fin qui già Elon Musk ci ha più o meno preparati, no? Di qui a 20 anni, in teoria, secondo lui, avremo tutti dei robot umanoidi in casa, detti magari no, alle faccende domestiche. Invece questa qua, questa azienda dice che sta progettando questo robot per la compagnia emotiva. Cioè, sfrutterà l'intelligenza artificiale, la crittografia dei dati e punta a colmare i bisogni affettivi delle persone. Tanto che il fondatore ipotizza che le prossime generazioni si innamoreranno delle macchine. Ragazzi, se il declino era lontano, si sta avvicinando sempre di più, secondo me.
1: Ma in realtà sì, è comunque solo dare una forma a quello che già sta succedendo, perché molti sono i casi di persone che cominciano a confidarsi proprio con l'intelligenza artificiale, a confrontarsi a voglia, e quindi ad avere un rapporto proprio di dialogo, quasi anche emotivo, appunto.
0: Mamma ragazzi, mamma, questa cosa un po' mi spaventa, non tanto per l'evoluzione, perché è inevitabile.
1: Noi volevamo essere una trasmissione divertente, allegra, ma non ci stiamo riuscendo.
0: C'è calata una tristezza questa notizia. Abbiamo sbagliato notizia, scusateci,

0: scusami, ma questo era un disannuncio, ragazzi. Aghedera non è napoletano, che quanto lo amiamo.
1: Aghedera!
0: Aghedera!
1: Estate da matti, sì, Radio 2, Barti Colucci, Francesco Arienzo, fino alle 8, giusto Barti? Fino alle 8.
0: Fino alle 20,
1: non ce ne possiamo andare un po' prima.
0: No,
1: un po'
0: no,
1: prima,
0: no,
1: non possiamo andare.
0: Magari gli ascoltatori sì, noi siamo qui fino alle 8 se vorrete.
1: Va bene.
0: Torniamo fra poco.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A. 22.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa avete deciso di imparare oggi?
4: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
6: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
5: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
7: Ogni stagione è piena di sorprese.
4: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Nord, l'avete appena ascoltata qui a Radio 2, Estate da Matti, Bartico Lucci, Francesco Arienzo, da lunedì fino al venerdì, fino al 31 di luglio in vostra compagnia, sempre se lo vorrete ovviamente, dalle 18 fino alle 20. E siccome ormai è scattata da un giorno ufficialmente l'estate per antonomasia è la stagione dell'amore, degli amori, degli incontri in cui insomma
1: bravo,
0: tutti noi
1: Barti,
0: magari abbiamo sperato, soprattutto
1: dove
0: Francesco
1: si risveglia l'ormone, diciamo, giusto?
0: Sì, in teoria sì, oppure magari quella stagione in cui, visto insomma il caldo favorevole, l'incontro sì, all'aperto, uno magari incontra la donna o l'uomo della sua vita, perché no?
1: Certo, certo, certo. E per chi invece non dovesse uscire di casa oppure non ha trovato ancora l'amore, c'è sempre la mia agenzia matrimoniale.

0: L'amore che si lega anche al calcio, visto che ci sono i mondiali. Oggi infatti vi presento Maurizio,
1: che è un tifoso.
0: E infatti lui si presenta così. Dice: ciao, sono Maurizio.
1: Sì.
0: E quando mi innamoro mi dedico completamente alla mia compagna. Tranne quando c'è la partita.
1: In quel caso,
0: il mio cuore è solo per la mia squadra.
1: Sì.
0: Con la mia futura compagna voglio essere chiaro fin da subito, come un mister che si presenta al suo team. Meglio che non mi parli durante i calci d'angolo,
1: sì,
0: ma le chiedo di starmi vicino ogni volta che l'arbitro va al VAR, perché io quella pressione non la reggo. Ho lasciato una ex perché mi ha detto: ma alla fine sono solo 22 che corrono dietro a una palla. No, sono 22 uomini che stanno decidendo il mio umore per il resto della settimana.
1: In compenso,
0: un po' troppo, Barti.
1: Sì.
0: In compenso prometto di difendere la nostra storia con il catenaccio. Se alleniamo i nostri sentimenti ogni giorno, e se facciamo il tifo per noi,
1: sì,
0: lotteremo per stare sempre ai vertici dell'amore.
1: Sì.
0: E poi,
1: sì,
0: se la mia squadra del cuore arriva in fondo alla Champions League, giuro che ti sposo. Così, un bel viaggio di nozze nella capitale europea dove si gioca la finale, non ce lo toglie nessuno.
1: Bravo Maurizio, se qualcuno ha trovato in Maurizio una peculiarità tale da poter essere indotta a frequentarlo, scriveteci 348-7300-200. Ricordiamo che l'agenzia è di Francesco, non di Radio 2. Quanto è la quota da pagare per avere lo scambio di numeri tra Maurizio, magari la pretendente?
0: No, oggi per voi è gratis.
1: Allora,
0: chiamate, toglietemi questo Maurizio da davanti, va bene?
1: Non sopporta manco più lui.
0: Prendetevelo.
2: Estate da matti, il programma fresco di Radio 2.

0: State ascoltando Estate Davanti, sempre Radio 2, sempre Francesco Arienzo e Bartico Luci in vostra compagnia fino alle ore 20 della sera. Sembra una minaccia, in realtà insomma è un avvertimento: qualora vi stiate annoiando, cambiate canale. No, lo diciamo senza problemi.
1: Vabbè, questo... ma
0: la nostra
1: non
0: è radio verità.
1: Farlo, no,
0: ma la nostra è radio verità, ecco. Stiamo parlando anche di musica. Siamo partiti all'inizio puntata citando il fatto che oggi è il compleanno del jukebox, perché nel 1927 il jukebox fu lanciato il 22 giugno per la prima volta e oggi compie 99 anni e non sentiti. E allora, quando si parla di jukebox, non si può non volgere lo sguardo e il pensiero al passato, e per questo motivo voglio sbloccarvi dei ricordi in merito proprio a questo. Allora, una volta ascoltare la musica, caro Francesco, era uno sport estremo, diciamocelo. Prima c'era il jukebox, lo stereo che occupava mezzo salotto e pesava come un frigorifero. Per ascoltare una canzone dovevi affrontare un percorso a ostacoli, alla fine, no? Accendere l'impianto, scegliere la musicassetta giusta tra le 50 sparse per casa, inserirla con delicatezza e sperare che il nastro non decidesse di suicidarsi proprio in quel momento. Quante volte ci è successo poi di riavvolgerlo con la penna Bic. Se volevi sentire poi la tua canzone preferita, non bastava un click come oggi, no? Diciamo ai ragazzi che ci ascoltano, sembra che stiamo parlando di cent'anni fa.
1: Sì.
0: Esatto, invece no. Dovevi premere avanti veloce. Ascoltare due secondi, fermarti, riavvolgere un po', riprovare. Era una specie, insomma, di caccia al tesoro musicale. Quando finalmente trovavi il punto giusto, ti sentivi come un archeologo, diciamo, che aveva scoperto una civiltà perduta, no? Diciamo, peccata sì. Proprio dall'inizio. E poi c'era la tragedia delle cassette mangiate dal lettore, appunto. Il nastro usciva tutto arricciato e tu correvi a prendere una penna Bic per riavvolgerlo. Altro che assistenza tecnica, la penna era il nostro tecnico specializzato. Oggi invece abbiamo milioni di canzoni sul telefono, cerchi un brano, lo trovi in 3 secondi, puoi saltare, creare playlist, ascoltare qualsiasi artista del mondo, comodissimo, certo. Però diciamolo, i ragazzi di oggi non proveranno mai l'emozione di passare 20 minuti a cercare una canzone su una cassetta per poi scoprire che avevi inserito quella sbagliata, come quelle che registrava il nostro Francesco Arienzo. Per chiudere, noi non ascoltavamo solo musica, noi in certo senso facevamo proprio una vera e propria avventura.
1: Vero.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

Karol G featuring Manu Chao, viaggiando por el mundo. L'augurio che vi facciamo qui a Estate Amati su Radio 2, con l'augurio appunto di farvi dei bei viaggi, soprattutto in questa estate che è appena sbocciata. Allora, visto che l'estate porta caldo, viaggi, ma soprattutto tante docce, visto il caldo che sta facendo, non potevamo non chiudere la trasmissione che a partire da oggi proseguirà fino alle ore 20 con un altro gioco molto bello, molto innovativo, mai sentito prima, che è Cantando sotto la doccia. Sì,

0: funziona questo gioco? Prego, Francesco.
1: Come funziona questo gioco? Un po' tutti cantiamo sotto la doccia, non si capisce che canzone è, perché poi quando ce la cantiamo sotto la doccia alla fine non si capisce niente, e quindi voi dovete indovinare che canzone ha cantato il nostro uomo sotto la doccia.
0: Esattamente, bravissimo. Beh, stai migliorando nell'esposizione.
1: Ma non è vero, non è vero.
0: Allora, siete pronti? Mi raccomando, aprite le orecchie. Il primo di voi che risponderà correttamente al 348 7300 200 verrà in diretta con noi. Vado con la clip, sentiamo.
1: Sta soffrendo tantissimo.
0: Forse sta facendo la doccia sotto l'acqua fredda, o acqua fredda questo signore. C'è qualcosa che lo induce a non essere proprio intonatissimo. Ma voi che siete molto più bravi di noi, mi raccomando, rispondete correttamente. 348 7300 200.
1: Aspetta però, prima il GR2.
0: Certo, c'hai ragione.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
1: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
2: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modemi integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
1: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
2: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it. 2-2.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono le 19:30.
9: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: RAI GR2.
11: In studio Livio Fettella, buongiorno. Il ritrovamento delle sorelle Alice e Sara a casa di una parente della madre a Formia, provincia di Latina. Il procuratore di Sulmona, dice: vicenda frutto di un amore genitoriale malato. Arrestati per sequestro di persona la madre, il compagno e il nonno materno. Il papà delle bimbe sono pieno di rabbia e felicità. I negoziati Stati Uniti, Iran in Svizzera, ok di Teheran, ritorno degli ispettori della IEA. Washington sospende le sanzioni sul petrolio iraniano, domani il segretario di Stato americano Rubio nei paesi del Golfo. Regno Unito, le dimissioni del premier laburista Starmer, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham pronto a raccogliere il testimone. Emergenza caldo in Italia, salgono a 12 le città in allerta, bollino rosso. E poi lo sport, il calcio italiano riparte da Malagò, nuovo presidente federale e poi mondiali, l'Argentina di Messi in campo contro l'Austria e alle 23 tocca alla Francia. In apertura dunque ancora la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia a casa di una lontana parente. Ora sono in una nuova struttura protetta. Proseguono le indagini della Procura di Sulmona, la nostra inviata.
12: Queste bambine sono state segregate all'interno della casa. L'unica cosa che potevano fare era guardare il televisore.
13: Quando le abbiamo trovate non hanno fatto salti di gioia. Da Palazzo di Giustizia di Sulmona non nasconde il dolore per il colloquio con Alicia e Sara, il procuratore Luciano D'Angelo, che racconta la svolta nel ritrovamento delle sorelline.
12: Quando abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata
13: a uno dei numeri messi sotto controllo dagli investigatori per chi indaga a trasferire la sedicenne e la dodicenne dalla casa famiglia abruzzese all'alloggio popolare a Formia di un'anziana zia acquisita, ora indagata. Sono stati il nonno e il compagno della mamma. Con lei sono in carcere per sequestro di persona. Potrebbero scappare, si legge nel decreto di fermo. Hanno cercato di depistare e comprato abusivamente una decina di schede telefoniche. Dietro la vicenda, dice il magistrato, un amore genitoriale malato.
12: Due genitori che hanno rinunziato all'amore di interessato.
13: Sulmona, Elena Baiocco, GR2.
11: Nascoste in una camera da letto di un piccolo appartamento fra le case popolari di Formia, Sara e Alicia uscivano solo per i pasti e per un po' di TV. Ho solo eseguito un ordine, dice l'anziana parente che le ha ospitate per 15 giorni, ora indagata a piede libero.
4: I vestiti sparsi, il letto matrimoniale disfatto, l'armadio aperto, una bottiglia sul comodino è l'immagine della camera da letto in cui le due sorelle, Sara e Alisi, hanno trascorso gli ultimi 15 giorni, nascoste in una casa del quartiere popolare di Rio Fresco a Formia. Uscivano solo per aiutare la proprietaria dell'appartamento a cucinare, Maria Sofia Di Russo, 79 anni, indagata a piede libero, una lontana parente della madre delle ragazze. Le ha portate il nonno qui da me, racconta.
14: Mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine, io le ho detto vabbè, non ci sta problema, tanto la casa è questa. Sono andata a fare la spesa, me l'hanno portata e alla notte mi hanno portato le bambine.
4: Ho solo eseguito un ordine, la mamma e il nonno mi hanno detto di non farle uscire di casa, ha detto la donna, ammettendo di sapere che le stavano cercando.
14: Certo, lo capimmo che sei scema, la televisione parla.
4: Dopo il loro ritrovamento, il papà Stefano Di Giacinto ha tirato un sospiro di sollievo.
15: Dopo tanto buio è arrivato il sole, non ho visto loro per tanti anni, quindi ho perso la loro crescita, però ci rifaremo.
4: Eleonora Fioretti, GR2.
11: Durante la riunione odierna del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è tornata al suo recente scontro a distanza con il presidente americano Donald Trump. I rapporti fra Italia e Stati Uniti non devono cambiare, quanto avrebbe ribadito secondo fonti dirette. Il botta e risposta con Trump non deve avere alcuna conseguenza sui rapporti transatlantici che restano solidi, avrebbe spiegato la Premier, invitando i ministri a partecipare al ricevimento per l'Independence Day all'ambasciata. Terminati i primi colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera, si proseguirà ora con il confronto fra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan domani per discutere con i mediatori dopo i negoziati, mentre il segretario di Stato americano Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Intanto arrivano i primi risultati delle trattative di Burgenstock.
16: Secondo i dati di tracciamento, due navi con circa 2 milioni di barili di petrolio hanno attraversato Hormuz. La riapertura dello stretto era stata annunciata da Vance al termine dei colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano ha incassato anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran. Teheran comunque ha fatto sapere di non aver negoziato sul proprio programma nucleare e di non aver preso nessun nuovo impegno durante i colloqui in Svizzera. Trump poco fa sul suo social Truth ha scritto: "Tutti sanno bene che l'Iran accetta ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine". Di certo quello che invece Teheran ha già ottenuto è la sospensione delle sanzioni sul suo petrolio per 60 giorni. Il punto critico resta il Libano, anche se oggi è il primo giorno nel quale la tregua sembra reggere. Netanyahu comunque insiste: "Il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e se non colpisce in Libano, Israele torna a bombardare a Gaza, dove nelle ultime 24 ore ha ucciso almeno 3 persone, tra le quali una studentessa di 18enne. Tel Aviv parla di un raid per eliminare uno dei miliziani che partecipò all'attacco del 7 ottobre. Marco Barbonaglia, GR2.
11: E siamo al conflitto in Ucraina. Le forze di Kiev intensificano gli attacchi sulla Crimea per isolare la penisola dalla Russia. Colpite infrastrutture logistiche ed energetiche, raid contro uno stabilimento di componenti elettronici per i sistemi missilistici tattici a Voronezh, 5 i morti. Attaccato anche un centro di comunicazioni spaziali nella regione di Mosca. "Stiamo portando la guerra in Russia", ha affermato Zelensky. Atteso un vertice fra i presidenti russo e bielorusso, Putin e Lukashenko, per discutere delle minacce ucraine contro Minsk. In Gran Bretagna si guarda già al successore del premier e leader del partito laburista Keir Starmer, che si è dimesso. La corrispondente da Londra.
17: "When I leave the biggest job in the country."
18: Commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro per il bene del paese e del partito. L'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Proprio alla vigilia del 10° anniversario della Brexit, il paese si trova con una crisi politica e con le dimissioni del 6° premier. Ora toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il super favorito Andy Burnham è già a Londra, giurato in Parlamento e ha salutato i 200 deputati laburisti. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. Nato a Liverpool da famiglia cattolica, la mamma è irlandese, è un grande tifoso dell'Everton. Popolarissimo, ha stravinto nelle elezioni suppletive di Maker Faire, vicino ai lavoratori e ai cittadini, ha riformato la rete dei trasporti pubblici e degli alloggi. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR2.
11: Dramma in Francia. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia, sembra a causa del caldo estremo che ha colpito il paese. Questa è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città di Carpentras, nel sud-ovest transalpino, dove è avvenuta la tragedia. E anche in Italia continua l'emergenza caldo, come in gran parte dell'Europa. Nel nostro paese salgono a 12 le città capoluogo in allerta bollino rosso, un dato destinato ad aumentare nei prossimi giorni.
19: Entra nel vivo l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia, determinando un inizio di settimana caratterizzato da afa intensa. Per la giornata odierna sono già 12 i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso, da Bolzano a Roma. Allerta di livello 3 che configura una situazione di potenziali rischi per la salute che non risparmiano nemmeno le persone sane e attive. Nei prossimi giorni si prevede un progressivo aumento delle città coinvolte, 15 già a partire da domani e 16 mercoledì. L'analisi meteo con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
20: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino, soprattutto quello centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi sull'Italia il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
19: Mauro Zanda, GR2.
11: La pagina dello spettacolo stasera al Circo Massimo di Roma, il concerto Vita in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. L'evento, condotto da NEC e Giorgia Cardinaletti, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 alle 21 e in Eurovisione.
21: Vita in te ci credo.
22: Da Andrea Bocelli ad Annalisa, da Biagio Antonacci a Emma e Gianni Morandi, tutti insieme per mandare un messaggio forte ai giovani che soffrono un disagio: credere in se stessi e nella vita. Quello che conta è avere un obiettivo, seguire un progetto. Questo suggeriscono i premi Nobel per la medicina Thomas Seedorf e Greg Semenza, che saranno presenti. Vita, io ti il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
23: Lo scopo di questo concerto è provare a divulgare a livello popolare i consigli che ci dà la scienza e cercare di far arrivare questi consigli, questi concetti, queste indicazioni sulla vita soprattutto ai giovani.
22: Tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini e Raul Bova. L'evento sarà presentato dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e da NEC, il rapporto tra salute, longevità e musica.
24: Si parla di longevità, di cura per la vita e la musica sono in piena connessione. La musica ti può cambiare anche una giornata. E poi mi viene da pensare, longevity, le canzoni non muoiono mai. E
22: rinasce un fiore. Maurelia Carafa, GR2.
11: Eccoci allo spot, mi ha aggiunto in studio Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
25: Ciao Livio, buonasera a tutti.
11: Fra poco arriveremo ai mondiali, ma intanto è stata una giornata importante per il calcio italiano.
25: Sì, con Giovanni Malagò eletto nuovo presidente federale, a lui il compito di risollevare l'Italia del pallone, il nostro inviato.
26: Le priorità di Giovanni Malagò:
27: compattare la squadra, hanno tutti una discreta personalità, c'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, questo è chiarissimo, c'è da ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica.
26: 68,58% dei voti per il nuovo inquilino di Via Allegri. Abete si è fermato a poco più del 29. Tanti i temi toccati dal nuovo presidente, il futuro CT della nazionale, dobbiamo tenere conto dei bilanci, ci ha sottolineato. Gli europei del 2032, una sfida nella sfida. Venerdì vedrà il ministro per lo sport e i giovani a Bodi. Comincia davvero l'era Malagò alla Federcalcio. Collaborazione tecnica Alessio Caranzetti, Roma, Emilio Mancuso, GR2.
11: Dunque, mentre il calcio italiano prova a ripartire, i mondiali vanno avanti.
25: Esatto, con l'Argentina in campo a Dallas contro l'Austria. Siamo al 40esimo minuto di gioco, si è appena sbloccata la partita con la rete di Leo Messi, proprio due minuti fa, 1-0 quindi per i campioni del mondo. Messi diventa così il miglior marcatore della storia dei mondiali. In palio, aveva sbagliato anche un calcio di rigore tra l'altro in apertura, in palio c'è il primo posto del girone J, lo stesso di Algeria e Giordania, si sfideranno alle 5 di domattina. Nel gruppo I invece alle 23 c'è Francia-Iraq, come sempre in casa Bleu, riflettori puntati su Kylian Mbappé, ha parlato così sulla sfida a distanza con le altre grandi stelle del mondiale.
28: You scored two goals in the opening match.
29: Il migliore 3-4? Lionel Messi, chiaro, è il migliore al mondo con Cristiano Ronaldo. Messi ha dimostrato in 15 anni di avere qualità straordinarie. Io provo a fare quello che posso, a dimostrare le mie qualità su questo grande palcoscenico. Ma chi sia il migliore tra me, Messi, Holland e Harry Kane, non mi interessa. Io ho in mente solo come riportare il trofeo a casa.
25: Kylian Mbappé, nello stesso girone di Holland, la sua Norvegia affronta il Senegal alle 2 della notte italiana.
11: In chiusura, Emanuele, la nuova bufera da doping per Alex Schwarzer.
25: Esatto, il marciatore italiano trovato positivo a un controllo in Germania, dove due mesi fa aveva vinto i campionati su strada. Rilevate tracce di EPO sia nelle urine che nel sangue, l'agenzia antidoping tedesca ha aperto un procedimento, lo ha sospeso in via cautelare. A queste nuove accuse Schwarzer in conferenza stampa ha risposto così:
0: io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo. Se penso a tutte le battaglie che abbiamo fatto, al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
11: E grazie a Emanuele Granelli.
25: Grazie a te, Livio.
11: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Fabiana Cofini, in regia Emanuele Rinaudo e Carlo Boninsegna. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea va a Radio 2 Estate da Matti, il prossimo GR2 alle 22.30 da Livio Fritella. Buon ascolto a tutti.
1: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: stiamo giocando a cosa ha cantato sotto la doccia il nostro ascoltatore. Mi raccomando, prenotatevi, vi facciamo riascoltare la clip. Sentite qua, qual è la canzone che si cela all'interno della doccia del nostro ascoltatore? Vai!
1: Allora, facciamo risentire. Ok, ecco.
0: Facilissimo, devo dire, però sicuramente voi avrete già indovinato. Aspettiamo, siate più veloci, i vostri messaggi con la risposta giusta. 348 7300 200.

0: Heaven Must Be Missing an Angel. State ascoltando Estate Amati qui su Radio 2, Marti Colucci, Francesco Arienzo in vostra compagnia per un quarto d'ora ancora, non prima di aver ascoltato la soluzione nel nostro nuovo gioco estivo, ovvero Canta sotto la doccia. Allora abbiamo tra tutti quelli che hanno risposto correttamente al 348 7300 200, mi dicono Mario da Milano in collegamento telefonico con noi. Ciao Mario.
1: Pronto, ciao
2: Mario.
1: Ciao.
0: Cosa fai di bello a Milano, Mario?
2: Oltre a sudare, dico.
1: Sì, fa caldo qui, sto tornando a casa.
0: Sì,
1: qualcosa. Sto tornando a casa, sono in tram e mi sto ascoltando con le cuffie.
0: Ah, pensa te,
1: non
0: vedi.
1: Posso parlare. Sì.
0: Ma cosa fai di bello? Che lavoro fai, se non siamo indiscreti?
1: Oddio, è una cosa un po' particolare, non so se.
0: No, puoi dirci, cioè, se non siamo troppo indiscreti, sì.
1: A ridere un po', faccio l'assaggiatore di cibo per animali.
0: Ah, figo.
2: Ma in che senso?
0: Beh, sono quei, se non erro, quelle persone che testano i cibi per animali affinché non abbiano un sapore giusto o meno, no? Com'è?
1: Esatto.
2: Ma quindi il cibo per animali è commestibile pure per, cioè lo possiamo mangiare pure noi, mi stai dicendo, Mario?
1: Sì. Devo dire sì. No, il mio lavoro pensa è valutare consistenza, sapori, odori.
0: Capito.
2: Barti, ma quando quindi sono venuto a mangiare da te, è sicuro che quello non era quello cibo per animali?
0: Non
2: sì.
0: Conoscevo ancora Mario, ma penso da oggi in poi, Mario, in cambio della nostra sacchetta, qualcosa. Senti Mario, una domanda indiscreta, dico, quindi tu l'assaggi ogni giorno il cibo per gli animali?
1: No, non è ogni giorno, facciamo dei campionamenti, perché poi compilo dei questionari che chiaramente gli animali non possono compilare, quindi
0: immagino sì, questo grazie per la specifica. No, scusami se te lo chiedo, ma quando l'assaggi hai con te spazzolino e dentifricio oppure vai così, torni a casa bello libero?
2: Ma
0: no, per capire.
1: Io lo sapevo che si sarebbe aperto. No, in realtà è come quando fanno le pubblicità, sì. Assaggiamo e sputiamo, insomma non è che mangiamo tutto il prodotto,
0: ma rimane qualcosina. Sì, ma rimane
2: qualcosina. Ma per capire, non me la raccontate giusto,
0: intorno
2: però,
0: a te in metro c'è gente oppure c'è un alone intorno a te di vuoto?
1: Adesso si stanno spostando tutti.
0: Ecco, allora ho capito, va bene. Hai dato la risposta alla nostra domanda. Allora, tornando invece, grazie per la simpatia, Mario, sei simpaticissimo. Per tornare al nostro gioco, qual è la soluzione del canta sotto la doccia di oggi?
1: Samurai J Ossessione.
0: Bravo, bravissimo.
1: Cantato, mi pare, anche da Belen, dalla nostra Belen, vero?
0: Come no, assolutamente, portata a Sanremo, ecco. Interpretata anche dalla nostra Belen, che salutiamo e abbracciamo tantissimo. Mario, complimenti, riceverai una red bag di Radio 2, magari ci puoi mettere gli avanzi dei cibi che, insomma, che ritieni non opportuni per i nostri amici a quattro zampe.
1: Ho una fornitura gratuita, neanche ve lo dico.
0: No, grazie, sì, come se avessimo accettato, Mario, grazie. No, grazie. Arienzo accetta tutto, mai vuoi spedire?
2: Tu manda, poi me lo prenderò un cane prima o poi.
0: Dicevi?
1: Posso dire, alcuni sono particolarmente buoni.
2: Sì.
1: Poi uno,
2: vabbè, Mario, Mario, però voglio dire, vabbè. Non è che. Dai, su.
0: Vabbè, tu mandali che li assaggiamo, magari un attacco di fame improvvisa che va bene. Ti salutiamo, Mario, grazie.
1: Grazie a voi per la compagnia.
0: Ciao, e viva gli animali sempre.

0: compagnia fino a fine luglio, dalle 18 alle 20. E ringraziamo tutti gli ascoltatori che come sempre ci hanno dimostrato il loro affetto, vero Francesco? Scrivendoci.
1: Grazie mille per averci sopportato fino a quest'ora soprattutto. E replichiamo anche domani però.
0: Fino a fine luglio siamo qui, quindi se
1: fino
0: vorrete
1: a fine luglio.
0: Attenzione, se volete passare 2 ore in compagnia spensierata, noi saremo felici di essere i protagonisti della vostra estate nel pomeriggio. Grazie a Francesco Arienzo, grazie a Peppe Verdelli in regia, da Bartico Luce tutto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 22. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: 22. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa avete deciso di imparare oggi?
4: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
6: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
5: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
7: Ogni stagione è piena di sorprese.
4: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.59, apriamo in A26 tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, dove si registra un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Rimaniamo in A26 sulla diramazione Stroppiana-Santià tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima, si segnala un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Il traffico scorre attualmente su una sola corsia. Ci spostiamo in A1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, presenti code a causa direzione Gravellona-Toce, dove si registra un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Rimaniamo in A26 sulla diramazione Stroppiana-Santià tra Vercelli Ovest e l'innesto

0: Candele Cerignola ha raccomandata prudenza per il fumo causato da un incendio. E infine sulla statale 16 Adriatica, all'altezza di Corso De Gasperi a Bari e in direzione Padova, si registra un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: Mangiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 22, apriamo in A26 in Liguria tra l'allacciamento con la A10 e Masone in direzione Gravellona-Toce, dove si segnala un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Sempre in Liguria, in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo si registra un chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo.
0: Già rinformati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 22, apriamo in A26 in Liguria tra l'allacciamento con la A10 e Masone in direzione Gravellona-Toce, dove si segnala un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Sempre in Liguria, in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo si registra un chilometro di coda per lavori. Ci spostiamo in A4 tra il nodo di Pero e la

Campania in A1 sulla diramazione di Capodichino tra l'Autosole e Casoria verso l'A1, segnalato un incidente. Sulla tangenziale di Napoli allo svincolo di Fuorigrotta presente invece una perdita di gasolio in uscita che interessa entrambe le direzioni. E infine in A16 in Puglia tra Candele e Cerignola segnalato fumo per un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

0: Radio 2 alle 10 della sera. Eretici. Con Jody Alivernini e Barbara Venditti.
1: Rock and roll, come dice il nostro regista Leonardo Sinibaldi, si parte così alle 10 della sera, eretici. Buonasera Barbara Venditti.
2: Buonasera a te Jody Alivernini. Allora, rock and roll anche al nostro regista Leonardo Sinibaldi, ma anche a Davide Gabrielli che si trova alla parte tecnica, e poi in redazione Angelo Dello Jacopo, come al solito pronto lì a organizzare tutte le cose perché l'ospite sia nel perfetto comfort.
1: Un ospite che, dai, spoileriamo
2: subito,
1: qui in studio con noi. Non diciamo ancora chi è, perché il nostro gioco con la canzone copertina se no finisce, però il nostro ospite di questa sera sarà qui con noi. Salutiamo anche Giuseppe Caporale che ci riprende la regia visual, quindi ci potete anche guardare sul canale 202, la supervisione di Elena Ferrara Granai e di Giovanni Lamanna.
2: E allora, visto che l'hai citata la canzone copertina, la stiamo già ascoltando in sottofondo, solo per ricordarvi che un po' vi anticipa il tema di questa sera, vi do un indizio in più. Questa sera la canzone copertina serve per geolocalizzarci, ecco, diciamo così, ma è bella anche solo da ascoltare.

0: diventava solista. Per fare questo, cara Jody, doveva entrare in un'atmosfera un po' mistica, e allora che fa? Sale su Salisbury Hill, che è una collinetta che si trova nel Somerset, e che è una collinetta molto particolare perché è una sorta di tumulo preistorico, probabilmente non naturale, collinetta gemella di Salisbury Hill. Perché ti faccio entrare in questa atmosfera un po' mistica? Perché lì in Inghilterra, lì vicino, c'è Stonehenge, e proprio in questa zona in cui si pensa che ci siano delle energie particolari, sono sorti, soprattutto negli anni 90, tanti cerchi nel grano.
1: Ok, allora adesso faccio la traduzione simultanea. Guardate, ho una penna, un foglio. Avete presente quando a scuola facevi quei disegnini sul foglio di carta? Ecco, parleremo di questo questa sera.
0: Vabbè, cerchi nel grano,
1: dei disegni, dei semplici disegni, dei disegni che vediamo nel grano. Oppure no, perché il programma si chiama Eretici.
0: Beh, belli sono belli,
1: Belli,
0: poi questo è il periodo.
1: Comunque, per qualcuno sarebbero dei messaggi, per qualcuno dei segni lasciati nella materia da intelligenze superiori, costruiti con un linguaggio antico, e chissà cosa significheranno, cosa saranno per il nostro ospite di questa sera, che vi abbiamo anticipato sarà qui in studio con noi. Torna a trovarci questa sera l'egittologo eretico per eccellenza, che è Adriano Furgione. Con lui avevamo già parlato di piramidi, e questa sera con lui parleremo dei cerchi nel grano. E ad accompagnare Adriano Furgione, che tra poco ci raggiungerà, è Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: voce inconfondibile di Achille Lauro con Comuni Immortali. Per chi ci segue sul canale 202 alle 10 della sera, Eretici, Barbara Venditti, Giulia Livernini, ormai il volto inconfondibile nel nostro amico egittologo eretico, perché all'ultima puntata che abbiamo avuto ospite Adriano Forgione abbiamo parlato di egittologia eretica, questa sera invece nelle vesti di un campo di grano a sì. parlare dei cerchi nel grano, cerchi perché nel c'è grano. Un mistero grande. E tu, tra l'altro, lei, scusi, perché quando siamo qui in veste eretici dobbiamo mantenere
1: le
0: distanze. Lei ha pubblicato un libro, Scienza, Mistica e Alchimia dei cerchi nel grano, quindi è assolutamente la persona più giusta per parlare di questo tema.
1: Allora, Forgione, i cerchi nel grano ormai li conosciamo, anche se sono un po' nell'immaginario comune, no? Dalla fine degli anni 70, soprattutto negli anni 90, in una certa zona dell'Inghilterra che dicevamo prima, sono iniziati a comparire, sono molto belli, ma nel corso degli anni gli scienziati la spiegazione l'hanno trovata. Partiamo un po' dal dogma, dalla fine, e la spiegazione è che ci sono degli uomini che anche con attrezzi semplici riescono a farli belli, per carità, sono opere d'arte. Ma lei cosa risponde agli scienziati?
2: Che hanno solo parzialmente ragione, perché fiscano dei cerchi nel grano fatti da gruppi di individui anche ben attrezzati, però si tratta di imitazioni di un fenomeno autentico che in realtà è molto più antico e negli anni 90, come dicevate giustamente, assume una conformazione, una spettacolarità che ovviamente li rende mass mediaticamente interessanti. Devo dire che le spiegazioni della scienza sono state sempre molto relative rispetto a quelle che era la natura di questo fenomeno, perché abbiamo visto che gli scienziati spesso hanno chiamato in causa ricci in amore, vortici plasmatici. Ricci in amore è stata una delle spiegazioni scientifiche
0: che cosa significa?
2: Se lo vogliamo mettere un po' sorridendo, praticamente il maschio inseguiva la femmina.
0: Questa è stata una
2: spiegazione della scienza, perché non riuscivano a dare una spiegazione concreta. In realtà stasera spero di poter dare a tutto il nostro parco ascoltatori una risposta molto più coerente.
0: Beh, per me che confondo i ricci con le castagne, vabbè, lasciamo perdere, questa è tutta un'altra storia che racconteremo in un'altra puntata di Eretici. Sono stata a osservare una castagna per ore, pensando convinta
2: fosse un ricci.
0: Succede anche questo. Osserviamo questi cerchi nel grano, e allora che cosa sono per lei, Forgione?
2: Dunque, si tratta di schemi di interferenza in maniera tecnica, cioè sul campo di grano viene imposta dall'alto una frequenza elettromagnetica che, grazie alla componente geologica del suolo sottoterra, dove queste simbologie si manifestano, sì, c'è sempre dell'acqua. Ci sono sempre bacini d'acqua sotterranei, perché sono luoghi che condividono con queste strutture di cui abbiamo parlato prima, queste strutture sacre, una componente, l'acqua nel sottosuolo, che era importante per gli antichi ed era importante anche per questo fenomeno, perché questa energia elettromagnetica che viene imposta dall'alto trova nell'acqua, che è un mezzo plastico, una rispondenza, una sorta di amplificazione. Quindi l'acqua vibra e queste onde elettromagnetiche rispondono con dei schemi di interferenza che sono geometrie, musica solidificata, cioè ogni vibrazione ha una sua frequenza, la simbologia che appare al suolo risponde alla frequenza imposta dall'alto.
1: Quindi questa in sintesi è la sua teoria, ma sì, le prove, lei sa che ormai si è abituato un po' al nostro programma, no? Noi chiediamo sempre di provare.
2: Per quanto riguarda le prove, allora innanzitutto bisognerebbe dire che cos'è che genera questo fenomeno. Abbiamo parlato di energia elettromagnetica, in realtà esiste una fonte, una sorgente di questo fenomeno, che è legata a delle sfere di luce, dei globi di luce di piccole dimensioni, normalmente due o tre, che evoluiscono a circa una decina di metri sul campo e creano queste simbologie. Sottolineo, io non ho mai avuto modo di vedere queste sfere di luce all'opera. Le ho viste durante le miei anni di ricerca sul campo in Inghilterra, ma non mai durante la creazione. Però questo tipo di teoria, perché vogliamo dare una risposta concreta e assoluta, è stata presentata anche da un fisico, da un biologo, il dottor Richard Levengood. Sono degli scienziati che si sono interessati al fenomeno, hanno prelevato da queste formazioni dei campioni in modo scientifico e si è visto effettivamente semplicemente che l'unico modo, che l'unica cosa che può generare quel tipo di impronte al suolo con le caratteristiche che lasciano sulle singole spighe è una sorgente globulare, quindi una sfera che riesce a veicolare una sorgente elettromagnetica.
1: Fermiamoci un attimo, Forgione,
0: sulle sfere di luce.
1: Sulle sfere di luce, sull'elettromagnetismo e anche sull'acqua riflettiamo. Non abbiamo ancora parlato di alieni, perché io so che già qualcuno ci sta pensando. Cat's Eye, Gabriela.

0: Cat's Eye Gabriella su Radio 2 Eretici alle 10 della sera a parlare di cerchi nel grano. Siamo con Adriano Forgione che per più di 30 anni ha studiato queste formazioni, questi disegni bellissimi geometrici, come dicevi tu, come diceva lei, formati in Inghilterra ma anche in Italia e in diverse parti del mondo, che sono legati a elettromagnetismo, correnti d'acqua nel sottosuolo e sfere di luce. Lei non ha mai vista una sfera di luce, però?
1: Io le ho viste, sì, ne ho viste sia in Inghilterra sia in Italia, sia durante...
0: Non mentre operava?
1: Come ho detto, non le ho mai viste durante la formazione del cerchio, o comunque di queste geometrie, però le ho viste passare sui campi, evoluire sui campi in più occasioni. In un'occasione addirittura in Italia, nel momento in cui mi stavano scattando una fotografia, erano le 9 di sera, era buio, ero col sindaco perché era apparsa una formazione a Montegranaro, provincia di Ascoli Piceno. Mi chiamò proprio il sindaco chiedendomi di verificare. Andai sul posto con un paio di colleghi e prima di uscire dal campo, erano 9 di sera, era buio, stavamo per andare via. Mi scattarono una foto, ricordo, all'interno del cerchio, e apparve una sfera alle mie spalle, la videro tutti, però nel momento in cui scattavano ed è rimasta impressa nella fotografia.
2: Io, Forgione, non voglio sminuire la sua esperienza, devo usare un attimo il pubblico per il privato, ma una sfera di luce l'ha vista anche il nostro angelo dello Iacovo, che da qualche settimana è diventato papà.
0: Certo.
2: E quindi approfittiamo per fare gli auguri perché è nato il piccolo Domenico. Cioè, sfere di luce, quando uno è in una situazione particolarmente emozionante, si possono vedere. Il bambino che arriva, che guarda la vita, arriva questa luce, però era di notte, quindi lei mi dice: ma di una macchina, una torcia?
1: No, eravamo all'interno di un campo di grano, c'erano
0: un riflesso della macchina fotografica.
1: Posso dire questo, che il CNR si è interessato a questo fenomeno delle sfere di luce, delle ball of light, quindi chiamate proprio ball, e in Italia ci sono degli scienziati che stanno analizzando questo fenomeno legato proprio alla geologia dei luoghi. Uno di questi è il dottor Massimo Teodorani, che sta facendo proprio ricerche approfondite su questo fenomeno, che è conosciuto dalla scienza. Bisogna capire che cosa sono poi queste sfere, perché sembrano essere legate ad un sistema di comunicazione, cioè comunicano con noi in qualche modo. Uno di questi modi sono proprio i cerchi nel grano.
2: Con noi comunica anche la comunità scientifica, e al riguardo le vogliamo far sentire alcune parole di Polidoro, questa clip che le facciamo ascoltare, così poi la possiamo commentare insieme. Cosa ne pensa la comunità scientifica riguardo i cerchi nel grano?
3: I tre articoli appena citati contengono gravi errori metodologici, e come quindi le conclusioni degli articoli di Levengood, Talbot e Haseloff non hanno nessuna validità scientifica. Vortici di plasma, sfere di luce rimangono ancora oggi solamente delle belle ipotesi fantascientifiche, ancora in attesa di conferme che dimostrino non solo la loro esistenza ma anche l'eventuale rapporto di causa-effetto, o almeno una qualunque correlazione, con i cerchi nel grano. I cerchi sono sempre stati opera di esseri umani.
0: Ecco qua. Sono opera di esseri umani, questo dice la scienza. Polidoro, tutto il CICAP, c'è una sezione intera che si occupa di questo, ha dimostrato che si possono fare, si fanno.
1: Certo, come ho detto all'inizio, c'è una componente umana nel fenomeno. Alcune squadre di circle makers, vengono chiamati in Inghilterra, creano queste simbologie, ma imitano un fenomeno autentico, cioè hanno preso ispirazione dal fenomeno autentico, e questo lo hanno detto stesso loro. Spesso, se voi intervistate, io ci sono stato perché ho parlato con loro, con questi circle makers, vi dicono che spesso devono abbandonare i campi nottetempo perché appaiono queste sfere che in qualche modo si appropriano del campo. Quindi quando appaiono queste sfere, loro vanno via.
0: Via.
1: Questo è quello che qualsiasi circle makers mi dirà. E oltretutto, cioè, dal CICAP mi aspetto ovviamente questo tipo di risposta. Il CICAP è il Centro Italiano di Controllo Affermazioni sul Paranormale. È strutturato per smentire qualsiasi affermazione che non sia legata allo status quo scientifico, e quindi è chiaro che da loro ci si può aspettare solo una risposta negativa, ma non è così.
2: A questo punto, questo tipo di energia di che natura è, secondo lei?
1: Di tipo elettromagnetico. Noi siamo all'interno di un'enorme calamita, la Terra è un magnete, quindi siamo all'interno di un sistema elettromagnetico. Queste sfere semplicemente riescono a veicolare, a convogliare l'energia, le frequenze dell'ambiente all'interno di un unico, ambiente, di un unico punto.
2: Tra poco continuiamo ad approfondire il tema dei cerchi nel grano, però se è di natura elettromagnetica non è di natura spirituale, aliena, tutta la questione dei messaggi ce la deve spiegare meglio Forgione, perché se no rimaniamo un po' a metà con questo discorso. Ma del resto questo è il tema di questa sera alle 10 della sera, Eretici, parliamo di cerchi nel grano, lo stiamo facendo con Adriano Forgione. Ora arriva lei, Gloria Gaynor.

0: E questa invece era l'energia di Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, su Radio 2 alle 10 della sera, Eretici, a parlare di cerchi nel grano. Lo stiamo facendo, in studio con noi c'è Adriano Forgione. Abbiamo parlato di come questi cerchi nel grano si formino attraverso un'energia elettromagnetica, però ci è rimasto un po' questo discorso a metà, perché allo stesso tempo questi disegni portano dei messaggi, quindi certo, non è solo una questione, diciamo, scientifica di energia elettromagnetica, ma c'è dell'altro.
1: Assolutamente.
0: Come si congiungono queste due cose, messaggio e energia elettromagnetica?
1: Il fenomeno ha una componente comunicativa molto forte. I simboli sono riscontrabili un po' nella simbologia generale di tutte le civiltà, di qualsiasi epoca e di qualsiasi luogo. Quindi c'è una comunicazione. La mia idea è che noi siamo di fronte ad una forma di comunicazione multidimensionale, quindi qua andiamo un po' nella fisica quantistica, cioè la presenza di mondi paralleli. Queste intelligenze provengono da mondi paralleli al nostro,
2: quindi non provengono da altri pianeti.
1: No, la mia idea non è quella di associare il fenomeno a UFO, ma ad un'intelligenza multidimensionale. Faccio un paragone molto, molto chiaro per chi ci ascolta. Quando noi immaginiamo qualcosa, tutto ciò che creiamo è frutto di un pensiero. Il pensiero si struttura all'interno del nostro cervello con delle onde elettriche che viaggiano in una rete neurale attraverso delle piccole scosse, delle piccole componenti elettriche. Diciamo che queste sfere di luce sono queste componenti elettriche che viaggiano in questo reticolo multidimensionale, perché noi siamo all'interno di questo reticolo.
2: Sì.
1: La fisica quantistica.
2: Un po' Matrix, questo.
1: Sì, sì, sì, ma la fisica quantistica l'ha scoperto. Noi siamo all'interno di un reticolo vibrazionale.
2: Ecco qua.
1: E quindi questo reticolo viene attivato attraverso queste sfere, che non sono altro che una forma di attivazione di una rete neurale macrocosmica che porta con sé questi messaggi da un livello ad un altro.
2: Da un universo ad un altro, da un multiverso ad un altro. Qui siamo oltre la fantascienza.
0: No, io osservavo lo sguardo del nostro tecnico di oggi, Davide Gabrielli, che è molto giovane, immagino, non lo so, gli studenti, no, a scuola, certo, che sentono il reticolo vibrazionale, tutte queste cose qua. E non è proprio semplice così. Come la possiamo tradurre con parole un pochino più facili?
1: Diciamo che tutto quello che esiste è interconnesso, non c'è separazione da tutto ciò che è creato all'interno della creazione, e quindi tutto ciò che esiste non è solo quello che vediamo, ma anche tutto quello che non vediamo.
0: E quindi l'energia elettromagnetica può essere connessa con tutto quello che noi non conosciamo e comunicano tra di loro.
1: Tutto interconnesso.
2: Vado a scomodare una nostra puntata di qualche settimana fa, è stato con noi Federico Faggin, stiamo parlando di quello, di coscienza.
0: Stiamo parlando di coscienza, è un tema, insomma, che affascina particolarmente, anche se io ritorno a queste sfere di luce. Prima vedevo quella fotografia, Forgione, lei lo so, insomma, io devo fare la parte un po' di quella fastidiosa, è
1: un puntino
0: bianco dietro, cioè può essere un aereo che passa, una stella, una roba qualunque.
1: Sono assolutamente d'accordo. Il fatto è che non ero da solo e chi ha scattato la foto ha visto
0: un puntino bianco, che cosa vi è? Però
1: ripeto,
0: di autosuggestione,
1: la foto è un oggetto, in realtà queste sfere sono state fotografate in più occasioni e sono state viste in più occasioni, quindi il fenomeno è legato a queste sfere proprio perché sono alla base di questo fenomeno, anche da un punto di vista testimoniale, non soltanto come spiegazione, diciamo così, teorica.
2: E quindi servirebbe adesso una sfera di luce per, non lo so, pensiamo quello che potrebbe succedere da qui a qualche secondo, per esempio il fatto che arriva il GR e che noi faremo materializzare per voi il GR2. A tra poco.

0: Direzione radio digitali specializzati e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buonasera da Fabiana Cofini. In apertura la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia ritrovate a Formia a casa di una lontana parente. Ora sono in una nuova struttura protetta. Fermati nonno, madre e compagno di lei mentre proseguono le indagini della procura di Sulmona.
3: Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia. Le bambine si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza.
4: Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha incontrato la stampa per raccontare i dettagli dei 15 giorni di indagini, ricerche che hanno condotto alla liberazione di Sara e Alicia di Giacinto. Le due sorelline erano tenute segregate in un appartamento di Formia, dove vive un'anziana amica di famiglia, Maria Sofia Di Russo.
5: La signora ha detto che si era reso conto che era complice, ma che non ha avuto voglia e coraggio di poter fare una telefonata.
4: Sara e Alicia erano ospiti di una casa famiglia di Civitella Alfedena quando erano scomparse la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno.
5: Le bambine sono state prelevate all'uscita della casa Hope da due delle tre persone che sono state fermate ieri sera, segnatamente il padre della mamma e il compagno.
4: Max Franceschelli, GR2.
2: Alicia e Sara erano dunque nell'appartamento di un'anziana parente a Formia. La donna ora è indagata a piede libero. Ascoltiamola.
6: Il sabato mi sono venuta, mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Allora io le ho detto vabbè, non ci sta problema, tanto la casa è questa. Sono andata a fare la spesa, me l'hanno portata e alla notte mi hanno portato le bambine. Questi 15 giorni dalla famiglia della mamma, delle bambine, non sono venuto nessuno.
2: Ora all'estero, Medio Oriente, Donald Trump afferma su Truth che l'Iran accetterà ispezioni sui propri armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare, riferendosi ai negoziati in corso in Svizzera con gli Stati Uniti. Sul tavolo la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio le ispezioni nucleari della IAEA e l'apertura dello stretto di Hormuz. Si intensificano intanto gli sforzi diplomatici con il segretario di Stato Rubio che vola nel Golfo e i vertici iraniani in Pakistan e in Oman. Paura a Montreal in Canada, dove una sparatoria avvenuta in un supermercato di un quartiere ebraico ha causato la morte di tre persone, un agente di polizia, un cittadino e il presunto aggressore. Non sono al momento chiare né l'identità del killer né il movente dell'attacco. Durante la riunione del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è tornata sul recente scontro a distanza con il presidente americano Trump, assicurando che non avrà conseguenze sui rapporti transatlantici che restano solidi.
7: Un caso chiuso per Giorgia Meloni che non deve impattare sui rapporti tra le nazioni. Questo è il ragionamento della Premier dopo il botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Trump che aveva attaccato l'Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, si è rivolta ai suoi ministri a Palazzo Chigi, invitando tutti a partecipare al ricevimento dell'ambasciata statunitense il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza americana, e lo ha fatto in occasione del Consiglio dei Ministri che ha approvato interventi urgenti per le infrastrutture, come opere compensative alla TAV, per l'attuazione del PNRR, per lo smaltimento di rifiuti radioattivi e risorse per la formazione su sistemi di intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali, il primo a Berlino, dopodomani, con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito, su Ucraina e coordinamento militare. Il giorno dopo ad Antibes per il vertice intergovernativo Italia-Francia, un incontro storico, il primo sul trattato del Quirinale da quando è stato firmato l'accordo nel 2021. Carla Macrellino, GR2.
2: E nel giorno delle dimissioni di Keir Starmer da Premier e leader del Partito Laburista Britannico, Giorgia Meloni ha voluto ringraziare il suo omologo a nome del governo italiano. Abbiamo collaborato su dossier fondamentali per entrambe le nostre nazioni, dalla gestione dei flussi migratori alle principali crisi internazionali, sempre con grande pragmatismo, rafforzando in modo significativo il rapporto bilaterale, ha detto la Presidente del Consiglio. Voltiamo pagina, si inaugura domani a Firenze, nello spazio di Itaca, una mostra consacrata a Pinocchio nel bicentenario della nascita di Collodi, un'esposizione inserita nelle manifestazioni dell'estate fiorentina che si intitola Questo è Pinocchio.
8: Avevo pensato di fabbricargli con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno. Non smette di interrogarci il burattino bambino creato da Collodi. A testimoniarlo la mostra dell'Associazione Culturale Libri di Monpracem, Questo è Pinocchio, un percorso che raccoglie le opere di nove artisti, da Roberto Innocenti ad Andrea Rauch, come ci spiega Lido Contemori, disegnatore e ideatore della mostra, con Giovanni Breschi.
9: Questi artisti sono tutti toscani, perché la Toscana ovviamente è un gran vivaio di creativi che si sono dedicati al libro di Collodi.
8: 50 sguardi su Pinocchio, attraverso 37 tavole originali, 12 manifesti e una scultura, nelle diverse visioni di un personaggio che ancora continua a ispirare il nostro tempo.
9: C'è un dialogo con il passato, ma c'è anche una reinterpretazione nella modernità. Questi artisti vedono questo grandissimo personaggio che è Pinocchio con uno sguardo assolutamente moderno.
8: Paola D'Angelo, GR2.
2: E ora lo sport, calcio, le ho messi sempre più nella storia del mondiale, in studio Emanuele Granelli.
10: Buonasera, una data da ricordare quella di oggi, perché da stasera il miglior marcatore della storia dei mondiali si chiama Leo Messi, con 18 gol, superato definitivamente Miroslav Klose, doppietta da record nel 2-0 della sua Argentina sull'Austria. Con questa vittoria, campioni del mondo in carica, già sicuri del passaggio ai sedicesimi di finale, vuole chiudere il discorso qualificazione anche la Francia di Mbappé, in campo tra pochi minuti alle 23 a Filadelfia contro l'Iraq.
2: Grazie Emanuele Granelli. Ora la linea torna a Radio 2 alle 10 della sera. Eretici, da Fabiana Cofini, buon ascolto.
11: Se la sirva para Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
13: Eretici. Yes!

0: uscire.
1: Radio 2 alle 10 della sera, Eretici, Giodia Livernini, Barbara Venditti, questa sera a parlare di cerchi nel grano, con noi Adriano Forgione, che è ricercatore del fenomeno ormai da molti anni. E quello che ci stavamo chiedendo è, visto che questa canzone, la nuova delle Vibrazioni, si intitola Ambiguità, ora un simbolo può essere più o meno ambiguo, no? Se questi cerchi nel grano sono dei messaggi, dei simboli, non ci deve essere ambiguità, che significano?
2: Allora, l'ambiguità non è la parola esatta, nel senso che il cerchio nel grano, come qualsiasi formazione a carattere simbolico e qualsiasi linguaggio a carattere simbolico, richiedono uno sforzo di comprensione, perché l'uomo nella sua interiorità può crescere soltanto se approfondisce una tematica e ne conquista il significato nella maniera più profonda. Siamo tutti come dei bambini, no? Se un bambino dai un giocattolo, dopo 10 minuti ci ha giocato un po', lo lascia sperando di averne uno nuovo, perché non conosce il valore dello sforzo di ottenere quel giocattolo. Allo stesso modo, noi come esseri umani, per quanto riguarda la conoscenza, abbiamo bisogno di comprenderne il valore proprio attraverso uno sforzo interpretativo e di ricerca.
1: Sì, però andiamo dritti. Quindi, al punto, che messaggio
2: il
1: ci
2: messaggio
1: lascia?
2: È un messaggio a carattere spirituale, ovviamente, è a che fare proprio con la coscienza, è un messaggio che richiede all'umanità di questo periodo storico particolare di recuperare quelli che sono i valori dell'interiorità. Effettivamente noi viviamo in un'epoca dove l'esteriorità e la profanità alla meglio, e quindi si cerca in qualche modo di stimolare l'essere umano a ritornare a quelli che sono valori che gli antichi conoscevano molto bene. Ecco perché è un linguaggio antico che appare in luoghi legati agli antichi, perché sono tutti luoghi legati a elementi archeologici.
3: Un messaggio che tutti condividiamo.
2: Assolutamente.
3: Ma chi lo manda questo messaggio?
2: E qui mi rifaccio proprio a Fagin e ai fisici teorici che parlano di coscienza. Come esiste una coscienza microcosmica nell'uomo, nell'essere umano, esiste una coscienza macrocosmica multiuniversale. Cioè, in realtà l'intera creazione è un enorme cervello metafisico in cui una coscienza riesce in qualche modo a tenere unite tutte le sue parti e può comunicare con le parti più infinitesimali.
1: Questa è roba potente stasera.
2: Quindi diciamo siamo di fronte a comunicazioni dal macrocosmo, cioè, che si collegano al microcosmo.
1: È veramente roba potente.
3: Io non ce la faccio.
1: Lo so, Jody, andiamo avanti.
3: No, già io sono sposata con un fisico, Forgione, lei si rende conto che questi discorsi sono abbastanza all'ordine del giorno in casa mia, ma perché non possiamo semplificare tutto? Cioè, ci vogliamo bene, siamo qui per volerci bene, dobbiamo migliorarci, cerchiamo di vivere bene questa vita. Perché dobbiamo creare tutta questa storia, questa spiegazione, l'energia elettrica, il messaggio di questo,
1: no,
3: il disegno
1: là? Anche se fossero
3: perché?
1: Uomini lanciano un bel messaggio, magari
3: bellissimo.
1: Sono semplicemente uomini,
3: facciamolo più semplice, amore, rispetto degli altri,
2: ma questi messaggi vengono comunemente riportati attraverso la musica, ma anche attraverso altri mezzi di comunicazione, ma non restano inascoltati comunque. Quindi
3: purtroppo restano
2: inascoltati. Fenomeni spettacolari forse possono aiutare alcune persone a risvegliarsi a questa verità.
3: Insomma, fosse io sposo i cerchi nel grano, cioè che ne arrivino sempre di più, insomma. Poi però bisogna capire, fra poco lo capiremo, come li decifriamo, perché adesso lei ce l'ha spiegato, però a guardarli così questo messaggio non è che arriva chiarissimo. Ci sono i Coldplay su Radio 2.

0: Coldplay con Yellow, canzone in onore dell'abito giallo della nostra Barbara Venditti, che è un po' una principessa questa
1: solare,
0: sera.
1: Solare, estivo, come fossi una sfera di luce. Cioè,
0: esatto, mi arrivi come una sfera.
1: Attenzione, perché
0: di
1: potrei
0: luce.
1: Creare un disegno qui davanti ai vostri occhi.
0: Forgione. Allora, no, perché nel fuori onda possiamo, è difficile perché il discorso è ampio e magari ci ritorneremo, come del resto tutte le puntate di Eretici, poi restiamo sempre con mille domande appese. Però prima parlavamo dei messaggi, diciamo, in linea generale, che sono messaggi che vogliono portare l'uomo a concentrarsi sull'interiorità, a ritornare a pensare, no? Invece di farsi vedere, di aggiungere, cioè partire da noi stessi, da quello che siamo, da quello che vogliamo trasmettere agli altri. Però prima questi disegni hanno dei simboli, possono creare anche dei messaggi differenti da questo, insomma anche più complicati da decifrare. Parlavamo di un disegno di un alieno, insomma sì. Quale? Come si chiama questo disegno?
2: Crabwood è comparso, infatti si chiama pittogramma di Crabwood. C'è un classico disegnato, un classico alieno in tipo grigio con uno stile quasi televisivo, non è uno stile molto comune.
1: Mi scusi, questo
2: fenomeno.
1: Non è fatto secondo lei dagli uomini, no? Questo è fatto dalle sfere di luce, no.
2: Anche questo, anzi, il messaggio che porta con sé, perché questo alieno, che è anche un viso malefico, ha in mano un disco in codice binario. Il codice binario è stato decodificato, ovviamente, e il messaggio è abbastanza complesso, perché ci dice che c'è stato un inganno primordiale che ha fatto sì che la coscienza primordiale venisse a cadere in vibrazione e venisse imprigionata in questo mondo.
1: Ci dice
2: di
1: che gli alieni sono cattivi. Ora scusi se è tradotto così, perché sa, questo è il periodo.
2: Vediamo questi grigi come alieni? Sì, in realtà loro cioè il fenomeno identifica queste intelligenze come demoni più che come alieni.
0: Questa era una sfera che si era svegliata un po' strana, però quel giorno,
2: però questo è coerente con tutti i messaggi che vengono dal passato, perché i messaggi che vengono dal passato sono chiaramente legati a delle dottrine spirituali che poi diciamo vengono veicolate all'interno di comunicazioni tipo religioso. Però il nucleo spirituale di tutte le tradizioni ci dice che esiste il bene e esiste il male.
0: È questo.
1: E lo quindi, sanno anche le sfere di luce.
2: Il male agisce attraverso anche delle entità, come esistono entità di coscienza angelica, esistono anche entità di coscienza
0: angelica. È così, e che gli vuoi dire?
1: Bisogna stare attenti a quello che fanno a queste spighe, perché se non ho capito male, lei dice che le spighe di grano non vengono semplicemente piegate, ma si modificano proprio geneticamente, addirittura.
2: Sì, sì.
1: Mi dica se ho sbagliato.
2: Questa è una delle cose che io contesto al CICAP, che non lo spiegano, perché io stesso sono stato testimone, ho raccolto campioni e li ho anche fotografati. Le spighe innanzitutto si piegano in orizzontale, non è detto perfettamente a 90 gradi, ma questo è un fenomeno che può accadere anche naturalmente, si chiama allettamento, cioè la spiga quando viene piegata, perché magari viene schiacciata in maniera meccanica, tende a riorientarsi verso il sole, quindi produce a livello dei noduli una proteina che allunga il nodulo e fa sì che la spiga si rialzi verso l'alto. Però il problema è che il primo nodulo di queste spighe è come se fosse cotto, cioè si rigonfia cotto da qualcosa ed espelle i liquidi a causa dell'alta temperatura raggiunta da questa forza elettromagnetica. Io stesso ho raccolto un campione in cui tutti i noduli sono verdi, perché la spiga era ancora acerba, solo il primo a livello del suolo, quello allungato, era proprio cotto sulla superficie, quindi c'era stata un'energia che si era imposta.
1: Mi fermo ancora un attimo, perché a questo punto, cara Giodi, bisogna stare attenti a queste sfere di luce. A me sembra che oltre a mandare messaggi vogliano anche, non lo so, aiutarci sul riscaldamento del pianeta.

0: So Easy to Fall in Love per Olivia Dean su Radio 2, Giodia Livernini, Barbara Venditti, Adriano Forgione, i Cerchi nel Grano, ma la rete cosa ne pensa? Come al solito siamo andati a sbirciare e sentiamo con voi cosa dicono su internet.
1: Oggi vi svelo il mistero dei cosiddetti cerchi nel grano.
2: Sono creati dall'alto, rigorosamente, con delle onde elettromagnetiche sonore, quindi non sono di luce.
3: Una space alien intelligente prende delle astronavi, viene qui, disegna dei ghirigori, dei cazzi sul campo di grano e poi va via.
4: Richiama dei concetti della geometria frattale e persino teorie sui wormhole, i tunnel che collegherebbero parti lontane dell'universo.
1: Si dice che siano fatti da astronavi aliene, ma in realtà non è così, è solamente una bufala. In realtà questi cerchi sono provocati da questo animale qua, appunto le dalpe.
5: Poi sono apparse delle formule chimiche, sono apparsi simboli di antiche culture sumerica, egizia, celtica.
6: Sono costituiti da grano piegato come le trecce di una donna a tre.
0: Allora, sono le talpe, Forgione.
7: Quello che dicevamo prima, fa parte un po' delle leggende urbane legate al fenomeno, quindi diciamo che queste spiegazioni, alcune di queste contengono frammenti di verità. È chiaro che il fenomeno è molto complesso e richiede un approfondimento molto più attivo da parte di chi dà spiegazioni, perché è un fenomeno che va ricercato in prima persona per poterne dare risposte.
8: Quello che abbiamo cercato questa sera di fare ascoltando insomma la sua teoria sui cerchi nel grano, che però, tornando a quello che dice la comunità scientifica, al momento sono dei semplici disegni, insomma si sono burlati un po' di noi a partire da gli anni 80, 70, 80, insomma così, degli inglesi che hanno con dei materiali fatto questi disegni nel grano. Ma lei prima diceva che probabilmente arrivano da mondi paralleli, a un certo punto ha parlato di mondi paralleli?
7: Sì, ho parlato chiaramente di un multiverso, quindi la fonte ovviamente non è terrena né extraterrestre, ma è multidimensionale.
8: Ma sono quei mondi che stanno dall'altra parte dove stanno anche quelli che hanno fatto le piramidi? Per capire se stanno insieme o no.
7: Sono due cose differenti. Diciamo che gli egizi conoscevano il multiverso. Gli antichi egizi conoscevano, come altre grandi civiltà, conoscevano il fatto che la realtà è fatta a strati come una cipolla, e da queste, diciamo, realtà parallele, più metafisiche rispetto alla nostra, che è molto più concreta e rigida nelle sue fondamenta, provengono intelligenze e messaggi, quindi che hanno a che fare con la nostra anima, perché quando parliamo di coscienza parliamo di anima.
0: Di anima.
7: E il fenomeno è legato ad un risveglio della nostra anima.
0: Io sono veramente ammirata, Jody. A questo punto, dalle piramidi, Atlantide, siamo arrivati all'anima, abbiamo tutto.
8: Sì, abbiamo tutto. Guarda, parlare di anima, le sue canzoni arrivano dritte, perché insomma lui ha questo potere emozionale fortissimo. Vasco Rossi, Vado al massimo su Radio 2. Vado

0: Trovato qui alle battute finali di questa puntata alle 10 della sera, Eretici, dove abbiamo parlato di cerchi nel grano con Adriano Forgione, abbiamo parlato anche di mondi paralleli, però insomma tutti i fighi stanno di là. Io non ho capito per quale motivo li mette tutti in questo mondo parallelo, quelli intelligenti, quelli che hanno capito, quelli che ci mandano i messaggi,
1: quelli dell'amore universale.
0: Noi niente.
1: Ma attenta, abbiamo detto anche che bisogna stare attenti da un certo tipo di alieni che stanno dall'altra
2: parte.
1: Comunque è tutto questo in scienza e alchimia, scienza mistica e alchimia dei cerchi nel grano di Adriano Forgione, che è stato nostro gentile ospite.
2: Grazie.
1: Qui ai Eretici. E quindi noi ci salutiamo.
0: È arrivato il momento di salutarci. La sfera di luce che ci abbaglia dalla regia è quella di Leonardo Sinibaldi, che ci dà il tempo per salutare anche però Davide Gabriele alla parte tecnica, Giuseppe Caporale alla visual e Angelo Dello Jacopo.
1: E buonanotte Giodia Livernini.
0: E buonanotte Barbara Vendetti, Giovanni Damanna, Elena Ferrata Granai. La linea la diamo a
1: I Lunatici.
0: Ai Lunatici.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte. Ci abbaglia dalla regia è quella di Leonardo Sinibaldi, che ci dà il tempo per salutare anche però Davide Gabriele alla parte tecnica, Giuseppe Caporale alla visual e Angelo Dello Jacopo.
1: E buonanotte Giodia Livernini.
0: E buonanotte Barbara Vendetti, Giovanni Damanna, Elena Ferrata Granai. La linea la diamo a
1: I Lunatici.
0: Ai Lunatici.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao. Buonanotte.
0: Buonanotte.

Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.